0: Latte miele.
1: La felicità.
0: Latte miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte miele.
0: La tua musica italiana.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.
1: Pronto, partenza, via.
2: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

0: perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.
2: Viaggia bene il mio cuore.

0: tu via con me.
1: Tre in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: C'è qualcosa che non va.

0: In Italia, Radio Latte Miele.
1: In tutta la provincia di Vibo Valentia, con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
0: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
2: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
1: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e mezzi social.
2: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
1: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
0: Chiama al 347 54 67 358. Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
4: Latte Miele Notizie, Calabria.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Nell'ambito dell'operazione nazionale ad alto impatto contro droga ed armi, anche la squadra mobile di Crotone ha svolto controlli mirati nel centro storico e nelle zone della Movida. L'attività ha portato a 2 arresti, 16 denunce e al sequestro di oltre 82.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
2: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
1: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
3: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
4: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Ariete, primo giorno della settimana, primo giorno di giugno, e tu sei il primo segno dello zodiaco. Insomma, una situazione che veramente può essere sfruttata al meglio. C'è solo un nodo da sciogliere per quanto riguarda carte, questioni anche legali. Lo sai che la seconda parte dell'anno funziona, l'amore bussa alla porta. Il Toro in questa nuova settimana parte con una luna attiva. Tra l'altro martedì e mercoledì saranno delle giornate molto interessanti proprio per i rapporti e i contatti. Se hai un contratto da firmare, un accordo da sviluppare, ricorda che entro la fine di giugno andrebbe completato, perché poi da luglio potrebbe essere più complicato appunto risolvere questioni rimaste in sospeso. I Gemelli si trovano di fronte a una situazione di lieve nervosismo, un po' di riflessione nella vita privata è necessaria. Comunque sei tra i segni che possono avere molto, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Se c'è tensione oggi anche a livello fisico, da domani il clima cambierà. Il Cancro in questo momento è davvero leader, chi è single potrebbe fare incontri piacevoli. Mercurio tra qualche ora sarà nel segno, insomma hai la possibilità di ottenere molto anche a livello lavorativo, sei più concreto nei tuoi obiettivi. Il Leone ha una bella luna che porta un miglioramento, e qui bisogna capire anche quali sono i progetti, perché in generale i segni di fuoco sono forti, quindi se tu per esempio hai un'alleanza amorosa lavorativa con Sagittario, Ariete, potresti ottenere di più. Le giornate che precedono il mese di luglio sono tutte attive. L'unico neo, Marte contro, attenzione a non strafare, altrimenti il fisico cede. La Vergine, si apre una fase di maggiore libertà, capacità di azione con Marte favorevole. Le situazioni quotidiane mostrano una maggiore apertura anche nelle trattative che erano rimaste bloccate agli inizi dell'anno. Questo crea un andamento alternato che richiede adattamento. Bilancia, ci sono state tante opposizioni planetarie, forse ancora è una fase di verifica nei rapporti professionali, nelle collaborazioni, insomma bisogna cercare di ridefinire priorità e organizzazione. L'amore ha bisogno di protezione. Lo Scorpione sta per avviare un giugno di grande interesse, l'avevo detto anche a maggio, quindi i liberi professionisti, quelli che possono fare delle richieste, con Mercurio favorevole andranno avanti. Tra l'altro anticipo che la giornata di domenica 7 sarà significativa per i rapporti. Il Sagittario ha un mese di giugno interessante, preludio di un luglio direi addirittura eccellente. Qui bisogna capire l'età che hai, gli ideali che vuoi portare avanti, insomma più ti impegni e più ottieni. Saturno e Giove saranno favorevoli dal prossimo mese, bisogna lavorare fin da ora per ottenere vantaggi. Capricorno, puoi decidere anche di chiudere, limitare alcuni rapporti. La presenza di Mercurio, Venere e Giove in aspetto nervoso indicano ritardi, e penso ai commercianti, a quelli che stanno aspettando nulla osta, uno sblocco burocratico, però alla fine si arriva al traguardo, basta non innervosirsi anche in amore. L'Acquario deve combattere con questo Marte contro, che non ha il potere di buttare le cose all'aria, però sì, crea stanchezza, nervosismo, gli impegni in corso sono tanti, se alcune persone non ti rispondono potresti anche dire stop. Pesci, oggi diventa importante recuperare ciò che è mancato nella giornata precedente. Diciamo che i prossimi giorni saranno molto interessanti anche per concludere trattative e portare avanti i progetti. Venere è in aspetto ottimo, Mercurio in aspetto valido, giugno è il mese delle grandi scelte.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10:10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Report.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Sun Report è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. Sun Report, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
3: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
2: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
3: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
2: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
3: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
1: Telefono 0963 26 31 98.
4: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347-5467-358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.com.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
3: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

latte miele.

0: spot.
1: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio. È una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
0: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
1: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
0: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
1: Regalati una serata speciale.
0: Atmosfera unica e ricercata.
1: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
1: In via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916. La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
4: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.
6: Latte e Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Nell'ambito dell'operazione nazionale ad alto impatto contro droga ed armi, anche la squadra mobile di Crotone ha svolto controlli mirati nel centro storico e nelle zone della Movida. L'attività ha portato a 2 arresti, 16 denunce e al sequestro di oltre 82 grammi di hashish e 3 di cocaina. Identificate più di 1500 persone, con particolare attenzione ai soggetti con precedenti e a chi è sottoposto a misure restrittive, e controllati numerosi veicoli. A Catanzaro la polizia ha arrestato un uomo sorpreso a trasportare oltre 1,2 kg di cocaina a bordo di un'auto noleggiata. Il veicolo è stato fermato in viale Magna Grecia dagli agenti della squadra mobile impegnati in un servizio di controllo. La sostanza era nascosta nel vano portaoggetti dello sportello. L'uomo, residente in città, guidava anche senza patente. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato portato in carcere.
1: Un progetto gratuito pensato per sostenere i minori e le famiglie che vivono condizioni di maggiore fragilità economica, sociale o personale. Fondazione Valentia ETS apre le candidature per allenamenti, percorsi di inclusione sociale attraverso la pratica sportiva e il potenziamento delle abilità, un'iniziativa che mette insieme sport, educazione, relazione, creatività e supporto specialistico. Il progetto è rivolto a 12 minori residenti o domiciliati in Calabria e prevede percorsi completamente gratuiti per i destinatari e per le loro famiglie. Possono presentare domanda minori con ISEE in corso di validità non superiore a 18.000 euro, oppure minori con disabilità, neurodivergenze, disturbi del neurosviluppo o altre condizioni documentate di svantaggio sociale, in base all'attività per cui viene presentata la candidatura.
8: Will Calabria definisce agghiacciante il bilancio di maggio con 7 morti sul lavoro e diversi incidenti gravi nella regione. Nel Cosentino 18 imprese edili su 19 sono risultate irregolari, mentre in 9 stabilimenti balneari su 10 sono emerse violazioni. Nel Catanzarese e nel Crotonese sono state elevate sanzioni per lavoro nero e gravi irregolarità. La segretaria regionale Maria Elena Senese chiede l'attivazione di un tavolo tecnico operativo sulla sicurezza. Per la UIL servono scelte politiche immediate per fermare una scia di tragedie che non ammette rinvii. Ed è tutto, a più tardi.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
6: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

0: Pokémon, Gian Giovanni qui su Radio Latte Miele. Poi te la ricordavi la canzone, hai visto?
1: Sì, sì, sì, me la ricordavo.
0: È bella.
1: Molto bella.
0: Gian Giovanni è bravo.
1: Sì.
0: È un bravo cantante.
1: È un bravo cantante, però anche Cristina D'Avena.
0: Lì c'è sempre stata una
1: io
0: gara.
1: Io l'amo. Ho fatto anche Sailor Moon con lei.
0: Sì, lo so, nel suo disco.
1: Sì.
0: Mi ricordo. Va bene, allora, sei qua perché sei mia amica, ma sei qua perché è uscita una grande canzone, giusto? Ne dobbiamo parlare.
1: Ne dobbiamo parlare.
0: Raccontami questa canzone.
1: Allora, io non sono una persona estiva, siamo tutti d'accordo su questo.
0: Sì, sì, non fai tormentoni, ma non ci interessa.
1: Ma perché non sono capace, non...
0: Sono capace!
1: Non sono capace, non mi posso... Non lo so fare. Quindi... la mia declinazione estiva è una canzone vintage, una canzone nostalgica. Una volta, fino anche 40 anni fa, i temi ricorrenti della canzone estiva era l'evasione mentale, pensa di essere da qualche altra parte, e questa canzone è proprio quella cosa lì. L'evasione mentale
0: nella cartelletta stampa, è giusto che io la legga, e un inno pop luminoso alla libertà e alla semplicità.
1: Sì.
0: Bello.
1: Basta poco.
0: Sì, ma cioè, lo leggo.
1: Ma qualcosa no? Bisogna scrivere un po' di sensazionalistico.
0: No, sì, sì, sì.
1: Ok?
0: Da dove viene questa canzone? L'hai scritta con...
1: L'abbiamo scritta con Piccolo G, Giovanni Rinaldi, Nate Piccolo G, Alessandro Casillo, sì. Daniele Autore e Marco Di Martino. Eravamo un sacco di persone. E se vedi, l'armonia è molto complicata questa canzone, che c'è un cambio pazzesco nel ritornello. Solo io potevo farlo, una cosa del genere. Però io l'adoro quel cambio del ritornello.
0: C'è un grande artista italiano che usava questo tipo di musicalità che è Battisti. Faceva tante...
1: Sì, adesso non... però...
0: Io devo dirlo, cioè, cambiava spesso la sinfonia della canzone.
1: Ecco, diciamo che nella sua semplicità...
0: Oh, ma che complimento t'ho fatto!
1: Grazie, però non lo posso recepire perché purtroppo... Però, insomma... Noi ci proviamo ad essere sofisticati nella nostra semplicità.
0: È giusto, la lanci tu?
1: Perché tanto basta poco per fare... No, non basta poco per fare una bella canzone, devo dire. Perché ci siamo spremuti proprio le meningi.
0: Quindi ci vuole tanto per fare basta poco.
1: Ci vuole tanto per fare basta poco.

0: È la chiave di tutte le porte.
1: Che
0: siamo
1: bello
0: noi,
1: questa
0: eh?
1: Semplicità.
0: Sì, sì, è proprio bella questa canzone.
1: Grazie.
0: Io ti devo fare i complimenti, ma mi sembra scontato. È come quando, te lo dico da maschio, quando vedi giocare un ragazzo bene e gli dici, guarda, sei bravo a giocare a calcio, un grande calciatore, è inutile perché lo sa già. Tu lo sai già.
1: Ma io più che altro mi imbarazzo per i complimenti, quindi ho un problema, ci sto lavorando.
0: Beh, te ne fanno tanti gli uomini?
1: A volte sì, ma sui direct non credo che si possano chiamare complimenti.
0: No. Ti arriva di tutto?
1: Beh sì, guarda, ce n'è uno, mi fa morire dal ridere.
0: Sì, cosa manda?
1: Mi scrive, bella morbidona.
2: No, ma che complimento è?
1: Ciao patatona.
0: E
1: allora,
0: neanche nelle più lontane
1: fantasie.
0: Ho
1: un gruppo con, e altre cose che però qui non si possono dire, e ho un gruppo con i miei amici in cui faccio il king del giorno. Eccolo il king del
3: tu al giorno lo puoi fare addirittura?
1: Sì, perché tra bello. Facebook, ragazzi, dove Facebook, perché ho 400 e passa 1000 cose su Facebook. E su Facebook, ragazzi,
0: sì, tu hai una fanbase veramente grande. E la domanda che poi mi viene spontanea è chiederti, ma quando tu fai una canzone, cioè un artista fa una canzone, chiede il parere alla propria fanbase? Cioè
1: no,
0: non è una cosa che...
1: Io so però un po' quello che loro possono, quello che loro un po' si aspettano da me. No, non sempre, però diciamo che so benissimo che se faccio certe scelte lì deludo, e se ne faccio altre loro dicono è chiara. Quindi in realtà io lo so, poi me lo scrivono.
0: Tu comunque lo sai, quindi sai che
1: sì,
3: che c'è un morbidone e l'altro.
1: Allora, certamente per il mio progetto la cosa dove io vado sul sicuro è sempre la ballad, perché io sono depressione.
0: Ma non è vero.
1: Tragedia amorosa. Perché, e poi a me, intanto a me piace, perché io credo che la musica sia per farmi le paranoie, non per altro, non certo per ballare, visto che non ballo. E poi lì, insomma, secondo me do il meglio di me, anche con la voce che secondo me dentro è malinconica, anche se dice cazzate, le dice malinconicamente.
0: E dici in un tono malinconico.
1: Sì, ce l'ho dentro, non so che cos'è. Cioè, lo so, vero, in realtà, però
2: ha una vibe un po'
1: una
2: malica,
1: vibe così
2: malinconica, sì.
1: Malinconica.
0: Però la musica italiana, meno male, è un po' quello. Adesso sta cambiando perché ci sono tanti trapper, tanti rapper. Però in realtà la musica
1: È drammatica, capito?
0: Il Sanremo di una volta era un po' quella roba lì.
2: È vero.
0: Senti, hai visto Sanremo? Ti è piaciuto?
1: Allora, in realtà io durante Sanremo...
0: Gli ultimi Sanremo, perché tu ne hai fatti 4.
1: Tre. Io durante Sanremo ero via. E ero finita a Dubai per sbaglio. Insomma, avevo altri cazzi.
0: Saldavinci di piazza.
1: Diciamo
0: Saldavinci di piazza.
1: Però Saldavinci sì, sono contenta che abbia vinto, perché secondo me se lo merita. Poi intanto sa cantare,
0: sì.
1: È un grande professionista. E poi sinceramente, per una persona che ha fatto così tanta gavetta e non è stata capita per così tanto tempo, e poi a un certo punto ha la sua rivincita, io simpatizzo molto. È una bellissima storia.
0: Chi ha scritto la sua canzone è una grande autrice, no?
1: Certo.
0: E
1: hanno azzeccato proprio
0: il concetto.
1: Secondo
0: te vale quanta percentuale vale il lavoro dell'autrice?
1: Beh, sicuramente la canzone a Sanremo fa molto, specialmente anche il motivo, cioè il senso della canzone, più che la canzone in sé. È stato abbastanza geniale quello di far pensare a un matrimonio.
0: Sì,
2: sì.
1: Poi c'è chi è poi stato divisiva come cosa, eh.
0: Sì.
1: Io non però quando è divisiva vuol dire che funziona. Funziona a casa mia.
0: Va bene,
1: credo.
0: Allora, ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo ancora con Chiara, tanto non la mando a casa.
4: Gli Sveglioni.
1: Va bene.
4: Sul latte e miele. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Tot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vivo Valencia sul Viale della Pace.
8: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
9: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
10: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
9: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
10: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
11: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valencia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

0: Che to dico a fa? Angelina Mango qui su Radio Latte e Miele. Noi siamo sempre con la nostra Chiara Gagliazzo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, adesso ti racconto una storia. Non te l'ho voluta raccontare fuori onda perché volevo farla in diretta. Mi piace cogliere le emozioni, è importante. Allora, sai che a me piace molto quando siamo in diretta cantare insieme. E tu?
1: A me piace molto cantare.
0: Sì, prima parlavamo dei Pooh e c'è una canzone dei Pooh che mio padre cantava sempre a casa e la dedicava a mia nonna, e quando mia nonna lo ascoltava piangeva sempre, ed è proprio quella che andremo a fare oggi.
1: Ah sì?
0: Sì, mia nonna non c'è più, mio padre è un appassionato ovviamente dei Pooh e
1: anche mia madre.
0: Meglio di così fare una canzone del genere con una voce celestiale come quella di Chiara Gagliazzo. Partiamo?
1: Mamma mia ragazzi,
0: te l'ho messa facile, diciamo.

0: scusate, me ne vado perché io ho già fatto il mio oggi, eh. Grazie mille,
1: emozionante, grazie.
0: Io ho pelle d'oca, guarda, pelle d'oca, guarda.
2: Gli sveglioni. Sulla miele.

0: 7:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 1 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, primo giorno della settimana, primo giorno di giugno, e tu sei il primo segno dello zodiaco. Insomma, una situazione che veramente può essere sfruttata al meglio. C'è solo un nodo da sciogliere per quanto riguarda carte, questioni anche legali. Lo sai che la seconda parte dell'anno funziona, l'amore bussa alla porta. Il Toro in questa nuova settimana parte con una luna attiva, tra l'altro martedì e mercoledì saranno delle giornate molto interessanti proprio per i rapporti e i contatti. Se hai un contratto da firmare, un accordo da sviluppare, ricorda che entro la fine di giugno andrebbe completato, perché poi da luglio potrebbe essere più complicato appunto risolvere questioni rimaste in sospeso. I Gemelli si trovano di fronte a una situazione di lieve nervosismo, un po' di riflessione nella vita privata è necessaria. Comunque sei tra i segni che possono avere molto, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Se c'è tensione oggi anche a livello fisico, da domani il clima cambierà. Il Cancro in questo momento è davvero leader, che è single, potrebbe fare incontri piacevoli. Mercurio tra qualche ora sarà nel segno, insomma hai la possibilità di ottenere molto anche a livello lavorativo, sei più concreto nei tuoi obiettivi. Il Leone ha una bella luna che porta un miglioramento, e qui bisogna capire anche quali sono i progetti, perché in generale i segni di fuoco sono forti, quindi se tu per esempio hai un'alleanza amorosa lavorativa con Sagittario, Ariete, potresti ottenere di più. Le giornate che precedono il mese di luglio sono tutte attive. L'unico neo, Marte contro, attenzione a non strafare, altrimenti il fisico cede. La Vergine, si apre una fase di maggiore libertà, capacità di azione con Marte favorevole. Le situazioni quotidiane mostrano una maggiore apertura anche nelle trattative che erano rimaste bloccate agli inizi dell'anno. Questo crea un andamento alternato che richiede adattamento. Bilancia, ci sono state tante opposizioni planetarie, forse ancora è una fase di verifica nei rapporti professionali, nelle collaborazioni, insomma bisogna cercare di ridefinire priorità e organizzazione. L'amore ha bisogno di protezione. Lo Scorpione sta per avviare un giugno di grande interesse, l'avevo detto anche a maggio, quindi i liberi professionisti, quelli che possono fare delle richieste, con Mercurio favorevole andranno avanti. Tra l'altro anticipo che la giornata di domenica 7 sarà significativa per i rapporti. Il Sagittario ha un mese di giugno interessante, preludio di un luglio direi addirittura eccellente. Qui bisogna capire l'età che hai, gli ideali che vuoi portare avanti, insomma più ti impegni e più ottieni. Saturno e Giove saranno favorevoli dal prossimo mese, bisogna lavorare fin da ora per ottenere vantaggi. Capricorno, puoi decidere anche di chiudere, limitare alcuni rapporti. La presenza di Mercurio, Venere e Giove in aspetto nervoso indicano ritardi, e penso ai commercianti, a quelli che stanno aspettando nulla osta, uno sblocco burocratico, però alla fine si arriva al traguardo. Basta non innervosirsi anche in amore. L'Acquario deve combattere con questo Marte contro, che non ha il potere di buttare le cose all'aria, però sì, crea stanchezza, nervosismo, gli impegni in corso sono tanti. Se alcune persone non ti rispondono, potresti anche dire stop. Pesci, oggi diventa importante recuperare ciò che è mancato nella giornata precedente. Diciamo che i prossimi giorni saranno molto interessanti anche per concludere trattative e portare avanti i progetti. Venere in aspetto ottimo, Mercurio in aspetto valido. Giugno è il mese delle grandi scelte. Ti aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina. Qua invece nel testo di, direi che è ricercato.
2: Sì, come i Pooh.
1: Come i Pooh, uguale, sì. Come i Pooh che abbiamo cantato prima, molto bene. Devo dire, niente, devo dire che c'è ancora qua Chiara Galeazzi, sì, si è fermata.
3: Buongiorno,
1: un sacco.
3: Buongiorno.
1: Bellissimo.
3: A tutti, sono venuta apposta, tanto per salutarvi.
1: Grazie,
2: grazie.
3: E per dire anche che...
1: Sì, allora io ce l'ho qua.
3: Sì.
1: In autunno parte
3: questa.
1: Il tour nei teatri, sì. Nuova luce. Allora,
3: io... E sono 5 anni che non faccio un tour nei teatri. E sarà una cosa incredibile perché riarrangerò tutti i pezzi di miei storici, quelli attuali, con quartetto d'archi ed elettronica.
1: Bellissimo.
3: Quindi io c'ho un lavorone pazzesco da fare, ma credo che le persone se la godranno molto.
1: Allora, io vi consiglio a tutti di andare a vederlo.
3: A Milano perché... faccio il Teatro Manzoni, 17 dicembre.
1: 17 dicembre.
3: A Roma, bellissimo, faccio l'Auditorium, bellissimo. Parco della Musica, Sala Petrassi, il... No, 17 dicembre è a Roma e a novembre sono a Milano. Insomma, non mi ricordo niente. Andate a vedere sul mio Instagram e c'è
1: le
3: tutto.
1: Le date.
3: Nuova
1: le date.
3: Luce.
1: Chiara Galeazzo, seguitela. Ma io vi consiglio di andare a vedere perché, a parte che lei ha una voce incredibile, le sue canzoni sono meravigliose.
3: Grazie.
1: Ma poi, in quel periodo lì, che è natalizio,
2: è vero,
1: un po'
2: è vero,
1: quella cosa lì nei teatri, l'ambiente
2: perfetto.
1: Di famiglia,
2: andiamo,
1: con una voce così. Io...
3: Stai seduto, gli
1: bello.
3: Archi ti coccolano,
1: bello,
3: io ti guardo.
1: Però, quanto è bella l'orchestra?
3: Non è un'orchestra, sono quattro.
1: Sì, quattro, però fanno parte di un'orchestra. Le orchestre,
3: sì,
1: in generale, quanto sono belle.
3: Stupenda, allora io credo, tutta la vita, sinceramente, non ho mai fatto dei concerti con il quartetto d'archi mio. Finalmente sono riuscita a realizzare questo sogno. Quindi sono molto contenta.
1: Vabbè, poi tienili e portateli ovunque. Anche
3: sì. Magari.
1: Sarebbe bello.
3: Magari.
1: Va bene, Chiara, è finito il tempo a nostra disposizione.
3: Cavolo.
1: Io devo dire che siamo stati molto bene.
3: Siamo stati molto bene. Sei stato molto bello.
1: Ti prego, ritorna sempre quando vuoi. Questa è casa tua, lo sai. E noi ti continueremo.
3: Ma vivo qua vicino, posso venire.
1: Ti continueremo a passare il pezzo sempre.
3: Grazie.
1: Qualsiasi pezzo tu farai, perché sappiamo che.
3: E voi sarete tra le mie radio preferite. Tra le mie radio preferite. Sperando che anche altre. Mi passi,
1: è giusto. Va bene, seguite Chiara Galeazzo, ascoltate il singolo e soprattutto prenotatevi per i teatri perché sarà un esperimento,
3: sì,
1: meraviglioso. Ciao Chiara.
3: Ciao a tutti.
4: Gli sveglioni ora in onda qui tutti i giorni, ora ascoltaci.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Oliveto è Oliveto.
14: Spot. Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
15: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
14: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
16: Dagli occhi blu.
17: Latte e miele.

The Colors Rolling Stones su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno da noi sveglioni, grazie mille a Chiara Galiazzo. Vi ricordiamo che noi stiamo insieme fino alle 9 di questa mattina. The Colors, che nel frattempo hanno annunciato un nuovo singolo che uscirà questo venerdì, il 5 di giugno, brano che si chiamerà Partenope, con Serena Brancale. La produzione ed anche la firma principale del brano è quella di un'accoppiata amica da ridere, Merck & Cremont, che tra gli altri brani hanno prodotto l'ultimo pezzo che ha vinto San

0: Comuni Immortali, Achille Lauro qui su Radio Latte e Miele. È stato un piacere avere con noi una grande Chiara Galeazzo, che cioè veramente è brava,
1: simpaticissima,
0: brava. Adesso brava. Cambiamo proprio
2: un grande ospite adesso,
0: un grande ospite, ne abbiamo avuto uno prima e uno anche adesso, grande ospite, anche se io ce l'ho un po' con lui.
2: Ma come ce l'hai con lui?
1: Sì, io ti capisco,
0: io ce l'ho,
2: ma perché?
0: Con noi l'allenatore, ex allenatore del Milan, Max Allegri. Buongiorno.
3: Se tu mi chiami per fa polemica, io metto giù, vabbè.
2: Nessuna, come va con Napoletano? Dai, come ci faccia sentire un po' di.
3: Allora, ma bello,
0: proprio è dentro.
3: Diciamo che sono le basi.
0: Sono le basi. Allora, è vero.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. È vero che va al Napoli, e quindi alla fine lei la Champions League la gioca, io no.
1: L'ha fatto apposta forse?
3: Innanzitutto te comunque la Champions l'avresti giocata. Perché anche fossi stato col Milan ti avrei tolto la testa del tifoso, va bene?
0: No, vabbè, ho capito, però la mia squadra
3: quest'anno sei venuto 4 volte a vedere la partita a Milano.
0: Sì.
3: Sono stati 12 punti per gli avversari. Ma io la domanda me la sei fatta.
0: Allora, però vabbè. Mister, non può dare la colpa agli altri ogni volta. Lei non ha azzeccato nulla.
2: Come ha azzeccato nulla?
0: Azzeccato nulla.
2: È andato a Napoli, vuol dire che il lavoro buono l'ha fatto, se l'ha chiamato qualcun altro, no?
3: A me mi hanno esonerato a settimana dopo con la squadra.
0: Esatto.
3: Te ti fa fuori dalla radio, non so se la settimana dopo devo fare davanti al microfono.
0: Guardi, sicuramente nessuno di quelli qui presenti. No, siamo sicuri su questa cosa.
3: A parte gli scherzi, ora ci tengo a ringraziare tutto il Milan, perché io mi sono trovato molto bene.
0: Sei divertito.
3: Poi chiaro che non raggiungi l'obiettivo e porti a casa 7 milioni all'anno, va bene. Grazie.
0: Vero,
3: poi dopo è normale che qualcuno.

0: Parlando di Leao, vero?
1: No, lui
0: sta parlando di Leao.
2: No, non lo conosco Leao.
1: Non lo conosce già più.
0: Ha firmato
1: l'unica roba,
2: non bisogna mai guardare il passato, bisogna sempre guardare il futuro.
1: Infatti, lei ha firmato solo a 5 milioni a Napoli. Come mai? Soldi in meno, che succede?
2: No, perché c'era la seconda parte del contratto che non ho ancora firmata.
1: Come? E cosa dice
2: qui? No, me devono stampare. Gli altri 2 milioni mi arrivano nella seconda pagina.
1: Ma come ne è nella seconda pagina?
0: Vabbè, grazie mister.
2: Questa è tutta pretattica, eh.
0: Grazie mille. Chi è che allena l'anno prossimo? Un calciatore?
1: De Bruyne, McTominay.
0: Meglio di Leao, dai, meglio di Leao.
2: Ora vuoi che devo andare a fare il napoletano, va bene?
1: Vabbè. Arrivederci mister, alla prossima.
2: Grazie a voi, buona giornata.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
6: Lui sì che aveva una voce. Ah, una voce, perché non sì, è che
7: fortissimo.
6: Da nero cantante blues di una volta. Lui è il grande Fausto Leali e ci canta A chi.

0: Oggi puntata dedicata ai Pooh. Chi fermerà la musica qui su Radio Latte Miele?
1: Ma non è che, cioè, con Chiara li avete cantati.
0: Però a me piacciono i Pooh. Devo dire che ci vorrebbero più Pooh a Latte Miele.
2: Giusto,
0: posso, è vero.
2: Giusto.
1: Sai che posso dirti?
0: Hai ragione. Sì. Mancano, sbagliano.
1: Sono sempre mancati.
0: Sì. E va bene, è arrivato il momento dell'indovinello. Cari Sveglioni d'Italia, siete pronti? Sì, lo so, siete pronti.
3: Bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
1: Un po' più tardi del solito oggi, però vabbè, abbiamo avuto Chiara, abbiamo avuto un sacco di cose da fare. Già grazie che non ci siamo dimenticati.
0: È giusto.
1: Perché
0: giusto.
1: Non è scontato. L'indovinello di oggi in realtà è abbastanza semplice, perché sta a mood vacanza, quindi ha una lingua ma non parla, ha le suole ma non cammina. Che cos'è?
0: Beh, facile.
1: Sì, abbastanza. Dai, oggi è stato
0: facilissimo.
1: Oggi sono stato buono.
0: Oggi è troppo facile.
1: Lo cambio, io non altro, eh.
0: Vabbè, dai, no, se ne hai un altro così. Al volo, dimmi l'altro.
1: Più lo guardi, meno lo ricordi. Che cos'è?
0: Questo già è più difficile. Allora, l'altro era la scarpa, ve lo dico io.
1: Esatto.
0: Era fare.
1: Allora teniamo questo.
0: Teniamo questo. Qual è?
1: Più lo guardi, meno lo ricordi. Che cos'è?
0: Più lo guardi, meno lo ricordi. Sveglioni d'Italia, il numero è sempre lo stesso. 335 787 1910. Vogliamo solo WhatsApp audio. Abbiamo bisogno di sentire la vostra voce. Ridimmelo, qual è?
1: Più lo guardi, meno lo ricordi. Che cos'è?
0: Che cos'è? Adesso invece sono sicuro che c'è Umberto Tozzi. Io muoio di te.

0: Oh, non ce n'è una brutta di questo cantante, eh? Umberto niente. Tozzi, Io muoio di te. È triste dirlo, ma le canzoni di una volta hanno un altro ritmo. Una volta che era 1994, comunque.
1: Sì, era 32 anni fa. Sì. E noi per la legge del contrasto, dopo questa perla di Umberto
0: facciamo
1: Tozzi...
0: Facciamo una cagata. Prego, Alberto Niente!
1: Eccolo!
2: Sono qua, dai, vogliamo dare un bel buongiorno anche oggi ai nostri ascoltatori.
1: Sì, dai, per chi si è svegliato tardi.
2: Buongiorno. Sì, ma sì, ma un buongiorno per... perché si augura una buona giornata, auguriamo una buona giornata a determinate categorie di persone e gli ascoltatori potranno dirci con un messaggino se sono stati buongiornati o meno. E a chi auguriamo buongiorno a oggi? Chi? A quelli che hanno smesso di suonare il basso perché il body shaming è inaccettabile anche sugli strumenti musicali. È vero, non è bello.
0: È vero, basso. A me è sempre...
2: Buongiorno a quelli che vorrebbero fare per una volta delle ferie coi fiocchi. E tutto sommato, due reni non è che ne abbiano tutto sto bisogno.
0: Eh sì, infatti, poi te lo finanziano.
2: Anche se ne vendi uno, vivi benissimo.
0: Sì, sì.
3: Bravo Alberto!
2: Diciamo. Buongiornissimo a quelli che hanno messo il condizionatore a 16 gradi e quando la moglie si avvicina al termostato la guardano con gli occhi di chi sta per difendere un confine nazionale. È successo a tutti.
1: Sì, che entri sono i pinguini, c'è il ghiaccio attaccato alle coperte del letto.
2: Buongiorno a quelli che si sono svegliati questa mattina con la consapevolezza che tra non molto scade la prima rata del 7:30.
0: Hanno che botta.
2: La stessa espressione di Lucio Corsi sul palco di Sanremo.
0: Sì.
1: Con gli occhi neri, truccati.
2: Il da viso Pietro. Bianco. Sì. Buongiornissimo infine a quelli che guardano la classifica di Serie A e si domandano come sia possibile che una squadra con quella rosa, quel budget e quel presidente abbia fatto una stagione così ridicola. Poi si guardano allo specchio e si rendono conto che parlano anche della propria vita.
1: Beh, è giusto.
0: È vero. Stai parlando del Milan?
2: Anche del Milan.
1: Anche la Juve è comunque sesta, non è che abbia fatto un campionato.
0: Però noi abbiamo speso di più in teoria.
1: 47 milioni openda.
0: Vabbè, lasciamo.
1: Direi che basta così.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
9: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 0658.
10: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
11: Regalati una serata speciale.
12: Atmosfera unica e ricercata.
11: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
12: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
11: In via Largo Sedile Africano.
12: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
3: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
13: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
3: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
13: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
3: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
13: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
9: Telefono 0963 26 31 98.

0: Mille Fedez, Orietta Berti e un sacco di altra gente.
1: Oggi è compleanno di Orietta Berti, tra l'altro. Le facciamo tanti auguri.
0: Auguri, Orietta. Buon compleanno.
1: Oggi è il compleanno di Oriettona, che è sempre più giovane. Adesso con questa dieta del gin tonic praticamente sta volando.
2: E fa bene il gin tonic?
1: Beh, oh, vedendo come si sta tenendo.
2: Tra l'altro
1: è uscita una nuova canzone con Il Rosso, lo streamer,
0: quello. Sì.
1: Uscita venerdì.
0: No, devo sentirla.
1: Sì. Non bene.
0: Non bene.
1: Non bene.
0: Male.
1: Va bene.
0: E siamo arrivati alla fine di questa fantastica puntata. Io volevo ringraziare il grande Edoardo De Sica.
1: Io intanto ringrazio Chiara Gagliazzo. Bravo. Che è stata con noi e si è intrattenuta. Chiara, sei un tesoro. Volevo ringraziare Alberto Niente.
2: Io non sono un tesoro.
1: Taglio tattico. Tu sei più di un tesoro.
0: Oh, con quei capelli biondi lì.
1: Ho desiderato di peggio in vita mia. Sicuramente.
0: L'Eminem di Cernusco. Come lui fa.
1: Poi, diciamo due cose. Dopo di noi non ci sarà Francesco Bianco.
0: No.
1: Non ci sarà Matilde Brizzi.
0: No.
1: Ci saranno Dani e Guido, che voi abitualmente ascoltate nel weekend dalle 10 alle 13. Oggi si prendono l'onere e onore di accompagnarvi dalle 9 alle 12 in spiaggia, dove state facendo quei pochi che sono a lavorare.
0: Quei pochi che hanno staccato e sono riusciti
1: a... Esatto, quindi questo è un po' il programma della giornata sulla Temiele. Il pomeriggio penso...
0: I don't know.
1: Qui
0: ascoltate, perché sicuramente ci sarà qualcosa.
1: Scopriamo tutti insieme.
2: Sì, qualcosa campioni di improvviso.
1: Qualcosa sì, di esatto. Le giocate più belle vengono dal nulla.
2: Bravo.
0: Va bene, grazie mille anche Alberto Niente.
2: A voi, ciao.
1: Domani torno io da solo.
0: Sì, domani io sono a matrimonio. Vi terrà compagnia il nostro Edoardo De Simone.
1: 6-9 in solitario. Fatemi compagnia, per favore. Fate lo sforzo di alzarvi 2 giugno. Sì. Che già la vita è un passo dalla depressione. Non mi aiutate. Ciao.
0: Quindi noi ci vediamo domani, puntuali come le tasse.
1: Sì, noi mercoledì tutti insieme.
0: Tutti insieme. Va bene, ma dove?
1: Beh, su Radio Latte Miele. Ciao ragazzi.

0: 9 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Cari sveglioni, siamo arrivati alla fine di questa fantastica puntata. Allora, abbiamo lasciato l'indovinello, lo ridico perché sono arrivati i messaggi e poi dobbiamo fare il cambio con due grandi speaker radiofonici, ma ve lo dico fra pochissimo. Allora, l'indovinello era: più lo guardi e meno lo ricordi. Risposte degli sveglioni.
3: Più lo guardi e meno lo ricordi,
2: sì.
3: È il futuro.
2: No.
3: Spinea Venezia.
2: No.
4: Buongiorno cari sveglioni, secondo me l'indovinello di oggi è
2: sì.
4: Il segreto. Grazie,
2: no.
4: Buona giornata,
2: no.
4: Un abbraccio,
2: no.
4: Michele
2: no.
4: Da Grottole.
2: Ciao Michi.
5: Buongiorno latte e miele, sono Enza da Grottole.
2: Ciao
5: l'indovinello
2: Enza.
5: L'indovinello di oggi può essere il buio?
2: No, ma non ha indovinato nessuno. Era l'ora sull'orologio. Non era difficile, era molto facile. Va bene, io saluto i miei sveglioni perché dobbiamo fare il cambio d'orario. Io non ho mai fatto il cambio con loro e per me è un onore, perché a parte che sono due persone di una storia fantastica, uno è uno speaker radiofonico grandissimo, un maestro della radiofonia, e Dania del doppiaggio. Quindi buongiorno Guido e Dania.
6: Ma buongiorno, buongiorno. Ma buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
6: Anche
2: buongiorno.
6: Per noi è un piacere, diciamo, prendere le redini della mattinata.
7: Sì,
6: insomma.
7: Stiamo bene. Oggi è lunedì e quindi di solito il lunedì è una tristezza infinita, e invece
6: no,
7: e
6: oggi,
7: invece
6: no,
7: oggi c'è
6: no.
7: Un ponticello.
2: Oggi è bello perché la gente è lunedì ma è al mare, cioè la maggior parte delle persone.
6: Hai ragione.
2: Lago, mare, grigliate. Voi cosa fate? Fate qualcosa in particolare oggi?
7: Sì, sì, oggi siamo in onda fino alle 3. Fino a mezzogiorno.
6: A mezzogiorno, sì, e poi niente, basta. Niente.
7: E poi vediamo che cosa combiniamo. Senti, ma è andato al mare anche Edo?
2: Edo sì, è andato via perché no, non è andato al mare, però si chiama bagno.
7: Esatto.
2: Non so se è, diciamo,
6: esatto,
2: il bagno
6: esatto.
2: Della spiaggia.
7: Allora lo saluti da parte nostra. Dai.
2: Lo saluto da parte vostra. Vabbè. Io intanto saluto Gianmarco Cecconi che è arrivato in regia. Ciao Gianmarco.
7: Buongiorno Gianmarco.
6: Gianmarco.
2: Io saluto i miei sveglioni, vi do un abbraccio. Noi domani torniamo. Io non ci sarò perché ho un matrimonio, ma ci sarà solo Edo che prenderà il mio posto. Mi raccomando, domani puntuali come le tasse. Dalle 6 alle 9, perché sono ancora 3 ore, giusto? Voi dovete dire latte e miele, lo fate per me. Ma dove, ragazzi? Su?
7: Latte e miele.
2: Grazie! Ciao Guido e Dania!
6: Ciao, buona giornata!
8: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Eccoci.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi è lunedì, non è domenica.
0: Buongiorno, è un lunedì,
1: è un lunedì.
0: Ma sembra un venerdì però.
1: Ma sembra un venerdì, è vero, perché domani è festa,
0: certo,
1: quindi
0: è così,
1: è una giornata strana.
0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Latte e Miele. Noi di solito siamo in onda durante il fine settimana.
1: Sì.
0: Per cui insomma entriamo passin passetto nelle vostre storie, nelle vostre case, nelle vostre auto. Io sono Guido, lei è Dania.
1: Sì, siamo presente.
0: Siamo due persone che vivono insieme da un sacco di anni.
1: Siamo sposati.
0: Esattamente. E questo programma lo facciamo proprio in diretta da casa nostra.
1: Sì.
0: Non è un caso che si chiami Latte e Miele a casa mia. Vi diciamo buona giornata. Siamo pronti per accompagnarvi fino a mezzogiorno. Intanto subito una buona notizia: hanno tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo che era stato bloccato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti a Cuneo. E è una maxi operazione di soccorso, pensate che era immobilizzato da un masso di 250 kg.
1: Mamma mia.
0: E comunque pare che sia in buone condizioni, lo hanno affidato ai sanitari e l'hanno trasferito in ospedale. Era un allarme che era stato lanciato ieri intorno alle 17, si sono mobilitati subito decine di uomini del soccorso alpino e speleologico che insieme alle varie commissioni mediche sono riusciti impegnandosi ininterrottamente nelle operazioni di recupero del ragazzo. Direi che migliore inizio di programma di questo non potevamo proprio avere.
1: Esatto.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Uliveto è Uliveto.
10: Spot. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
11: Termini e condizioni in negozi online.
12: Latte e miele.

0: Eccola, è una delle canzoni che ascolteremo di più ancora anche nei prossimi giorni e l'abbiamo ritrovata stamattina, primo giugno, su Radio Latte Miele.
1: Primo giugno, ragazzi, primo giugno, come vola il tempo.
0: se esci dicendo manca poco a Natale, io
1: non posso dire manca poco a Natale. Manca tanto a Natale, no, perché dovete sapere che il mio tormentone è il manca poco a Natale quando siamo a novembre, perché adoro il Natale e quindi sono lì che conto i giorni, capito?
0: Vabbè.
1: Non posso dire manca poco a Natale, dai, su.
0: Come dicevo prima, sono molto felice che ci sia stata questa buona notizia.
1: Certo.
0: Un intervento di soccorso molto molto ampio, con 42 tra tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente e sono riusciti a estrarre questo ragazzo ligure alle 5:40 di stamattina. Adesso siamo in diretta su Radio Latina.

0: di miele, naturalmente per molte persone noi saremo persone,
1: sì,
0: persone sconosciute,
1: ci conoscono,
0: voci,
1: certo, certo.
0: Voci nuove, perché noi siamo in onda solo durante il fine settimana. Vi diciamo buona giornata, vivete queste ore se siete nella
1: al
0: condizione
1: mare,
0: di poterlo fare,
1: esatto, nel migliore al dei lago modi. Insomma,
0: se invece siete al lavoro,
1: come noi siamo qua insieme.
0: No, è la prossima canzone per voi, si chiama Qui piangono tutti.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: che male.
1: 13 Pietro con Giulia su Radio Latte e Miele, anzi Giulia con 13 Pietro
2: su Radio Latte e Miele.
1: Qui, 13 piango, qui piangono tutti, qui piangono
2: ma
1: tutti.
2: Poverino, no, ma vabbè, poverino.
1: Insomma, ma no, ma allora noi diciamo sempre se state facendo il ponte, sì, godete, sì, la noce, cioè, passeggiate in spiaggia, aperitivi sul mare. Però c'è da dire che si può optare anche per giornate all'Insegna dell'Arte, dei,
2: certo,
1: musei,
2: beh,
1: molte,
2: certo,
1: città, no?
2: Noi il sabato e la domenica presentiamo sempre
1: una mostra.
2: Una mostra.
1: E infatti io la chiamo mostro.
2: Lui mi chiama mostra e mostra la mostra. Però veramente ne avrei una anche oggi, quindi tra
1: magari,
2: un po'.
1: Ma magari un po' e poi ne parliamo.
2: Ne parliamo, sì, sì, sì.
1: Intanto salutiamo gli amici di Bari perché c'è anche lì appunto un appuntamento importante, è un evento itinerante che si chiama Regioni d'Europa, che vuol dire artigianato, vuol dire prodotti tipici
2: street
1: food, provenienti
2: sì,
1: dall'Italia, dall'Europa e dal mondo.
2: Il signor Guido Monti è molto attratto genere.
1: Ho voluto salutare gli amici di Bari e in realtà anche più in modo ampio della Puglia,
2: certo,
1: perché siamo veramente,
2: certo,
1: molto ascoltati. Segnaliamo il numero di Radio Latte e Miele,
2: certo,
1: se volete mettervi in contatto con noi potete farlo
2: al 335 787 1910.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
0: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219. Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
2: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
0: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione. Nell'ambito dell'operazione nazionale ad alto impatto contro droga ed armi, anche la squadra mobile di Crotone ha svolto controlli mirati nel centro storico e nelle zone della Movida. L'attività ha portato a 2 arresti, 16 denunce e al sequestro di oltre 82 grammi di hashish e 3 di cocaina. Identificate più di 1500 persone, con particolare attenzione ai soggetti con precedenti e a chi è sottoposto a misure restrittive, e controllati numerosi veicoli. A Catanzaro la polizia ha arrestato un uomo sorpreso a trasportare oltre 1,2 kg di cocaina a bordo di un'auto noleggiata. Il veicolo è stato fermato in viale Magna Grecia dagli agenti della squadra mobile impegnati in un servizio di controllo. La sostanza era nascosta nel vano portaoggetti dello sportello. L'uomo, residente in città, guidava anche senza patente. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato portato in carcere.
2: Un progetto gratuito pensato per sostenere i minori e le famiglie che vivono condizioni di maggiore fragilità economica, sociale o personale. Fondazione Valentia ETS apre le candidature per allenamenti, percorsi di inclusione sociale attraverso la pratica sportiva e il potenziamento delle abilità, un'iniziativa che mette insieme sport, educazione, relazione, creatività e supporto specialistico. Il progetto è rivolto a 12 minori residenti o domiciliati in Calabria e prevede percorsi completamente gratuiti per i destinatari e per le loro famiglie. Possono presentare domanda minori con ISEE in corso di validità non superiore a 18.000 euro, oppure minori con disabilità, neurodivergenze, disturbi del neurosviluppo o altre condizioni documentate di svantaggio sociale, in base all'attività per cui viene presentata la candidatura.
7: Will Calabria definisce agghiacciante il bilancio di maggio, con 7 morti sul lavoro e diversi incidenti gravi nella regione. Nel Cosentino 18 imprese edili su 19 sono risultate irregolari, mentre in 9 stabilimenti balneari su 10 sono emerse violazioni. Nel Catanzarese e nel Crotonese sono state elevate sanzioni per lavoro nero e gravi irregolarità. La segretaria regionale Maria Elena Senese chiede l'attivazione di un tavolo tecnico operativo sulla sicurezza. Per la Will servono scelte politiche immediate per fermare una scia di tragedie che non ammette rinvii. Ed è tutto, a più tardi.
8: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
6: Sempre aggiornati.
8: sul latte e miele.
9: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
10: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.

0: Riccardo Cocciante con un classico della musica italiana, perché ormai è diventata tale questa canzone.
1: Certo, è vero.
0: Ed è
1: certo.
0: Il nostro viaggio nel tempo qui su Radio Latte e Miele, Celeste Nostalgia.
1: Prima parlavi di Bari, dove appunto sì. c'è questa manifestazione con questi manicaretti, come chiami
0: sì.
1: tu? Come li chiami tu?
0: I manicaretti.
1: I manicaretti. E pensate che anche qua a Milano c'è il questo tipo di manifestazione. Generalmente è a Natale, è prima di Natale, in
0: sì,
1: fiera.
0: È l'artigianato,
1: l'artigianato
0: in fiera.
1: L'artigianato in fiera a Rho. E invece c'è anche la versione estiva. Quindi,
0: certo,
1: se uno fa un giro all'artigianato in fiera, trova i manicaretti, come dice il signor Guido Monti, da tutto il mondo. Da tutto il oltre, ovviamente, all'artigianato. Appunto del mondo, quindi potete
0: eh sì.
1: trovare ogni cosa. È veramente una bella manifestazione, conviene farsi un giro, anche perché forse non c'è molta gente, visto
0: ma
1: che c'è il ponte.
0: Io invece penso che
1: tu dici che invece
0: sì, perché chi
1: non
0: chi
1: ha
0: è
1: rimasto
0: fatto il ponte,
1: magari va a farsi un giro.
0: Sta di fatto che avendo la finestra aperta qui a casa nostra,
1: questa
0: è la latte miele a casa mia, a casa tua perché io sono
1: e
0: ospite.
1: E lui è ospite, questo è sempre il tormentone.
0: C'è un bel silenzio.
1: C'è un silenzio bellissimo.
0: C'è un bel silenzio.
1: Pensate che siamo a Milano e sentiamo gli uccellini,
0: sì,
1: quindi è una cosa meravigliosa.
0: Meno male, perché adesso ultimamente
1: sì.
0: Ci sono quelli che ascoltano i vocali di WhatsApp in auto con le casse al massimo del volume, così
1: sì.
0: che quando si fermano in mezzo al traffico
1: beh, è vero.
0: Li possano sentire tutti.
1: Ma è verissimo,
0: ma
1: sai quante volte?
0: Questa qui è una specialità proprio milanese.
1: A me è successo un sacco di volte.
0: Siamo dei bauscia.
1: Di sentire tutti i discorsi, proprio botta e risposta, ferma al semaforo. No? In macchina,
0: sì,
1: sentire
0: sì.
1: tutte le cose che dicono le altre persone. Sono privacy zero proprio.
0: Privacy zero. Sogna, ragazzo, sogna, continua a sognare, non smetterla mai. Il professore Roberto Vecchioni a Radio Latte e Miele.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita.

0: Sogna, ragazzo, sogna un invito naturalmente per i giovani, delle giovani generazioni.
1: Sì.
0: Però
1: sì,
0: diciamo che Roberto Vecchioni è un personaggio che la sa lunga e nel rapporto con i ragazzi ha molta,
1: sì,
0: molta esperienza. Perché
1: sì,
0: insomma,
1: il professore.
0: Allora, ci sono tante occasioni per trascorrere questo ponticello, questo bridge di oggi, se ne avete la possibilità. E, insomma, abbiamo parlato per esempio di questa cosa
1: dei manicaretti
0: sì, degli artigianati, delle manifestazioni che si tengono in questo periodo in varie regioni d'Italia. Abbiamo parlato di quella di Bari,
1: torniamo a Bari.
0: E tu cosa vuoi segnalarci?
1: E in provincia di Bari, a Conversano, c'è la sagra delle ciliegie, che oggi e domani conclude questo evento. E a Bari si celebra la ciliegia ferrovia. E sai perché si chiama ciliegia ferrovia? Che è una ciliegiona molto grande,
0: ma non ne ho la minima idea.
1: Ha una polpa soda e molto dolce, ma è croccante. Si chiama appunto ciliegia della ferrovia perché il primo albero di ciliegie pare fosse proprio vicino ai binari ferroviari.
0: Ma dai.
1: E quindi l'hanno chiamata così,
0: pensa,
1: la ciliegia della ferrovia.
0: Pensa.
1: E quindi, ecco, se siete a Conversano, vicino Bari, potete andare a questa manifestazione. Oggi e domani c'è il gran finale.
0: È come se noi coltivassimo un carciofo.
1: Esatto.
0: Nasce vicino ad un distributore di benzina
1: e si chiama,
0: e lo chiamiamo gasolio.
1: Gasolio, esatto.
2: Conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Latte e miele.

0: Buongiorno, buon lunedì 1° giugno su Radio Latte Miele dall'appartamento dove vive sì. Dania e Guido.
1: Dove vivono Dania e Guido? Viviamo insieme.
0: Sono ospite.
1: Lui è ospite, sì.
0: In
1: è ospite.
0: Diretta con Latte Miele a casa mia. E oggi abbiamo in regia Gianmarco Cecconi.
1: Certo, che abbiamo già salutato. Buongiorno Gianmarco.
0: Diamo un grazie grosso così, perché senza di lui come si... No, lo dico perché così
1: sì,
0: il nostro
1: così.
0: Regista personale...
1: quello del sabato e della domenica, del weekend.
0: Che si chiama Umberto Aniceto,
1: sì.
0: Dice, ma come? Stanno dicendo che...
1: Stai tranquillo Umberto. Tu sei il nostro regista proprio nostro.
0: Sì, di cuore.
1: Senti,
0: volevo fare un pensiero di auguri che purtroppo non sono inviabili.
1: No, infatti.
0: Per Marilyn Monroe, la grandissima diva di Hollywood
1: che è nata
0: oggi,
1: proprio
0: 1° giugno, avrebbe compiuto
1: 100 anni,
0: pensa te, il mito.
1: Mamma mia, sì.
0: Il mito veramente che oltrepassa il tempo. È stata modella, attrice, cantante. Ma un'icona, una delle personalità più famose degli anni 50 e dei primissimi anni 60, che ha regalato emozioni, sorrisi, pensieri anche...
1: Eccoli là,
0: Insomma, diciamo che è un personaggio che rimane nella storia del cinema e anche nella storia di molti. Oggi...
1: E secondo me, scusami
0: sì,
1: se
0: no,
1: ti
0: prego,
1: interrompo...
0: Prego.
1: Ha avuto una vita molto difficile, molto triste. Dietro questa apparente allegria e lusso e tutto quello che appunto fa parte della macchina di Hollywood, c'era una tristezza infinita.
0: Oggi esce peraltro una biografia di un giornalista che si chiama Andrew Wilson, che è uno scrittore, autore di diverse biografie celebri, che sostiene una cosa che farebbe cambiare veramente ogni punto di vista,
1: che
0: non si sia suicidata a soli 36 anni.
1: Sì.
0: Wilson racconta un'altra verità. Marilyn Monroe pare che sia stata vittima di un errore medico, un errore del suo medico, non un caso di malasanità, ma un errore del suo medico che avrebbe prescritto un farmaco che in abbinamento a un altro farmaco l'ha portata alla morte.
1: Ma un po' come Michael Jackson, mi pare che anche su Michael sia uscita una cosa del genere.
0: Ci sono delle... Delle analogie.
1: Sì.
0: Comunque niente, un pensiero a Marilyn Monroe va e arriva a lei. Adesso poi vedremo un po' di... Perché hanno trovato una ricetta di questo medico dove prescriveva un farmaco che era antagonista di quello che già prendeva.
1: E allora potrebbe essere così.

0: Radio Latte Miele.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: 9:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 1° giugno, buona giornata a tutti. Ariete, primo giorno della settimana, primo giorno di giugno, e tu sei il primo segno dello zodiaco. Insomma, una situazione che veramente può essere sfruttata al meglio. C'è solo un nodo da sciogliere per quanto riguarda carte, questioni anche legali. Lo sai che la seconda parte dell'anno funziona, l'amore bussa alla porta. Il Toro in questa nuova settimana parte con una luna attiva, tra l'altro martedì e mercoledì saranno delle giornate molto interessanti proprio per i rapporti e i contatti. Se hai un contratto da firmare, un accordo da sviluppare, ricorda che entro la fine di giugno andrebbe completato, perché poi da luglio potrebbe essere più complicato appunto risolvere questioni rimaste in sospeso. I Gemelli si trovano di fronte a una situazione di lieve nervosismo, un po' di riflessione nella vita privata è necessaria. Comunque sei tra i segni che possono avere molto, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Se c'è tensione oggi anche a livello fisico, da domani il clima cambierà. Il Cancro in questo momento è davvero leader, chi è single potrebbe fare incontri piacevoli. Mercurio tra qualche ora sarà nel segno, insomma hai la possibilità di ottenere molto anche a livello lavorativo, sei più concreto nei tuoi obiettivi. Il Leone ha una bella luna che porta un miglioramento, e qui bisogna capire anche quali sono i progetti, perché in generale i segni di fuoco sono forti, quindi se tu per esempio hai un'alleanza amorosa lavorativa con Sagittario, Ariete, potresti ottenere di più. Le giornate che precedono il mese di luglio sono tutte attive. L'unico neo, Marte contro, attenzione a non strafare, altrimenti il fisico cede. La Vergine, si apre una fase di maggiore libertà, capacità di azione con Marte favorevole. Le situazioni quotidiane mostrano una maggiore apertura anche nelle trattative che erano rimaste bloccate agli inizi dell'anno. Questo crea un andamento alternato che richiede adattamento. Bilancia, ci sono state tante opposizioni planetarie, forse ancora è una fase di verifica nei rapporti professionali, nelle collaborazioni, insomma bisogna cercare di ridefinire priorità e organizzazione. L'amore ha bisogno di protezione. Lo Scorpione sta per avviare un giugno di grande interesse, l'avevo detto anche a maggio, quindi i liberi professionisti, quelli che possono fare delle richieste, con Mercurio favorevole andranno avanti. Tra l'altro anticipo che la giornata di domenica 7 sarà significativa per i rapporti. Il Sagittario ha un mese di giugno interessante, preludio di un luglio direi addirittura eccellente. Qui bisogna capire l'età che hai, gli ideali che vuoi portare avanti, insomma più ti impegni e più ottieni. Saturno e Giove saranno favorevoli dal prossimo mese, bisogna lavorare fin da ora per ottenere vantaggi. Capricorno, puoi decidere anche di chiudere, limitare alcuni rapporti. La presenza di Mercurio, Venere e Giove in aspetto nervoso indicano ritardi, e penso ai commercianti, a quelli che stanno aspettando un nulla osta, uno sblocco burocratico, però alla fine si arriva al traguardo, basta non innervosirsi anche in amore. L'Acquario deve combattere con questo Marte contro, che non ha il potere di buttare le cose all'aria, però sì, crea stanchezza, nervosismo, gli impegni in corso sono tanti, se alcune persone non ti rispondono potresti anche dire stop. Pesci, oggi diventa importante recuperare ciò che è mancato nella giornata precedente. Diciamo che i prossimi giorni saranno molto interessanti anche per concludere trattative e portare avanti i progetti. Venere in aspetto ottimo, Mercurio in aspetto valido, giugno è il mese delle grandi scelte. Ti aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: si chiama Da Dio, la nuova di Brescia, qui su Radio Latte Miele con Dani e con Guido in diretta fino a mezzogiorno.
1: Sì, ci siamo. E a mezzogiorno vedrete che il signor Guido Monti comincerà a parlare di Manicaretti.
0: No, ma a mezzogiorno salutiamo tutti.
1: Lo so, però generalmente quando si avvicina l'ora del pranzo, il signor Guido Monti comincia a dire: ma oggi cosa mangiamo? Che cosa mi prepari? E generalmente dico: ma non preparo niente perché siamo in onda, la domenica finiamo alle 13, quindi è ancora peggio, no?
0: Quindi non prepari niente neanche oggi che è lunedì.
1: Una bella pasta.
0: Adesso vediamo. La
1: vuoi una
0: adesso,
1: bella pasta?
0: Insomma, non so se è una notizia, so con certezza però che c'è la redazione per le notizie.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera, in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una 30 di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno. Si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento. Al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi. 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, una 15 i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri. Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
9: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
5: In Italia è già prima.
10: Latte miele.
11: Viva l'Italia! L'Italia che è in mezzo al mare.

0: Come si chiamerà questa canzone della Pausini? Immensamente.
1: Immensamente, certo.
0: Radio Latte Miele, Dania e Guido in diretta stamane e abbiamo parlato del compleanno, si fa per dire,
1: sì,
0: avrebbe compiuto 100 anni Marilyn Monroe,
1: io voglio parlare invece di Doris Day, che è un'attrice che io ho amato tantissimo. Doris è rimasta vedova così all'improvviso nel 1968. Suo marito Melcher è morto di infarto a solo 52 anni. La cosa tremenda è che lei ha scoperto, appunto subito dopo la morte, di avere praticamente dei debiti che raggiungevano i $450,000, cioè praticamente era rimasta completamente senza soldi. Il marito purtroppo
0: aveva sbagliato gli investimenti,
1: cioè, aveva anche firmato contratti senza il suo permesso, quindi insomma una situazione molto sgradevole. Oltre al dolore, appunto, si è ritrovata completamente povera e ha scoperto che il marito aveva stipulato un contratto per lei per una trasmissione televisiva, Doris Day Show. Lei praticamente aveva sempre detto di non volere andare in televisione, continuare a fare i suoi film e basta. Beh, è stata costretta a questo punto per vivere.
0: Perché il contratto era firmato.
1: Esatto,
0: certo.
1: E insomma, praticamente questo show della CBS iniziò nel settembre del 1968 ed ebbe un immenso successo, praticamente dal 68 al 73. E quindi ha aiutato Doris a risalire la corrente e superare tutto quello che purtroppo gli è successo. Doris se n'è andata nel 2019 all'età di 97 anni. Io me la ricordo e mi ricordo

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Spot, stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
7: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
9: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-222. 19.
10: Quando ti viene nostalgia non è mancanza, è presenza di persone, luoghi e emozioni che tornano a trovarti. Harry De Luca.
11: Adesso c'è Il mondo di Jimmy Fontana e pensate che gli arrangiamenti erano di Ennio Morricone.

0: Lorella, Lorella, la nostra Lorella, la notte vola. Beh, questa canzone è impossibile non ballarla. Perché quando la senti ti viene proprio voglia di muoverti.
1: A proposito di movimento, sì, di feste, di party, di allegria, sai che si sono sposati ieri a Londra, in municipio, all'Old Marylebone Town Hall.
0: Wow.
1: Due personaggi che sono legati a Hollywood in modo indissolubile, Dua Lipa e Colm Turner. Pochi gli amici e i familiari presenti, però questa settimana la coppia vola a Palermo.
0: Ecco.
1: Perché venerdì prossimo saranno nel nostro paese, e ci sarà un festone con oltre 200 invitati. Pare che si esibirà per loro anche Elton John.
0: Ecco, ha detto nulla proprio, eh?
1: Poi,
0: noi siamo stati invitati, no?
1: No, no, non
0: no, non siamo stati invitati.
1: No, direi di no. Beh, anche perché hanno loro amici personali, certamente,
0: certo.
1: Però faranno casino fino a tarda notte con dei nomi che circolano, che sono abbastanza importanti, e per quello non ci hanno invitato.
0: Certo, ovviamente.
1: Adele, certo. Pedro Almodovar, Harry Styles, Madonna, Katy Perry, Rosalia, Kylie Minogue, Elton John e Donatella Versace, che avrebbe già preparato per la cantante un mini abito tempestato di cristalli,
0: wow,
1: firmato Atelier Versace. E questa ragazza, in 3 giorni cambia 26 abiti.
0: Vedi. Non può dire, no, apre l'armadio e dice, no, cosa mi metto oggi? Già sa,
1: non
0: già
1: sa.
0: È tutto programmato.
1: Sì, non mancherà la musica e ci saranno dei DJ anche, che arriveranno numerosi da diverse parti del mondo. Chissà se ci sarà il nostro vicino DJ Aldo. Voglio

0: Rockstar.
1: Gianna Nannini su Radio Latte Miele con questo appuntamento in diretta fino alle ore 12. Ci sono Dania e Guido al microfono e questo è Latte Miele a casa mia.
2: Beh, dobbiamo raccontare a questi nostri ascoltatori del lunedì chi è il nostro DJ Aldo vicino di casa. Noi sabato e domenica siamo tempestati da telefonate che arrivano da questi nostri vicini di casa un po' pazzi. Abbiamo la signora Naso, che è la portiera, che ogni tanto si palesa, ogni tanto no, non si sa, scompare. Poi abbiamo DJ Aldo, appunto, che è un DJ techno che gira il mondo, combina un sacco di disastri, di casini. Poi abbiamo l'avvocato Lovati, che è amico della signora Naso, e quindi sono un po' culo e camicia, come si dice, no? Ogni tanto si beccano, ogni tanto si amano, non si capisce molto bene il loro rapporto. E poi abbiamo anche il signor Relli, che è un signore anzianotto che ama andare a vedere i cantieri, quindi ci racconta delle cose sui cantieri, poi va a pescare. Oddio mio, va a pescare nel Naviglio. Beh, insomma, ecco, era solo per farvi capire chi sono questi personaggi che interagiscono
1: strano.
2: Con noi.
1: È un condominio strano, sì. Del resto anche noi abitiamo qui.
2: Esatto.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
9: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tuo da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3 12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
10: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
11: Regalati una serata speciale.
12: Atmosfera unica e ricercata.
11: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
12: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
11: in via Largo Sedile Africano.
12: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
13: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
14: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
13: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
14: Offriamo soluzioni outdoor ricercate. Ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
13: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
14: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
10: Telefono 0963 26 31 98.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: volte.
1: Niente male su Radio Latte Miele, la musica italiana scelta con estrema cura.
2: Certo, certo, volevi parlare di qualcosa di particolare.
1: Ma no, volevo negli anni Ottanta, nell'85, c'era uno spot che veniva messo in onda in grande quantità sulle TV.
2: Te lo dico io.
1: E dilla.
2: Io ce l'ho profumato.
1: Esatto. Vabbè, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, c'era questo personaggio con occhialoni neri, un completo bianco, che all'improvviso di fianco a una bella donna diceva io ce l'ho profumato, lo diceva con un accento siciliano molto forte, la signora sobbalzava,
2: esatto.
1: Però era un po' maliziosa e poi l'uomo a quel punto diceva l'alito.
2: Esatto.
1: E vedi che sono cose che sono legate al mondo della pubblicità. In questo periodo invece sulle TV italiane va in onda la pubblicità di uno dei brand che negli ultimi mesi ha lanciato una deo vulvare anche in Italia e viene pubblicizzato con la promessa di far sentire le donne fresche e protette tutto il giorno.
2: Cioè praticamente un profumo per la patata.
1: Esatto, profumata.
2: Patata profumata.
1: Di rosa, di mandarino, di gelsomino, di cocco, lavanda e che altro?
2: Non lo so. Altri gusti?
1: Vabbè, lasciamo perdere. Non solo deodoranti e creme profumate, perché ho scoperto che ce n'è un'altra che non conoscevo, ma scusate la mia ignoranza.
2: Beh, magari, anche la mia è a questo punto.
1: Magari qualche ascoltatore o ascoltatrice lo sa perfettamente, si parla dello sbiancamento vulvare.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata, poi l'amore in autostrada.

0: 10:58
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Senti che carino, basso, chitarra e batteria che si corrono dietro all'infinito. È il funky, è il funky. Summer Funk, Francesco Gabbani, qui su Radio Latte e Miele. Tra poco
1: un ospite
0: che ci parla di cose strane, di cose misteriose.
1: Mistero.
0: È Daniele Piccirillo, un esperto di cose che...
1: Di
0: che,
1: paranormale.
0: Ma sì, ma di cose che magari ognuno di noi vive, ma che non sa perché, come mai, come...
1: Esatto.
0: Ne parliamo tra poco.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Spot.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
9: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
10: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
11: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
12: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
11: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.

0: latte e miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio Latte Miele, siamo in diretta per il lunedì 1° giugno da casa di Dania.
1: E come sempre, lui è ospite, senz'altro.
0: E a proposito di ospiti,
1: abbiamo un ospite.
0: Sì, ma volentieri, siccome lo abbiamo avuto ospite qualche settimana fa ed è piaciuto molto il suo intervento, ho pensato di coinvolgerlo anche stamattina. Si chiama Daniele Piccirillo ed è un esperto di cose esoteriche. Ciao Daniele.
1: Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno, buongiorno, che bello ritrovarvi. Grazie dell'invito.
1: Anche per noi, anche per noi.
0: Anche per noi.
2: Grazie.
0: Senti,
2: grazie.
0: Stamattina volevo parlare con te, anzi vorrei che ne parlassi tu, di alcuni fenomeni che accadono nelle case. I folletti delle case esistono?
2: Allora, questa è una bella domanda. Tra l'altro vengo ispirato anche dal posto in cui mi trovo adesso, che è un posto meraviglioso.
0: Dove sei?
2: Io sono in Puglia, in un villaggio che si chiama Emanuele, che è stupendo. E tra l'altro qui, proprio in questa zona, si parla tanto di folletti delle case. Si chiama esattamente, ha un nome, si chiama Schiazzamurril, no? Che è un dialetto. E questo folletto della casa pare che sia o bianco o nero, e quando appare in un angolo della casa porta più o meno fortuna e sfortuna, ma qui parliamo di leggenda. Se invece noi andiamo un pochettino a scavare, a scavare, a scavare, abbiamo un sacco di fotografie interessanti che sono state analizzate nel corso del tempo dai ricercatori, che proprio vanno a raffigurare in queste fotografie dei folletti che zampettano di qua e di là nelle case, soprattutto case vicino a degli alberi, perché loro, diciamo, il loro rifugio sarebbe poi la natura.
1: L'albero, cioè la natura, certo.
2: Esatto. La cosa che mi ha sorpreso di più quando appunto andava in onda la trasmissione Mistero, abbiamo fatto l'ultimo, proprio il nostro ultimo intervento, l'ultimo diciamo servizio proprio su fate, folletti e gnomi, è che un sindaco di una diciamo di una nota cittadina del Piemonte ci ha chiamato perché in questo parco avevano fatto una serie di fotografie dove, vi assicuro, si vedevano questi piccoli folletti che mangiavano del pane.
0: Caspita.
1: Ma che bello! E come sono? Puoi descriverli?
2: Allora, guarda, la foto che più rappresentativa, diciamo, quella che dici ok, su questa cosa qui non si può dire nulla, illustrava questa figura minuta vicino a un albero dentro una foglia, quindi come se avesse spaccato una foglia per mettersi tipo un vestito, con un cappello rosso e il viso con la barba.
0: Vabbè. L'iconografia,
1: certo.
0: Classica,
1: esatto,
0: insomma.
1: Classica,
2: esatto.
1: Sì.
0: C'è da dire Daniele che a quei tempi l'intelligenza artificiale non esisteva, no? Quindi perché tu stai parlando di un servizio fatto a Mistero su Italia 1, che è un programma che andava in onda quando?
2: Circa 4 anni fa su Italia 1.
1: Quindi ancora non
0: era
1: sviluppata l'intelligenza artificiale, certo.
0: Carina,
1: esatto. Che bello.
2: So, se posso permettermi, racconto questa storia perché è molto interessante. Al parco della Burcina c'è un piccolo bar dove, quando siamo entrati con Daniele Bossari, che saluto, io e lui eravamo lì a berci una Coca-Cola, e a un certo punto io chiedo all'host di dirmi ma se c'è qualche storia che potete raccontarci. Loro: no, guarda, non abbiamo storie, per noi non esistono. Quando sono poi rientrato da solo, mi ha accolto la moglie di questo personaggio, che mi aveva detto no, ha detto guarda, in verità lui ne ha molta paura, ma noi la notte, nonostante sia tutto chiuso, non ci siano animali, non ci siano topi, troviamo i frigoriferi aperti, troviamo le cose mangiucchiate e soprattutto troviamo questo è un classico dei folletti, un po' come le trecce dei cavalli che si trovano di notte, no? Mettono i bicchieri in a forma di piramide.

0: Sabato sera continuiamo a fare due chiacchiere con piacere. Nella nostra compagnia al telefono c'è Daniele Piccirillo, che è un medium esperto di fenomeni paranormali ed è un indagatore del mistero in generale.
1: Esatto.
2: Stavamo parlando di folletti, ecco, sì.
1: Ma c'è anche la parte di fate, perché poi folletti e fate sembra vadano di pari passo, perché abbiamo delle testimonianze, tra l'altro di una persona a me molto cara, che ha fotografato un giorno nel bagno di casa sua questa diciamo immagine di una fatina che svolazza e fa anche un piccolo rumore, tant'è che io ho preso questo file, l'ho fatto analizzare e non è nessun tipo di lucciola, uccello strano, insetto. Ma la cosa incredibile di questo video è che questa ipotetica fatina, diciamo ipotetica così rimaniamo un po' nel dubbio, apre le ali, le sbatte e vola via.
2: Okay.
1: E ha proprio la forma piccolissima umana di una ragazza con le ali, e questo
2: mi ha sorpreso. Una trilli.
1: Esatto. Luccica in maniera devastante, sembra proprio una lucciola, ma non lo è, perché evidentemente chi ha analizzato la foto è una persona competente e ha definito che questa cosa qui, questo suono, non si possono, diciamo, riprodurre. Perché la cosa interessante dei ricercatori, quando si fanno anche dei rilevamenti audio, poi magari ne parleremo più avanti di solo rilevamenti audio che sono interessantissimi, è il fatto di fare la ricerca sull'audio. E quindi l'audio, cioè attraverso l'intelligenza artificiale, per esempio, si può comparare. Quindi cosa fa l'intelligenza artificiale? Ti aiuta a comparare i suoni di audio e te li collocalizza, cioè te li localizza laddove li trova, ma ovviamente molte cose non si possono analizzare perché non sono presenti in natura.
0: Non si trovano, certo.
2: Cioè non sono presenti in natura, questa è una cosa molto importante.
0: Abbiamo parlato di elfi e di folletti, ma tu fai anche delle indagini nelle case,
1: esatto,
0: nei castelli, e so che ne hai
1: adesso
0: una prossimamente.
1: Sì. Ne ho una in provincia di Taranto, poi vi dirò esattamente dove, in questo castello dove gli archeologi hanno allestito diverse mostre insomma dei ritrovamenti degli scavi fatti intorno al castello, e mentre facevano questi ritrovamenti sono stati inconsapevolmente testimoni di numerosi fatti strani, tra i quali appunto passi, spostamenti di oggetti. Hanno chiamato un gruppo di ricerca del posto, un gruppo di signore tra l'altro tecnicamente preparatissime, e hanno rilevato una serie di diciamo di testimonianze vere, perché nessuno poteva sapere che per esempio il proprietario del castello, questo nobile, era per esempio zoppo, e loro hanno certificato che vedevano questo uomo che si dirigeva nelle stanze, attraversava queste stanze in maniera, diciamo, zoppa, quindi, e questo ha sorpreso molto gli archeologi.
2: Zoppicando, sì.
1: E quindi mi hanno chiamato per fare, poi vi dirò com'è andata.
0: Allora Daniele, visto che questa,
2: sì,
0: questa cosa la farai il 13, vorrei dire che noi ci sentiamo il 14 mattina.
1: Esatto.
2: Ci racconti tutto, perché veramente io starei ad ascoltarti delle ore.
0: Grazie. Allora buone vacanze, buon ponte, visto che sei in Puglia.
1: Grazie.
0: Grazie a Daniele Piccirillo su Radio Latte Miele.
2: Ciao Daniele, grazie.
1: Ciao, grazie.

0: mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
9: Spot, stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
10: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
11: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
12: È l'anima quella che conosce, e per l'anima i sentimenti sono ciò che per il corpo sono le sostanze che ne formano il nutrimento. Rudolf Steiner.
13: A proposito di sentimenti, Donna sola, una stupenda Mia Martina.

0: un grande come Paolo Conte con noi stamattina qui su Radio Latte Miele a casa mia. Questa era Via Via Via Via Via Via Via Via, via con me.
1: Noi siamo
0: Dani e Guido.
1: Sì, Dani e Guido di lunedì.
0: Di lunedì, sì.
1: E non di sabato e domenica.
0: Certo, l'ho già detto, è un lunedì che sembra un venerdì, però.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Perché domani è festa, si festeggiano gli 80 anni della Repubblica,
1: sì.
0: Gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto alle donne.
1: È vero.
0: Possiamo dire buon compleanno al nostro paese?
1: Ma certo.
0: L'abbiamo detto.
1: Buon compleanno.
0: Poi c'è la parata del 2 giugno,
1: sì,
0: questo evento aperto ai cittadini che ha voluto Mattarella, ci sono tanti ospiti, insomma è una giornata assolutamente importante.
1: Mostre aperte
0: insomma, a Roma e nel Lazio
1: mostre aperte,
0: sì.
1: I musei, esatto, gratis, gratuitamente.
0: Vabbè,
1: potete andare a vedere arte.
0: Allora, a proposito di mostre, adesso sentiamo Eros Ramazzotti con l'Aurora e poi ti inviterò a mostrarci una mostra. Io no.

0: L'Aurora di Eros Ramazzotti qui su Radio Latte e Miele, e si conclude così idealmente il viaggio nel tempo attraverso tre decenni. E adesso abbiamo ancora un intervento dedicato alle mostre.
1: Sì, allora.
0: Caro il mio mostriciattolo,
1: mostro la mostra.
0: Mostraci la mostra. Dove ci porti oggi?
1: Andiamo in Toscana, in una città bellissima che io amo molto, che è Firenze.
0: Vabbè, l'amano in tanti.
1: Sì. A Palazzo Strozzi c'è una delle più grandi mostre mai dedicate in Italia a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. Un progetto unico concepito appositamente per Palazzo Strozzi per celebrare il legame speciale tra l'artista e Firenze. Il percorso espositivo permette di ripercorrere cronologicamente l'intera carriera di Rothko. Dagli anni 30 e 40, caratterizzati da opere figurative e in dialogo con i linguaggi dell'espressionismo e del surrealismo, fino agli anni 50 e 60, con le celebri tele astratte create attraverso ampie campiture cromatiche, capace di coinvolgerci tra spiritualità e poesia. In mostra opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Ve lo ripeto, da non perdere, Mark Rothko a Firenze, a Palazzo Strozzi.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
14: Latte e miele.

0: chiama Ogni Istante, Elisa, sembra nata ieri questa canzone, invece è uscita nel 2017 qui su Radio Latte Miele, riascoltata stamattina. Bene, sì. Prima ci hai portato a Firenze.
1: Oh sì, certo.
0: Adesso invece io ti porto a Torino.
1: Cosa mi proponi
0: allora,
1: a Torino?
0: Torino è città interessante, magica. Ma voglio parlarti oggi di un negozio,
1: sì,
0: che si chiama Nautilus e che è un piccolo angolo segreto di Torino, un po' nascosto dalle vie principali. Apre solo in certi orari,
1: uh-huh,
0: ed è un luogo in cui ci sono tesori accumulati da quelli che sono i due appassionati collezionisti di arte e proprietari,
1: e proprietari di questo
0: tutte
1: locale,
0: le espressioni della parola arte. Perché allora si chiamano Alessandro e Fausto, e il negozio è aperto solo il giovedì sera dalle 21 alle 23 e il sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 19. Hanno scelto deliberatamente questi orari perché vogliono preservare l'atmosfera misteriosa di quella,
1: sì,
0: che è la loro Wunderkammer, cioè la camera delle meraviglie o gabinetto delle curiosità, una sorta di antenata del museo moderno. Se siete dalle parti di Torino, informatevi in rete, qualche notizia naturalmente la trovate.
1: Sì, perché devi sapere dov'è questo,
0: sì,
1: posto.
0: Sì, esatto,
1: no? Certo.
0: È una cosa, che una mania questa qua, che è nata nel Rinascimento, e cioè i nobili, i sovrani, anche gli scienziati costruivano
1: queste camere,
0: una loro stanza privata,
1: esatto,
0: in cui venivano collezionati oggetti straordinari che arrivavano da tutto il mondo. Qual era lo scopo? Stupire, mostrare il proprio status e catalogare il sapere. Luoghi come il Nautilus Antiques a Torino riescono a rievocare proprio il fascino e l'estetica misteriosa. Ci sono delle cose stranissime lì dentro, e potete andarlo a vedere.
1: Mi piacerebbe andarlo a vedere. Comunque qui a Milano, per esempio, abbiamo un esempio,
0: sì,
1: che è il Museo Poldi Pezzoli,
0: ah,
1: che
0: certo,
1: in realtà è,
0: certo,
1: una casa privata,
0: certo,
1: era,
0: certo,
1: una casa privata, e invece adesso è un museo.
0: E la più imponente camera delle meraviglie reali del mondo si trova a Dresda, in Germania. La chiamano la Volta Verde. Poi c'è un'altra al castello di Ambrasa a Innsbruck, invece siamo in Austria, e in Repubblica Ceca il castello di Praga.

0: 11:58.
1: Latte e miele a casa mia, versione del lunedì.
2: Lunedì, esatto, versione lunedì.
1: Termina qui, grazie da Dania Cericola e da Guido Monti, vi lasciamo in ottima compagnia perché adesso arriva Enrico De Dola. Ciao Enrico.
3: Ciao. Buongiorno Dania, Enrico. Ciao Guido, sono latte e miele a casa vostra, ho portato però dei babà, va bene?
2: Ma va benissimo,
1: ma sei
2: grazie.
1: Gentilissimo.
3: Come
1: sei gentilissimo.
3: Si dice dalle mie parti, sì. Ho bussato con i piedi.
1: Hai fatto bene.
2: Hai fatto benissimo.
1: E come si dice dalle tue parti,
3: sì.
1: Non veniamo mica dalla montagna del sapone.
3: Esatto, non siamo qua ad asciugare gli scogli, qua si fa la radio.
1: E manco a smacchiare i ghepardi.
3: Va bene, continuiamo tutto il pomeriggio,
2: okay. Esatto, va bene.
1: Senti,
2: così.
1: Ti lasciamo in buona compagnia con tutti gli ascoltatori di Radio Latte e Miele e altrettanto vale per voi ascoltatori. Grazie, ci sentiamo il prossimo fine settimana.
3: Grazie
2: ciao,
3: mille ragazzi.
2: Ciao ragazzi, ciao.
3: Ciao all'indiano con buona domenica, safe.

0: buona domenica.
1: La prima di oggi si chiama Buona Domenica ed è di Safe. Superato mezzogiorno, inizia l'indiano. Buon lunedì a tutti con la nostra informazione.
2: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia e Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
9: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
10: Latte e miele.
11: Siamo eterni come il bacio di Clint.
10: Latte e miele.
12: Ti bacio ancora mentre dormi.
13: Radio Latte e Miele.
10: La tua musica italiana.

0: Ci sono i The Colors con Rolling Stones in questo lunedì 1 giugno, inizia l'Indiano. Sigla!
1: Su Radio Latte l'Indiano.
0: Una ottima settimana, questo è l'augurio, un ottimo mese perché inizia il mese di giugno del 2026, ce ne accorgiamo anche dalle temperature. Siamo dentro questo ponte lungo, iniziato di venerdì, finirà domani sera, quindi i più fortunati che possono prendersi dei giorni ed attaccarli tra di loro al lavoro sono partiti, stanno magari riposando a casa, stanno facendo le loro cosine. Oggi però, dal canto nostro, è la giornata mondiale dei genitori, quindi voi genitori magari siete partiti con i figli e la domanda di oggi è abbastanza profonda, anche se dai, la alleggeriamo in queste due ore del pranzo. Secondo voi, i genitori devono essere amici dei figli oppure si deve mantenere un distacco? Bisogna avere la forza per dire di no. 335-787-1910, dite la vostra, sfogatevi. Intanto Lumiero con Cascasse il Duomo.

0: naturalmente, i genitori saranno per sempre i genitori. Questa ricorrenza sottolinea che la famiglia ha la responsabilità primaria di nutrire e proteggere i più piccoli, garantendo loro uno sviluppo armonioso della loro personalità. È un'occasione speciale per ringraziare appunto i genitori di tutto il mondo per il sacrificio disinteressato e il loro impegno costante. Festeggiare questa giornata significa appunto promuovere l'importanza della genitorialità come colonna portante della società e base, speriamo, per un futuro migliore. Domanda di oggi al nostro numero 335-787-1910. Come la vedete voi? Secondo voi un genitore deve essere amico dei loro figli oppure no?
1: L'indiano.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vivo Valencia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
0: Respira meglio. Alla Grotta del Sale Farmasal di Vivo Valencia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
2: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
0: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vivo Valencia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende. Ti sorprende.
4: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
5: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
4: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
5: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
4: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
5: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vivo Valencia.
6: Telefono 09 63 26 31 98.
7: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329 475 2219.
2: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
2: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
2: In via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
9: Latte Miele Notizie, Calabria.
10: Un saluto dalla redazione. Nell'ambito dell'operazione nazionale ad alto impatto contro droga ed armi, anche la squadra mobile di Crotone ha svolto controlli mirati nel centro storico e nelle zone della Movida. L'attività ha portato a 2 arresti, 16 denunce e al sequestro di oltre 82 grammi di hashish e 3 di cocaina. Identificate più di 1500 persone, con particolare attenzione ai soggetti con precedenti e a chi è sottoposto a misure restrittive, e controllati numerosi veicoli. A Catanzaro la polizia ha arrestato un uomo sorpreso a trasportare oltre 1,2 kg di cocaina a bordo di un'auto noleggiata. Il veicolo è stato fermato in viale Magna Grecia dagli agenti della squadra mobile impegnati in un servizio di controllo. La sostanza era nascosta nel vano portaoggetti dello sportello. L'uomo, residente in città, guidava anche senza patente. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato portato in carcere.
2: Un progetto gratuito pensato per sostenere i minori e le famiglie che vivono condizioni di maggiore fragilità economica, sociale o personale. Fondazione Valencia ETS apre le candidature per allenamenti, percorsi di inclusione sociale attraverso la pratica sportiva e il potenziamento delle abilità, un'iniziativa che mette insieme sport, educazione, relazione, creatività e supporto specialistico. Il progetto è rivolto a 12 minori residenti o domiciliati in Calabria e prevede percorsi completamente gratuiti per i destinatari e per le loro famiglie. Possono presentare domanda minori con ISEE in corso di validità non superiore a 18.000 euro, oppure minori con disabilità, neurodivergenze, disturbi del neurosviluppo o altre condizioni documentate di svantaggio sociale, in base all'attività per cui viene presentata la candidatura.
10: Will Calabria definisce agghiacciante il bilancio di maggio con 7 morti sul lavoro e diversi incidenti gravi nella regione. Nel Cosentino 18 imprese edili su 19 sono risultate irregolari, mentre in 9 stabilimenti balneari su 10 sono emerse violazioni. Nel Catanzarese e nel Crotonese sono state elevate sanzioni per lavoro nero e gravi irregolarità. La segretaria regionale Maria Elena Senese chiede l'attivazione di un tavolo tecnico operativo sulla sicurezza. Per la UIL servono scelte politiche immediate per fermare una scia di tragedie che non ammette rinvii. Ed è tutto, a più tardi.
4: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
9: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
4: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

La vita mia, Amedeo Minghi, gli anni 80, 1988. Prima di lui, dal 72, abbiamo ascoltato Porta Portese. Claudio Baglioni, che un'ora fa ha postato una notizia molto molto importante, la potete trovare anche tra le storie di Radio Latte Miele, cercateci, seguiteci su tutti i social, insomma siamo presenti ovunque con contenuti esclusivi. Ebbene, è stato posticipato al 2027 il Grand Tour La Vita Adesso proprio di Baglioni a causa di una polmonite interstiziale acuta, e si informa che il Grand Tour La Vita Adesso, appunto, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno del 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è stato posticipato di un anno a causa appunto di questo problema di salute di Claudio Baglioni, che ha anche postato un video molto molto intenso, emozionante, citando anche un bellissimo brano della sua discografia. Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati, ovviamente. Per quelli che non potranno poi partecipare alle date posticipate, sarà possibile richiedere rimborso fino al 30 giugno del 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase d'acquisto. In bocca al lupo al grande Claudio Baglioni, continuiamo il nostro viaggio nel tempo. Dagli anni 90, Carmen Consoli, Confusa e Felice.

0: dal 1997 Confusa e Felice, Carmen Consoli, un'artista incredibile che apprezzo da sempre, fin da quando l'ho sentita per la prima volta. Ad ottobre è uscita con Amuri Luci, che è un disco meraviglioso, ricerca culturale molto profonda, ricerca anche musicale che unisce il dialetto siciliano con le influenze latine, greche e arabe, e vede la partecipazione anche di grandi artisti come per esempio Jovanotti e Mahmood. Oggi è la giornata mondiale dei genitori e sicuramente il kit del genitore dagli anni 80 ad oggi è cambiato, ha subito una mutazione genetica, si può quasi dire. Negli anni 80 e 90 diciamo che il set base, tra virgolette, prevedeva le chiavi al collo, le ginocchia sbucciate, l'unico raggio d'azione concesso dal coprifuoco, no? Possiamo dire così. Torna prima che si accendano i lampioni, torni a casa quando è cena, chiedi l'ora a qualcuno. La libertà all'epoca era totale e la fiducia era massima. Oggi è un arsenale un po' più tecnologico, no? Quello che hanno i genitori, no? Che sorvolano un pochino le vite dei figli, sono dotati addirittura di app di geolocalizzazione. Un pochino perché fare i genitori oggi è un po' più complicato, e dall'altro canto perché il mondo di oggi è un po' più pericoloso, forse, rispetto agli anni 80 e 90, non lo so. Le chat di classe su WhatsApp sono un altro tipo di problema che hanno i genitori di oggi. Alcuni li evitano, li silenziano, però prima o poi devi sbattere il muso, ed è diventato appunto uno sport quello di evitare le polemiche. Siamo passati quindi da un'autonomia selvaggia al controllo digitalizzato, no? Un viaggio nostalgico, un pochino ironico, che mostra come il tentativo di proteggerli da ogni imprevista in realtà abbia sostituito la vecchia e sana noia con una reperibilità H24.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
4: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
5: in via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
8: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
7: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
8: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
7: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
8: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
3: Telefono 0963 26 31 98.

0: Si può spegnere ogni tanto il cervello, caro Vasco. Buoni o cattivi, nel nostro viaggio nel tempo hanno suonato i 2000, noi giochiamo.
1: Ci nascondiamo.
2: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Ci nascondiamo, inizia oggi un nuovo nascondiglio. Mi sono andato a cacciare dentro un elettrodomestico. È molto vago l'indizio di oggi, di conseguenza dovete per forza buttarvi. Si trova spesso sul piano della cucina, diventa molto caldo quando è acceso. Sono stato cattivello, perché può essere qualunque cosa, e quindi di conseguenza dovete essere un po' fortunati. Ma ci sarà un indizio al giorno, fino a venerdì. Poi la redazione estrarrà il fortunato che verrà omaggiato dei nostri gadget. Ripeto, mi sono nascosto dentro questo elettrodomestico, un oggetto che si trova spesso sul piano della cucina e diventa molto caldo quando è acceso. Buttatevi
3: su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dona.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: senza di te.
1: Willy Peyote con Kodak ci porta oltre l'una. Ancora un buon pranzo a tutti, buon appetito. State grigliando, vi vedo, magari state prendendo il sole al mare. Inizia la seconda ora insieme con Ok, salute e benessere.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Ok, salute e benessere.
6: È lunedì 1 giugno, buona giornata da Francesco Bianco. La teniasi è provocata da un verme intestinale parassita, la tenia, di cui esistono diversi tipi. Questo verme, definito solitario nel linguaggio comune, si sviluppa soprattutto nei bovini, nei maiali e più raramente nei pesci, potendo passare all'uomo attraverso il consumo di carne cruda o poco cotta. Una volta nell'intestino, la minuscola cisti in cui sono racchiuse le larve si apre e dà origine al verme adulto, che si attacca con un disco adesivo alle mucose interne e può crescere fino ad alcuni metri di lunghezza, spiega Maria Letizia Petroni, che è professoressa associata all'Università di Bologna in scienza dell'alimentazione e delle tecniche dietetiche applicate. Negli ultimi anni l'attenzione verso le infezioni parassitarie è aumentata anche a causa della maggiore diffusione di viaggi internazionali e dell'abitudine crescente a consumare piatti a base di carne o pesce crudi. Nonostante in Italia i controlli sanitari sugli allevamenti siano molto rigorosi, il rischio non è completamente assente, soprattutto quando gli alimenti non vengono conservati o cotti correttamente. La teniasi, il verme solitario, insomma, può essere asintomatica per mesi e poi manifestarsi con diarrea, stitichezza, dolori addominali, dimagrimento, nausea e vomito. Oltre a sottrarre nutrienti all'organismo, il parassita può irritare le pareti intestinali e produrre sostanze tossiche. In alcuni casi le persone scoprono l'infezione solo notando la presenza di segmenti del verme o nella biancheria intima o nelle feci. Talvolta possono comparire anche stanchezza, perdita di appetito, carenze nutrizionali, soprattutto quando il parassita rimane nell'intestino per lungo tempo. Le forme più comuni nei paesi occidentali sono generalmente meno pericolose, ma alcune tipologie di tenia possono provocare complicanze importanti se le larve migrano in altri organi. È il caso, ad esempio, della cisticercosi, una condizione rara ma potenzialmente grave che può coinvolgere muscoli, occhi e sistema nervoso centrale. È molto rara, eh? La certezza diagnostica si ottiene con l'analisi delle feci, che permette di individuare uova o segmenti del parassita. Oggi i laboratori possono utilizzare anche tecniche più avanzate per identificare con maggior precisione il tipo di tenia responsabile dell'infezione. In presenza di sintomi persistenti o sospetti clinici particolari, il medico può richiedere ulteriori esami del sangue o accertamenti strumentali. Il farmaco più efficace è la niclosamide. Non presenta particolari controindicazioni perché agisce localmente nell'intestino senza essere assorbita in modo significativo dall'organismo, eliminando il parassita per contatto. In alcuni casi possono essere utilizzati anche altri antiparassitari come il praziquantel, soprattutto nelle infezioni più complesse o resistenti. Dopo il trattamento è spesso consigliato ripetere l'esame delle feci per verificare la completa eliminazione del verme. La cottura della carne rappresenta una delle armi più efficaci contro la teniasi. In particolare è buona regola non mangiare carne cruda o a sangue nei paesi più poveri, dove la teniasi è frequente perché le norme sanitarie sono carenti rispetto a quanto avviene nei paesi avanzati, conclude Petroni. Le statistiche mostrano che in Italia molti casi sono legati a viaggi all'estero oppure al consumo di alimenti contaminati. Grazie per essere stati con noi.
3: Spot. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
7: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
8: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
7: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019. Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. La loterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
0: Scopri la loterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
7: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
9: Latte e miele.

Comuni immortali, Achille Lauro su Radio Latte e Miele. Oggi all'Indiano celebriamo la giornata mondiale dei genitori. Gli esperti suggeriscono una cosa in relazione alla domanda di oggi. Vi ho chiesto, ma secondo voi è giusto e corretto essere amici dei figli oppure bisogna mantenere dei distacchi leciti? E gli esperti lo dicono, essere amici dei figli è un errore pedagogico enorme, perché è vero che l'empatia e l'ascolto sono fondamentali, ma l'ascolto e l'empatia possono esserci anche se non sei amico di tuo figlio, insomma, no? I ragazzi non cercano nei genitori dei coetanei, ma dei punti di riferimento stabili. Un amico è un pari, questo lo dicono gli esperti, eh? Un genitore deve invece sapere dire di no, dare delle regole, contenere le frustrazioni. Abbattere questa barriera genera spesso della confusione e soprattutto dell'ansia ai figli. Non capiscono niente, a chi mi devo rivolgere? Perché mio padre si comporta come il mio amico? E spesso si ritrovano appunto privati della necessaria guida protettiva. Il consiglio degli esperti è quindi di puntare sull'autorevolezza, non sull'autoritarismo, né sul cameratismo, ci mancherebbe altro. È fondamentale essere confidenziali e aperti al dialogo, mantenendo

0: Maledetto me, Fulminacci, è il disco latte e miele di questa settimana. Buon lunedì ancora a tutti, oggi è il 1° giugno, omaggio dell'almanacco dal 1980, quando Ted Turner rivoluziona il mondo dei media, fondando la CNN, Cable News Network, il primo canale all news della storia. Per la prima volta l'informazione televisiva rompe infatti i confini dei tradizionali telegiornali serali per diventare un flusso continuo accessibile 24 ore al giorno. L'approccio live ha trasformato la percezione degli eventi globali, no? Le notizie non vengono più solo raccontate, ma vissute in diretta dal pubblico. Questo canale, che ha consacrato il proprio successo planetario nel 91 con la copertura, purtroppo, della guerra del Golfo, ha poi sancito la nascita di una CNN globale, mondiale, ridefinendo il giornalismo moderno, proprio inaugurando l'era dell'infotainment e della reperibilità globale delle notizie in tempo reale. Dall'epoca ci fu poi questo solcare, no? Questa strada della news 24 ore al giorno, grazie a Ted Turner, e fu lui il pioniere di tutto questo.
1: L'indiano.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È l'ora del secondo viaggio nel tempo di oggi, lunedì 1 giugno, su Radio Latte e Miele Caterina Caselli. Dagli anni 60 nessuno mi può giudicare. E poi il capolavoro di De Gregori, la leva calcistica della classe 68.

1982, Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68. Oggi, in concomitanza con la giornata mondiale dei genitori, vi sto chiedendo se il ruolo del genitore deve essere svolto come amico dei figli oppure no. 335-787-1910, questo è il nostro riferimento, e avete scritto: anche se siete nel Ponte Lungo, vi state divertendo, siete in viaggio, mi fa piacere essere il vostro sottofondo. Da Torino scrive Marco: ciao indiano, assolutamente no alla farsa del papà amico, addirittura farsa. I ragazzi di amici ne hanno fin troppi, di padre ce n'è uno solo, serve una guida, qualcuno che sappia dire dei no che fanno crescere. Giovanni da Napoli: ve lo dico da papà di due adolescenti, se provi a fare l'amico sei patetico, loro ti vedono vecchio comunque. No dai, non ti buttare giù Giovanni, meglio mantenere il distacco e il rispetto dei ruoli, sennò crolla tutto il castello. Silvia da Roma invece non è d'accordo. Per me l'amicizia con i figli, dice, è tutto. Mia figlia ha 16 anni e mi racconta qualunque cosa, dalle prime cotte a quello che gira a scuola. Insomma, se avessi alzato un po' un muro per fare il caporale mi avrebbe nascosto tutto. Ancora Luca da Verona: i tempi sono cambiati, il distacco vecchio stampo creava solo figli terrorizzati che scappavano di casa. Gli anni 90 adesso con gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Solid.

si sa, forse quelli della mala

0: La storia della musica italiana degli anni 90 sono gli 883-92, hanno acceso l'Uomo Ragno, bellissima anche la loro serie TV, in cui raccontano proprio come nasce il titolo della serie e il titolo di questo brano. Nel nostro viaggio nel tempo di oggi, buon lunedì 1 giugno a tutti, siete e siamo dentro un ponte lungo iniziato venerdì, finirà domani sera, che sarà martedì. Immagino il traffico di domani, rientro nelle città, e i figli, a proposito di genitorialità, che romperanno le scatole. Mamma, quando si arriva? Si arriva quando si arriva. Se c'è traffico, amore di mamma o amore di papà, insomma, non è colpa mia. Ma noi siamo abituati a dei canoni di genitorialità che riguardano proprio gli elementi italici, nostrani. Tra pochissimo scopriremo come ci si comporta all'estero, e vi avverto che sono cose veramente molto molto strane.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Dal 2009 il regalo più grande, Tiziano Ferro, questa è Radio Latte e Miele, la fine della seconda ora dell'Indiano. Parlavamo di genitori e figli, di rapporti, proprio in questa che è la giornata mondiale dei genitori, e abbiamo detto andiamo un attimino all'estero a capire come si fa il genitore, perché noi siamo legati a nostri canoni, a nostri elementi di giudizio, no? Ed esplorare la genitorialità all'estero ci costringe un pochino a ridimensionare quello che noi pensiamo in merito. Per esempio in Danimarca i neonati dormono nei passeggini fuori dai bar, anche se ci sono temperature rigidissime sotto zero. Per i genitori scandinavi infatti l'aria gelida fortifica il sistema immunitario. È una pratica che da noi scatenerebbe denunce, probabilmente per abbandono. In Giappone invece l'autonomia si impara molto presto. I bambini delle elementari prendono la metropolitana da soli per andare a scuola, grazie a una comunità ipersicura che vigila collettivamente su di loro. Se ci spostiamo per esempio in Kenya, le mamme della tribù Kisii evitano di guardare i neonati negli occhi per non trasmettere un carico emotivo eccessivo, favorendo secondo loro già dai primi mesi, dai primi anni di vita, proprio la loro indipendenza. Questi sono degli aneddoti che sembrano bizzarri per noi, ma che dimostrano appunto come il concetto di buon genitore sia solo una questione di latitudine geografica, di territorio e cultura.
2: Su Radio Latte Miele, l'Indiano con Enrico De Dola.

vi ricordo di portare Radio Latte e Miele ovunque voi siate, in vacanza, estate, primavera, montagna, campagna, quando volete, scaricando la nostra applicazione gialla e gratuita e visitando il nostro sito lattemiele.com.

0: con la splendida voce di Arisa e la sua rugiada abbiamo superato le due, quindi buon pomeriggio ufficialmente anche per oggi, lunedì 1 giugno. Restate lì perché tra poco ultima mezz'ora dell'indiano e dobbiamo giocare ripetendo il primo indizio del gioco della settimana.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot. La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
4: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.

0: Assolutamente riconoscibile, sia Gaia che la sua bossa nostra, influenze brasiliane portate in Italia con grande classe. Noi giochiamo
1: Cinascondiano.
0: Già
1: Cinascondiano.
0: C'è da dare il primo indizio, ma io qua sono stato molto cattivo questa settimana. Più che cattivo, vago nel primo indizio, ma avete praticamente indovinato tutti, a parte qualcuno che ha sbagliato. Vabbè, siete più bravi di me. Allora, mi sono nascosto dentro un elettrodomestico che si trova spesso sul piano della cucina e diventa molto caldo quando è acceso. Era vago questo indizio, ma siete andati tutti là ed è quello giusto. Comunque, io vi ripeto il numero. Ogni giorno ci sarà un indizio sempre più preciso fino a venerdì, quando la nostra redazione estrarrà il nome del fortunato ascoltatore che verrà omaggiato dei nostri gadget. Rispondete dove mi sono nascosto. 335-787-1910 è un elettrodomestico che si trova spesso sul piano cucina e diventa molto caldo quando è acceso. Stare con te.

La novità di Noemi si chiama Tu cosa fai questa sera? Siamo arrivati alla fine dell'indiano. Ed era l'appuntamento di lunedì 1° giugno. Molti di voi sono in relax completo perché

0: coincidono assolutamente con i genitori all'estero. Abbiamo fatto qualche esempio: Giappone, Kenya, Danimarca. Ci sono delle pratiche che sembrano per la nostra cultura assurde, ma che sono normali magari dall'altra parte. Il pomeriggio di Radio Latte e Miele continua tra poco con Andrea D'Agostino e la sua Arena. Domani ci siamo, puntuali, da mezzogiorno alle 2:30, sempre su Radio Latte e Miele.
1: Su Radio Latte e Miele, l'indiano.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In questo Pontelungo c'è qualcosa che però rimane uguale, cioè Radio Latte e Miele il pomeriggio. Cosa?
2: Niente ponte.
1: No,
2: che ponte? Ma che ponte?
1: Ponte Ponente e Ponte P.
2: Ciao. Ma questa non la sapevo.
1: Ciao Arena.
2: Ciao Henry, ciao.

Siamo tornati negli anni 80 con Raff. Ti pretendo su Radio Latte Miele. Eccoci, ponte o non ponte, noi ci siamo sempre. Buon pomeriggio, benvenuti su Radio Latte Miele. Sta per cominciare anche oggi una sfavillante, tintinnante puntata di Arena.

Lunedì 1 di giugno, ciao a tutti e buon pomeriggio. Ciao, io sono Doug, pronto anche oggi ad accompagnarvi dentro Arena. Buon pomeriggio e benvenuti, eccoci, sì, esatto, è vero, è proprio così. Ponte o non ponte, noi non vi molliamo mai un secondo, anzi, ne approfitto per salutare tutti gli amici che magari sono nuovi, perché si sa che i momenti di vacanza, di relax, sono anche buoni per cercare qualche stazione radio nuova. Quindi benvenuti, ciao, questa è Radio Latte Miele, tantissima musica italiana molto bella, come questa di Samuele Bersani. Spengo.

0: Samuele Bersani e Spaccacuore su Radio Latte Miele. Bentrovati, bentornati, benvenuti. Questa è Arena, anche oggi insieme fino alle 17.30. L'Arena che come sempre tratta di sport e qui, insomma, chiamarlo sport... bisogna impegnarsi, ecco, bisogna davvero impegnarsi, perché si sono conclusi questo fine settimana quelli che sono stati definiti come i giochi olimpici dei dopati. Esistono, veramente, sono stati organizzati per la prima volta quest'anno, indovinate dove? Negli Stati Uniti, bravissimi, se avete pensato proprio agli USA e ci avete visto lungo, nella città di Las Vegas. Qual era il regolamento? Potevano partecipare tutti, ma non c'erano limitazioni sulle sostanze che gli atleti potevano assumere. È tutto regolamentato, tutto studiato affinché nessuno stesse male, però comunque la sostanza è questa. Chi voleva poteva doparsi. E tutto questo è stato raccontato nel corso degli ultimi mesi come sarà l'evento in cui verranno stabiliti centinaia di record del mondo, vedrete, cambieremo le regole dello sport. Come è andata a finire? Di tutte le gare che ci sono state, solo in una è stato effettivamente stabilito un nuovo record rispetto a quelli degli atleti, virgolette, normali. Si tratta di una gara di nuoto, però su tutte le altre gare nessun record del mondo nuovo è stato stabilito. Tutto è andato, anzi, abbastanza in sordina, nel senso che la gente se l'è filato veramente pochissimo. È stato per lo più un evento che la stampa ha seguito giustamente per mettere alla luce anche questa grande ipocrisia un po' di questo evento organizzato proprio negli Stati Uniti. Pochissimi gli atleti che hanno deciso di partecipare, solo 42, che manco a un torneo della parrocchia ci si presenta più gente. Ecco, e tra l'altro in molte delle discipline che sono state proposte a vincere e arrivare primi sono stati atleti non dopati. Quindi questo fa molto ridere, fa pensare che alla fine della fiera, lo sappiamo molto bene, lo vediamo tutti gli anni, lo raccontiamo anche tutti i giorni qui in Arena, alcune cose non vale la pena prenderle, assolutamente no, anzi sempre meglio affidarsi ai cari vecchi metodi, tanta disciplina e tanto sforzo.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria, crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vivo Valencia sul Viale della Pace.
3: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
7: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
6: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
7: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
6: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
7: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valencia.
8: Telefono 0963 26 31 98.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sano.

0: Fiorella Mannoia, che sia benedetta su Radio Latte e Miele. E quest'estate Fiorella sarà in tour in tutta Italia, ma caso strano, questa canzone non la canterà. Come mai? È una delle sue più recenti, una delle sue più famose. Come fa a non far parte della scaletta di un concerto di Fiorella Mannoia? È presto detto, in realtà, perché Fiorella quest'estate non canterà nessuna delle sue canzoni. Infatti porta in giro un tour che si chiama Fiorella canta Fabrizio e Ivano, un omaggio speciale a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Quindi le canzoni di Fiorella Mannoia, per forza di cose, non ci stanno. Prenderà a piene mani da questi due repertori veramente straordinari della musica italiana, e ci sono tantissime date. La prima, ad esempio, sarà il 24 giugno a Capannori, siamo in provincia di Lucca. Poi ci sono 27 e 28 giugno a Genova, al Porto Antico, il 7 di luglio Marostica, 9 luglio a Cernobbio e 4 di settembre la conclusione a Roma all'Auditorium Parco della Musica.
1: Adesso che

Anche lunedì 1 giugno noi ci siamo, l'arena è sempre aperta per tutti voi in questa bella settimana insieme. 335 787 1910, questo è sempre il numero per i vostri messaggi su WhatsApp.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo siento. I pinguini tattici nucleari su Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Lunedì, 1° di giugno. Ciao, benvenuti ad Arena. Io sono Doug e in regia con me è arrivato Glauco. Ciao Glauco. Sì, oggi qui in azienda non c'è nessuno, perché molti fanno un po' di ponte, ma noi ci siamo, non manchiamo mai. Benvenuti ad Arena anche oggi, tra l'altro, comunicazioni di servizio. Questa è l'ultima settimana per me di questo palinsesto, poi tornerò a luglio torno, promesso che a luglio ritorno, però questa settimana sarà l'ultima per me. Vi accompagno quasi fino alla fine delle scuole, così, giusto, no? Chiudiamo bene questo cerchio scolastico, questo anno scolastico a cui mettere un voto in pagella. Giochiamo, anche se l'ultima settimana le nostre abitudini non cambiano, si gioca insieme al 335-787-1910, oggi c'è Se non metti l'ultima, noi cambiamo radio. No, non cambiate radio perché ci sarà una bellissima canzone alla fine di questa prima ora insieme. Canzone da riconoscere, come sempre sarete voi anche ad annunciarla, e la canzone è questa qui.
1: Domanda.
0: Vabbè dai, rifacciamolo, vai.
1: Domanda.
0: C'è sta domanda qua. La domanda che vi facciamo è: qual è la canzone giusta? Quella che sarà l'ultima di questa prima ora insieme di Arena. Con un messaggio vocale 335-787-1910.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
6: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
7: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
6: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
8: Latte e miele.
9: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
8: Latte e miele.
10: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
11: Radio Latte e miele.
8: La tua musica italiana.

0: aspettare una foto.
1: Elisa su Radio Latte Miele, Amore è. Questo è il titolo della canzone. Noi invece torniamo indietro nel tempo con la classificissima. La classifica oggi, come tutti i lunedì, ci riporta negli anni 60, 60 anni fa rotondi, 1966, un anno importante per la musica italiana. Stiamo entrando anche nel periodo estivo, quindi iniziano un po' a vedersi quelli che sono i classici, che poi magari possono diventare un po' dei tormentoni, perché negli anni 60 ce n'erano parecchi, soprattutto di canzoni a tema spiaggia, mare, amori estivi, eccetera eccetera. Noi però qui non abbiamo una canzone che tratta di queste tematiche, anzi tratta di una tematica molto cara ai giovani degli anni 60. Siamo nel pieno della Beat Generation e qui c'è una critica sociale forte a un mondo considerato vecchio, che giudicava i giovani che non volevano conformarsi alle regole dei loro genitori. E tanti di questi giovani cosa facevano? Trasformavano questa loro voglia di rivalsa in musica, e spesso la trasformavano in musica beat, che aveva però davvero un grandissimo successo. In questo caso abbiamo una band che parla principalmente in inglese, ma in questo caso li sono molto famosi in Italia. Loro sono i Rocks. La canzone è Che colpa abbiamo noi. Siete su Radio Latte Miele. La notte.

0: abbiamo noi. Ma che colpa abbiamo noi senza il ma però? Rox su Radio Latte Miele, è una domanda che ci facciamo spesso. Ma che colpa abbiamo noi in tutto quello che succede nel mondo? Alla fine cose che ci cadono in testa, un po' questo è anche il senso della canzone dei Rox, che subivano magari le decisioni prese dall'alto e dicevano: ma noi, ma cosa c'entriamo? Non c'entriamo niente, lasciateci fare quello che vogliamo e voi lasciateci un po' stare. Questo è un po' anche il senso della canzone dei Rox, che abbiamo risentito grazie alla nostra classifichissima. E noi torniamo a giocare insieme al 335-787-1910 con il "se non metti l'ultima, noi cambiamo radio". No, non cambiate radio, questa è una bella canzone che sentiremo proprio alla fine di quest'ora. Ad annunciarla sarete voi con i messaggi vocali e la canzone è questa qua. Domanda 335-787-1910, questa è la canzone da riconoscere, mi raccomando, corretti, è titolo e artista, così sentiremo la vostra voce. Vai, di nuovo. Domanda. Canzone famosissima, famosissima, molto bella e non vedo l'ora di sentirla insieme a voi alla fine di quest'ora, però la dovete riconoscere con i messaggi vocali. 335-787-1910.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
4: Ripartiamo, nuovo viaggio nella storia della musica italiana. Oggi però sappiate che potete scegliere il mezzo che preferite, il Giro d'Italia ormai è terminato, ma ne parleremo insieme tra poco. Intanto torniamo negli anni 70 con Lucio Battisti.

0: Pino Daniele su Radio Latte Miele, a me piace o blues. Benvenuti su Radio Latte Miele, questa è Arena Latte Miele. Quante volte ho detto Latte Miele negli ultimi 10 secondi? Almeno 4. Grazie, grazie. E si sente l'effetto dell'ultima settimana, sì, perché questa per noi di Arena sarà l'ultima settimana di questa stagione. Poi a luglio torneremo insieme, faremo cose nuove, certo, tutto nuovo, tutto nuovo. Diamo una riverniciata mentre non ci siamo. Intanto però si gioca, come sempre, al 335-787-1910. C'è un gioco bellissimo del "se non metti l'ultima, noi cambiamo radio". L'ultima canzone di questa prima ora insieme la annuncerete voi coi vostri messaggi vocali. 335-787-1910, la canzone è questa.
1: Domanda.
0: Dai, risentiamolo ancora una volta.
1: Domanda.
0: Molto bene. C'è questa domanda che ci frulla nella testa: ma chi canta questa canzone? Qual è il titolo? A rispondere come sempre siete voi al 335-787-1910 coi vostri messaggi vocali, perché proprio grazie a vostra voce e alle vostre parole annunceremo la canzone che chiuderà, metterà il fiocchettino a questa prima ora insieme. E questa è stata l'ultima volta e poi non ve la facciamo più sentire. Intanto però, nuova tappa negli anni 90, andiamo proprio alla fine 1999. Torna un quartetto di ragazzi eterni. Loro sono i Pooh e quell'anno cantavano questa canzone. Dimmi di sì su Radio Latte Miele.

0: i Pooh dal 1999 con Dimmi di sì. Ne approfittiamo anche per fare tanti auguri di buon compleanno a Dodi Battaglia, che oggi ne fa 75. Tanti auguri, caro Dodi. E lo so che a lui piace tanto lo sport, e quindi torniamo a parlarne con il 3 su 3. Iniziamo doverosamente dal Giro d'Italia, che si è chiuso ieri con uno stratosferico Vingegaard. È stato quello che si è visto dominare il giro proprio dal corridore danese, e adesso tutti i suoi pensieri vanno al Tour de France che comincerà tra poco. Ha completato così quella che viene definita la tripla corona, cioè essere in grado di vincere tutti e tre i grandi giri. Dopo le vittorie del Tour 22 e 23 e il successo alla Vuelta 25, il danese si è preso anche la corsa rosa. La MotoGP con il Gran Premio d'Italia del Mugello, dove Marco Bezzecchi è riuscito a trasformare i sogni d'infanzia in realtà. È sempre stato la gara che avrebbe voluto vincere, e ha coronato così un grande weekend da protagonista. Doppietta Aprilia nelle primi due posti, con Jorge Martin che chiude al secondo, e quindi un vero e proprio dominio della casa di Noale. E passiamo anche al tennis con il Roland Garros. Fatica, ma alla fine vince. Flavio Cobolli batte in 4 set l'americano Svaida e passa ai quarti di finale. Oggi pomeriggio altri italiani in campo: ci saranno Berrettini contro Cerundolo e Arnaldi contro Tiafoe. Raggiungono i quarti di finale nel doppio misto anche la coppia Errani-Vavassori. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del
5: pet. Latte e miele.

cosa c'entra questa notte giovane? Non mi cambia niente la TV. E che tristezza che mi fa quel comico quando qui

Anche oggi siete con noi su Radio Latte Miele, c'è Arena con l'arbitro. Arbitro, buongiorno. È pronto per andare in vacanza tra una settimana, eh? Ha prenotato? Non ha prenotato, e che fa? Va, si presenta così. Sì, vabbè, dai, vacanze da arbitro comunque. Tra poco la seconda ora di Arena.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Brancale, Levante ed Elia al mio paese su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena e al proprio paese. Immagino che in questo lungo ponte tanti magari hanno proprio fatto ritorno per tornare a trovare gli amici e i parenti lasciati là al paese mio che stai sulla collina, sempre per citare un'altra canzone. Ciao a tutti, un buon pomeriggio. Oggi lunedì 1 giugno ci siamo. Arena è aperta anche durante il ponte, come sempre, insieme dalle 14.30 fino alle 17 con voi al 335 787 1910, e tante belle cose. Mi presento qualora fosse la prima volta che ci sentiamo. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è l'ottimo Glauco. Ciao Glauco, tutto bene?
1: No.
0: No, come no?
1: Sì.
0: Sì. Ah, ok. Confuso Glauco. Forse una botta di caldo. Vabbè, comunque. No. Abbiamo un'altra bella ora da pensare insieme, questa è Arena.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Spot Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
9: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
10: Latte Miele.
11: Si può scivolare, se così si può dire.
10: Latte e miele.
12: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
13: Radio Latte e Miele.
10: La tua musica italiana.

0: Annalisa con canzone estiva su Radio Latte Miele. Annalisa che molto spesso è stata protagonista al Festival di Sanremo con tante canzoni che si sarebbero ben prestate a partecipare all'Eurovision.
1: Ecco una.
0: Cosa c'entra di Glauco Giro d'Italia? Non mi distrarre, dai, stiamo parlando di una cosa seria, perché si fa molto parlare nel corso degli ultimi giorni di una proposta che il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, cioè Stefano De Martino, ha proposto alla RAI. Una grandissima modifica che molti forse si aspettavano e non vedevano l'ora di vedere, cioè l'ingresso di una nuova serata al festival. Stiamo parlando proprio della serata Eurovision, cioè una serata in cui gli artisti propongono sì le loro canzoni, ma in una modalità decisamente più spettacolare, un po' più particolare, con ballerini, sceneggiate, insomma tutto quello che ci può essere solitamente, che vediamo molto spesso all'Eurovision, per condire un po' di più e renderla un pochettino più teatrale ed eurovisiva una delle canzoni che poi andranno a Sanremo. Quindi sarebbe proprio una serata a parte. E vediamo, tra l'altro c'è anche stata molta polemica nel corso degli ultimi giorni sempre sui social, perché dicono: ma no, ma non toglieteci la serata delle cover, per favore, è una di quelle più belle, la aspettiamo tutto l'anno, è quella più bella del festival, quasi c'è gente che guarda solo quella. Ecco, si sta parlando anche di questa cosa qua, ma la vediamo insieme tra pochissimo. Intanto c'è il disco Latte Miele di questa settimana. A proposito di Sanremo, lo abbiamo visto proprio in gara a quello di quest'anno. Fulminacci.

0: Maledetto me.
1: È il disco Latte Miele di questa settimana, Fulminacci con Maledetto me su Radio Latte Miele. Allora, si parlava di Sanremo e si parlava del destino della serata delle cover. Come vi dicevamo poco fa,

è proprio il nome, il rappresentante italiano per l'Eurovision. Ma la serata delle cover, alla fine, dove andrebbe a finire? No, dovrebbe rimanere sempre lì, dove è stata. Infatti, un articolo su Repubblica parla proprio di questo. Verrebbe sostituita la prima serata, quella in cui sentiamo tutte le canzoni in gara. Poi, la struttura solitamente era questa. Prima serata, tutti quanti. Poi, seconda e terza serata, metà e metà. La serata delle cover e poi la finalona. Ecco, la struttura dovrebbe essere modificata un po' in questo modo, con le prime due serate dedicate a metà delle canzoni e l'altra metà delle canzoni, la terza serata diventa quella Eurovision, la quarta serata rimane quella delle cover e poi la finale, come se sempre svolta. E così forse finalmente la gente smetterà di lamentarsi e dire: no, ma quella canzone lì era perfetta per l'Eurovision. E votala, vai.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Stop. Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
5: A Giro d'Italia finito, ormai la bicicletta possiamo rimetterla serenamente in garage e tirarla fuori l'anno prossimo o con la bella stagione. Ripartiamo ancora una volta con un altro viaggio, ma quello nella storia della musica italiana. Gianni Bella.

Fiordaliso, non voglio mica la luna, su Radio Lazio Miele, ben ritrovati in questo lunedì pomeriggio, oggi, primo di giugno. Buon ponte a tutti quelli che se lo possono permettere, buon ponte a tutti quelli che sono a casa e si stanno rilassando per un paio di giorni, meritatissimo riposo prima o poi del rush finale che ci porterà verso le vacanze. Ecco, io immagino già magari in questi giorni di un po' più di relax, in molti magari all'ascolto stanno pensando: cavoli, mi piacerebbe tanto, tanto, tanto cambiare lavoro, andare a lavorare da un'altra parte. È un po' nei nostri sogni, c'è sempre quella posizione lavorativa, magari quella città in cui ci piacerebbe trasferirci, che dici: cavoli, è talmente tanto bello che ci andrei di corsa, ma di corsa, ma proprio metto le scarpe e mi metto a correre, letteralmente. Ecco, qualcuno l'ha fatto. C'è proprio una persona, un ragazzo, lui si chiama Stefano Castioni, che per candidarsi ad un posto di lavoro ha deciso di fare così. Ha preso e si è messo a correre. Vabbè, dai, ve lo racconto meglio tra poco perché la storia è tutta da vedere. Intanto sentiamo Giorgia su Latte e Miele. C'è da fare.

0: Giorgia con C'è da fare su Radio Latte Miele, e c'è anche da correre in alcune occasioni, soprattutto quando si parla del lavoro dei tuoi sogni. C'è questa storia di questo corridore, lui è un runner tra l'altro quasi professionista, si chiama Stefano Castioni, nella sua vita ha fatto un sacco di corse, un sacco di gare, quindi è veramente uno il cui cuore corre e batte a ritmo delle sue scarpe. Ha visto online che una azienda molto famosa e molto importante nel mondo dell'abbigliamento sportivo cercava proprio una persona con la sua figura, cioè una persona che sapesse e conoscesse a menadito il mondo delle corse, non su strada ma su terreni più accidentati, quindi proprio nel mezzo della natura. Cosa ha avuto? Che idea ha avuto questo ragazzo? Ha detto: ma sai che forse se io mi faccio questa scarpinata, prendo e vado lì, in questa azienda che si trova a Zurigo, lui abita sul lago di Garda, quindi pensate, Zurigo, lago di Garda, sono più di 500 chilometri, io prendo e vado lì correndo, secondo voi ho qualche chance in più? Qualcuno gli avrà detto di sì, e allora lui ha preso e si è messo a correre una corsa che in realtà ha spezzettato in più giorni, perché 500 km correndo sono veramente tanti, con più di 10.000 metri di dislivello attraversando le Alpi e arrivando quindi fino alla bella Svizzera, e ha detto: vabbè, io vado, ci provo, mi gioco questa carta, faccio vedere che sono uno che conosce bene l'ambiente della corsa, tanto da prendere e mettermi sulle mie scarpe preferite e vado e inizio ad andare. Non sappiamo poi se la sua candidatura è andata a buon fine oppure no, però comunque ci insegna qualcosa. A volte per farci vedere e avere una chance in più, forse vale la pena di mettersi a correre.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Spot, finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano, tempo di mare? Sì, tempo di gelato, il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
12: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità, l'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore, Rosario Cicciò.
11: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite, rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
13: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
11: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
14: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
15: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
14: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
15: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
14: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
15: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
16: Telefono 0963 26 30.
8: 31 98.

0: Calcutta con due minuti su Radio Latte Miele. Ben ritrovati. Calcutta, che è sempre stato per me un po' fuori dagli schemi della musica moderna. Lui pubblica un album ogni 3-4 anni, grosso modo, forse, e poi per il resto non si fa più vedere, ma neanche in fotografia. Si ritira nel suo eremo e lì rimane fino a quando non pubblica qualcosa di nuovo. Poi un piccolo tour, qualche data qua e là, basta, e poi riscompare nel nulla. È il bello della musica così, insomma, che è forse anche un pochettino più vera rispetto a chi magari pubblica 500 singoli tutto l'anno e, insomma, lo vediamo sempre. Invece a volte è bello anche, insomma, sapere che alcuni artisti ci tengono a farsi vedere poco, perché così quando li vedi dici: cavoli, finalmente l'ho visto, finalmente c'è un album nuovo, lo stavo aspettando da così tanto tempo. Questo pomeriggio, lunedì 1 di giugno 2026, Radio Latte Miele non vi molla neanche un attimo, perché tra poco arrivano Simo Rossi e Vaschi con Fin qui tutto bene, e poi questa sera non perdete l'appuntamento con Anna Patti al Centro della Musica.
1: Arena Latte Miele.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: E così tra poco ci salutiamo, ma non vi preoccupate, certo, arbitro, certo, guardi, prenoti, arbitro, faccia, segua questo consiglio, c'è un, prenoti un posto sul motorino del signor Vaschi, ok, che la porta a casa lui. Tra poco Simo Rossi e Vaschi, c'è fin qui, tutto bene.

0: 17:01.
1: Eccoli qua, Simo Rossi e Vaschi. Ciao ragazzi.
2: Buon pomeriggio, buon giugno a tutti.
1: Buon giugno.
2: Evviva! Buon giugno. Le vacanze, le vacanze.
1: Estate,
2: estate, estate.
3: Ma state facendo pubblicità quindi?
1: Alle vacanze.
3: Alle vacanze. Ah, no, c'è alle vacanze sì.
1: Anche all'estate.
3: Ciao Doug.
1: Ciao Vaschi.
3: Ciao, sei pronto?
1: Ciao. Per?
3: Hai fatto un po' di brain training?
2: Allenamento cerebrale.
1: Questo è il mio cervello che va in crisi.
3: Ma si dice celebrare o cerebrale?
1: Celebrare è un'altra cosa.
3: Ok, cerebrale
1: è giusto.
3: Ok, cerebroleso sono io.
2: Allora, perché da oggi per due settimane
1: sì?
2: Vogliamo fare dei regali agli ascoltatori.
1: Che bello. Cioè
2: si gioca a il gioco di 5 secondi,
1: sì.
2: Dove ogni giorno vi chiederemo di nominare tre cose.
1: Va bene, vai, sono
2: per
1: pronto.
2: Esempio, quella di oggi è: nomina tre motivi per cui il tuo stomaco potrebbe farti male.
3: Ok.
1: Ok, vai, ce l'ho.
3: Perché ti ha graffiato il gatto.
2: Stomaco, sì, stomaco,
1: no,
2: vabbè, è la parte dentro.
3: Ma ha delle unghie molto lunghe, perché arriva a fare una specie di...
2: Voi intanto pensateci al 335-787-1910. Vai, Doug.
1: Lattosio.
3: Sì, ok.
2: Malissimo. Sei intollerante?
1: No, però... Non
2: esageri,
1: il mio.
2: Ok, lattosio
1: in generale parlo.
3: Vai, sì? Vai.
1: Troppo cioccolato.
3: Ok,
2: troppo che potrebbe essere correlato la cosa. Quindi lattosio, cioccolato
1: che ho bevuto troppo.
3: Troppo latte,
1: troppo così, alcol, troppo.
3: Fatto scopa così però.
1: Sì.
2: Troppe bevute.
1: Troppe
2: bene,
1: bevute.
2: In generale,
1: bevute.
2: Queste sono le tre di Doug. Aspettiamo le vostre tre, i tre motivi per cui potrebbe farvi male lo stomaco.
1: Le mie non erano particolarmente originali.
2: Voi sbizzarritevi,
1: però.
2: Perché poi il più fortunato gioca con noi.
1: Va bene, bello. Va, dai,
3: grazie. Il numero qual è?
2: L'abbiamo già detto: 335-787-1910.
3: Sei preparato. Ciao,
1: ciao.
3: Doug.
1: Ciao.

0: Tata Giovanotti e Alfa con Buon Vento su Radio Latte e Miele, pronti?
1: Giovalfa,
0: Giovalfa, facciamo...
1: Alfotti! No, no, così non è
0: il
1: carino.
0: Il signor Alfotti.
1: Il signor Alfotti, che poi sarebbe una specie di Fantozzi di... Andiamo avanti?
0: Forza, dai, che lunedì!

0: primo giugno, ciao a tutti, siete su Radio Latte Miele, per la precisione c'è fin qui tutto bene, ciao Vaschi.
1: Ciao Simo, primo giugno, primo giorno di questo nuovo mese che sancisce l'inizio dell'estate.
0: Ah, tanti sono in giro a fare il ponte, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi.
1: Sì, proprio con i mattoni, sono lì uno a uno, occhio quando andrete nell'acqua perché lì dovrete mettere bombole e boccaglio, sto scherzando.
0: Ciao a tutti, sì. E li vediamo anche dai nostri social,
1: sì.
0: Quante persone sono partite per quanto riguarda questi giorni importanti.
1: Tutti al mare.
0: Tutti al mare.
1: A mostrare le chiappe chiare, come
0: si diceva.
1: Grande classico.
0: Un grande saggio, però, per tutte quelle persone che sono rimaste a casa, per tutte quelle persone che sono in vacanza, ma hanno comunque Radio Latte Miele accesa, prestate attenzione perché oggi si gioca insieme.
1: Sì, vi diamo una bella frase che voi dovrete completare. La più esilarante si porterà a casa qualcosa, non diciamo cosa.
0: Allora, giochiamo insieme a 5 secondi, questo gioco che ci porteremo avanti per 2 settimane.
1: Sì.
0: E oggi giochiamo con 3 motivi per cui il tuo stomaco potrebbe farti male.
1: Abbiamo così dato degli esempi. Uno era il lattosio, che è il primo. Uno è magari hai mangiato troppo a un ristorante all you can eat.
0: Doug si è lanciato con questi motivi. E l'altro era lo sbevazzare.
1: Esatto.
0: Come capita spesso
1: anche
0: nel
1: se
0: weekend.
1: A Simone Rossi non
0: no,
1: capita
0: no,
1: di
0: già,
1: star
0: già,
1: male.
0: Già ho fatto fatica.
1: Già hai dato.
0: 335-787-1910. Fateci sapere dai questi 3 motivi per cui il vostro stomaco potrebbe farvi male.
1: E qui sarà il più divertente. Si porterà a casa un bel gioco da tavolo.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
9: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
10: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
11: Termini e condizioni in negozi online.
12: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma tende lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma tende ti sorprende.
13: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
14: Potrei per te.
15: Latte Miele.
16: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
15: Latte Miele.
17: Sai, le canzoni non vanno mai via.
18: Radio Latte Miele.
15: La tua musica italiana.

0: Fra Quintale con Aranciata su Radio Lattiniere questo lunedì 1 giugno. State ascoltando Fin qui tutto bene. Noi stiamo ascoltando e percependo le vostre sensazioni in vacanza.
1: Sì, anche perché si parla di stare male mentre si mangia qualcosa.
0: Sì, stiamo giocando insieme a un gioco in particolare.
1: Arriva a 5 secondi, il gioco da tavolo con oltre 1000 domande esilaranti che metterà a dura prova i tuoi amici. 3 domande per carta, risate assicurate e una pallina da battere sul tempo nella spiroclissidra. Sarai abbastanza veloce? 5 secondi, accetta la sfida, accendi il divertimento. Scopri di più su grandigiochi.com.
0: E noi ci stiamo giocando insieme, vi stiamo chiedendo al 335-787-1910 di dirci 3 motivi per cui il vostro stomaco potrebbe...

0: Po d'arietta dopo aver mangiato,
1: ma anche magari mangiare una spazzola potrebbe fare male allo stomaco. Cioè, alla fine sono queste le cose che vogliamo sapere, no? Quelle che fanno ridere.
0: Ma non sono consigli. Voi fateci sapere con un bel messaggio vocale, un bel messaggio scritto.
1: Sì.
0: Preferiamo sempre il vocale,
1: sì,
0: lo sapete.
1: Così sentiamo le vostre voci.
0: Al 335-787-1910, tre motivi per cui il vostro stomaco potrebbe farvi male.
1: Ecco, noi ne abbiamo già elencati qualcuno, quindi gli esempi ce l'avete.
2: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Giuli con 13 Pietro, qui piangono tutti su Radio Latte Miele. No, sì, cerchiamo di tirare sul morale, anche perché
1: mal di stomaco per
0: può
1: questo.
0: Essere, può essere perché stiamo giocando proprio con il nostro stomaco. In realtà a 5 secondi vi stiamo chiedendo, questo nuovo gioco che ci porteremo avanti per 2 settimane e fin qui tutto bene, di dirci 3 motivi per cui il vostro stomaco potrebbe brontolare e farvi male.
1: Stanno già arrivando molti messaggi al 335-787-1910 dove ci state dicendo i vari motivi. Noi prenderemo quello più esilarante e poi forse si giocherà insieme.
0: Potreste venire in onda con noi, potreste portarvi a casa questo gioco completamente gratuito da mettere magari sotto l'ombrellone.
1: Che poi è molto figo in realtà, perché non c'è bisogno di mettersi magari intorno a un tavolo, basta davvero
0: un asciugamano,
1: ci si mette là, magari in estate si dicono 3 cose che ti fanno venire mal di stomaco. Ora, noi abbiamo parlato di cose abbastanza banali come il lattosio, i peperoni, però una risposta giusta potrebbe essere anche per esempio mangiarsi uno schermo del PC. Quello fa venire mal di stomaco.
0: Non sono tutti i consigli che vi stiamo dando, eh.
1: Ma perché, scusa?
0: Cioè, ma scusa, prima hai detto la spazzola, adesso lo schermo del PC.
1: E se te lo mangi ti fa male,
0: tra
1: anche i denti.
0: È uscita una notizia di uno che adesso non so se sia vera, una fake news, che si è presentato in ospedale con un telecomando
1: nello stomaco. Vabbè, diciamo alla fine dello stomaco.
0: Alla fine dello stomaco.
1: Ecco, ma allora sono delle gran cose. C'è una puntata di Scrubs dove una persona si presenta con una lampadina al dove abbiamo.
0: Sì, sì. E dove non batte il sole.
1: Ecco, la cosa è: o si è ingoiato una lampadina, oppure al suo stomaco gli

0: È venuta una grande idea. Fatina.
1: Però stiamo deviando, ragazzi.
0: No, ecco.
1: Vogliamo i vostri motivi.
0: Esatto.
1: Tre in particolare per cui il vostro stomaco potrebbe brontolare, potrebbe farvi male.
0: Un bel messaggio di testo, anche ancora meglio, un messaggio vocale al nostro numero
2: 335-787-1910. Fin qui tutto bene. Su Radio Latte e Miele.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
7: Latte e miele,

0: Stiamo giocando a 5 secondi. Vi stiamo chiedendo 3 motivi per cui il vostro stomaco potrebbe brontolare.
1: All'inizio della seconda ora di Fin qui tutto bene andremo ad ascoltare i vostri tentativi e magari anche a chiamare uno di voi. Ora ci sono Ornella Vanoni e Geppi & Geppi.

0: Rispetto Zucchero dal 1986 su Radio Latte Miele, dove ogni tanto torniamo a parlare di eroi del weekend.
1: Eccoli lì.
0: Oh, finalmente.
1: Non vedo l'ora di venire in radio perché sono curioso di sapere cosa hanno combinato nel fine settimana le persone.
0: Lo vedo, ho Simone Rossi che arriva in radio col mantello e la maschera pronta a dire: chi li diamo per questo weekend? Ecco, bisogna andare a Belluno per darli oggi.
1: Belluno, bello.
0: Poi c'è...
1: Dov'è che è? In Piemonte, Belluno.
0: Dovrebbe essere in
1: o
0: Piemonte.
1: Cuneo, sì. Dovrebbe Belluno essere... essere in provincia di Cuneo.
0: Cuneo, Belluno, ci sta. Dove alcuni ragazzi hanno un po' ridefinito il concetto di serata morta. Cosa vuol
1: è
0: dire?
1: È in Veneto, Belluno.
0: Ecco, perfetto. Non c'entra assolutamente Cuneo, Piemonte.
1: Amici di Belluno.
0: Non stai in Umbria?
1: Vabbè. Scusate.
0: Comunque, proprio lì, dei carabinieri si sono visti schizzare ad altissima velocità un carro funebre, di notte completamente fonda, musica tecno a palla.
1: Un carro funebre con musica tecno?
0: Sì, dentro.
1: Era una richiesta del defunto?
0: No, non lo so. Non era una richiesta del defunto, perché tendenzialmente, cioè, uno che quello che sta dietro non si può lamentare nel carro funebre. Ecco, in questo caso in realtà non si lamentava, ma anzi rideva e sghignazzava insieme a quelli che stavano davanti. Perché ovviamente la polizia ha fermato questo carro funebre e ha trovato quattro amici ubriachi con il quarto che era al posto
1: della bara.
0: No, non c'era la bara del procura. Senso del macabro,
1: sbagliato dritto così,
0: che se la ridacchiava e sbatteva a destra e a sinistra, perché ovviamente non è che, cioè, la bara è ferma ma che se sei una persona non ci sono.
1: Ma cosa hanno fatto? Hanno rubato il carro funebre oppure uno è il dipendente delle pompe funebre?
0: Perché al volante c'era un ragazzo del 98, quindi anche abbastanza giovane, che è socio e figlio del titolare dell'impresa di pompe funebri, che ha usato la macchina aziendale per fare serata. Inutile dire che anche lui era abbastanza alticcio.
1: Sì,
0: la
1: sì.
0: Patente gli hanno fatto zag zag, per cui
1: e
0: non potrà.
1: E quindi chi tocca guidare? Al padre adesso?
0: Beh,
1: all'altro socio?
0: Beh, sicuramente non a quello che sicuramente
1: sta dietro. Non a quello dietro, ragazzi.
0: Io posso dire...
1: Ma come si fa ad andare a far serata con un carro funebre?
0: Ma soprattutto...
1: Cioè, non ti viene anche sta voglia.
0: Ma più che altro quello che si è messo al posto della bara sarà stato tutto il tempo a toccare ferro dopo. Non è possibile.

0: Mina, volami nel cuore dal 96 su Radio Latte Miele, dove poco fa abbiamo parlato di questo ragazzo che ha preso il carro funebre aziendale, la macchina aziendale. Diciamo che ha fatto serata con questa macchina, patente ritirata e gogna pubblica Belluno, che abbiamo scoperto non essere in Piemonte ma essere in Veneto.
1: In Veneto, sì, scusate ancora amici di Belluno, scusate anche, cioè immagino che le scuse siano arrivate da parte del figlio, anche per quanto riguarda i soci di questa impresa di pompe funebri. Ci sta, cioè a una certa età Giovincelli fare qualche marracella, però attenzione, poi la macchina aziendale fa ridere, cioè perché non prendere il carro funebre?
0: Ma sì, prendiamo il carro di papà, no? Conosco anche persone che prendono le macchine aziendali per fare serata e hanno per esempio magari il furgone.
1: Sì, certo.
0: A fare, ho letto anche tempo fa di gente che ha usato il trattore per andare a fare serata.
1: Te lo stavo per dire, in Puglia si usa o il tre ruote o il trattore.
0: Tre ruote, che la pecar.
1: Vabbè,
0: sì, poi ti carichi tutti nel cofano.
1: Tutti dietro nel cassone.
0: E poi come fai?
1: Cofano non esiste, c'è il cassone.
0: Ma più che altro nel cassone come fai? Perché è un cinquantino comunque la pecar.
1: Sì,
0: quindi cioè vai a 6 all'ora per tutto il...
1: Vai piano. Guarda, ti racconto questa storia che è successa un po' di estati fa. I miei amici sono andati al paesello di mia madre e io non c'ero.
0: Ah, gli amici già, comunque nota di demerito per gli amici.
1: No, io ero in vacanza d'altra parte, loro, perché c'era un mio amico che si era fidanzato con una del paesello di mia madre, no? E sono scesi anche un paio di miei amici che hanno sbevazzato abbastanza una sera e
0: usato il carro funebre.
1: No, si sono fatti caricare sulla pecar da un signore che è passato.
0: Ah, ok.
1: Per farsi portare a casa, perché la casa era un po' lontana. Quel signore era mio zio.
0: Ma com'era tuo zio? Baseppe.
1: Sì, esatto, Baseppe, il famosissimo zio Giuseppe, che in Puglia poi viene rinominato Baseppe, perché ha iniziato a parlare con questi ragazzi dietro. Ma di dove siete? Di Milano. Anche mio nipote è di Milano.
0: Simone,
1: ma dove?
0: Rossi.
1: In provincia, Monza, Barlassina. Ma scusami, ma voi chi siete? Io sono lo zio di Simone Rossi. È il nostro amico. E da lì, ragazzi, la pecar di Baseppe è diventata storica.
0: Se
1: avete bisogno, meglio di un taxi.
0: Vabbè, ma Baseppe ha fatto anche serata con loro. Cioè, alla fine hanno deciso di fare più serate con Baseppe che con te e i tuoi amici.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
7: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
7: in via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 91.

0: Viaggio Antonacci su Radio Latte e Miele, in un momento dove si sta parlando di velocità, e infatti insieme alla velocità ci mettiamo la scienza, e in questo modo arriva
1: la scienza dimostra
0: esattamente quella, perché
1: esattamente quella,
0: esattamente quella, parlo un po' da professorino, perché abbiamo parlato di questo carro funebre che è stato fermato mentre andavano abbastanza veloci.
1: Sì, dei ragazzi hanno preso il carro funebre di famiglia per andare in giro a far serata,
0: e a quanto pare andavano veloci per arrivare prima nel posto di destinazione.
1: Ma
0: ecco, ma devi sapere, Simone Rossi, che le persone che guidano veloci arrivano prima molto meno di quanto crediamo.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Quindi rallentate, esatto. Non c'è bisogno di andare veloci,
0: no,
1: perché?
0: No, ma perché si arriva,
1: cioè se ho fretta non devo andare veloce.
0: Ecco, uno studio della ETH Zurich che ha osservato che molti automobilisti sovrastimano enormemente il tempo che risparmiano aumentando la velocità. Tanto che magari noi rischiamo di prendere una multa, ma andiamo a 200 all'ora sull'autostrada se per risparmiare.
1: Non si fa,
0: no,
1: non si fa limite, no, a 130.
0: Esatto, bisogna andare a 130, se si va un po' più veloce si arriva leggermente prima.
1: Poi, quanto? Non c'è tipo una percentuale che aumentare la velocità ti fa arrivare in anticipo di 10 secondi.
0: Ecco, lo studio ci sarà, ma non è questo. Perché il cervello vede il tachimetro salire e pensa: sto recuperando un sacco di tempo. Solo che in realtà, anche noi, quando noi guardiamo, per esempio, su Maps, il momento d'arrivo, no? Tu vai un po' più veloce, arrivi.
1: Risparmi un minuto.
0: No, magari arrivi anche 10 minuti prima.
1: Sì, dipende che tragitto. Se stai andando in Puglia, forse.
0: Sì, in Puglia.
1: Se stai andando dal tuo amico a cena.
0: Vabbè, cioè, però risparmi un po' di minuti, ma alla fine rischi da multa. Quindi in realtà il gioco non vale la candela.
1: Va bene, all'ascolto, se c'è qualcuno che è di fretta e sta correndo in macchina, rallentate, perché tanto, cioè, arrivate forse 30 secondi in anticipo, non ne vale la pena,
0: però,
1: ve lo dice la polizia locale di Latte e Miele.
0: Però se dovesse succedere che magari la gente sta mangiando il tiramisù,
1: cosa vuol dire?
0: È che magari finisce per quel minuto.
1: Ah, lì accelerate.
2: Fin qui tutto bene?

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Latte Miele. Ancora buon lunedì, è il primo giugno. State ascoltando fin qui, tutto bene? Come stai, Vaschi?
1: Io sto bene, Simone Rossi, tu?
0: Sono molto carico perché stiamo giocando insieme a 5 secondi e tra pochissimo andremo a sentire un po' i vostri
1: messaggi,
0: motivi per cui lo stomaco potrebbe brontolare.
1: Uno dei motivi potrebbe essere i 7 caffè che bevo ogni giorno.
0: Te ne bevi troppi di caffè.
1: Lo so, ma anzi ho iniziato anche a bere, sai, mi sono detto, ora inizio a bere anche un po' di tè caldo, no? A parte che la temperatura non aiuta, però certo, mi bevo un po' di tè caldi così bevo meno caffè. La cosa che è successa è che i caffè che bevo sono sempre gli stessi, però ci ho messo anche la teina del tè caldo, quindi è un disastro
0: e lì è un casino.
1: Agitato.
0: Ma non ti vedo tanto agitato in realtà, ti vedo anzi abbastanza stanco.
1: No.
0: Non volevi lavorare questo ponte del 2 giugno? Non,
1: voglio salutare la nostra editrice, io sono contento quando vengo a lavorare, lavorerei anche il 31 dicembre, l'1 gennaio, il 25 dicembre.
0: Siamo molto contenti che stiano arrivando i vostri messaggi, i vostri malori, i vostri motivi per cui potrebbe brontolare il vostro stomaco al 335 787 1910. Tra pochissimo giochiamo con uno di voi.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
6: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
8: Ciao cara, come stai?
9: Latte Miele.
8: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia.
9: Latte Miele.
10: Io ti vivi cara Italia, oh, sei la mia dolce metà.
11: Radio Latte Miele,
12: la tua musica italiana.
13: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Rolling Stones e The Colors su Radio Latte Miele questo lunedì 1 giugno. State ascoltando Fin Qui Tutto Bene, un programma bello giocoso,
1: bello giocherellone. Infatti vi abbiamo chiesto al 335-787-1910 di dirci 3 motivi per cui potrebbe farvi star male lo stomaco,
0: brontolare lo stomaco, brontolare. Stiamo giocando a 5 secondi e al 335-787-1910 vi siete fatti avanti in tanti, sì. Ma al telefono abbiamo Eleonora. Ciao, benvenuta.
2: Ciao.
0: Eleonora.
2: Ciao a tutti.
0: Eleonora da dove?
2: D'Ascoli.
0: Ah. Quindi mettiamo alla prova Vaschi sulla geografia.
1: Marche.
0: Bravo.
1: No, poi oltretutto.
2: Bravissimo.
1: Grazie. Poi Eleonora ha bellissimo nome, perché il nome è anche di mia sorella.
2: Grazie.
1: Ovviamente.
2: Ah, ecco.
0: Quindi non posso contraddirlo.
1: Sono
0: in questo
1: parte.
0: Caso.
1: Vabbè, scusa, che mi contraddiresti?
0: No, Eleonora, ci mancherebbe altro. Eleonora, allora, quali sono i 3 motivi per cui il tuo stomaco potrebbe brontolare?
2: Primo in assoluto, ritozzo, panna e Nutella.
1: Vabbè.
2: Buonissimo, ma.
1: Però, una gioia per il palato, non tanto per lo stomaco.
2: Poi una meccanica di reflusso, purtroppo ci soffro.
1: Sì, tutti ce l'abbiamo.
2: È per tutti, ma soprattutto le arrabbiature / incazzature, quelle sì che fanno male.
1: Sì.
0: Hai anche citato la suocera,
1: ecco, diciamolo. Diciamo nomi e cognomi.
0: In un messaggio c'è anche la suocera che si lamenta sempre.
2: E Dio la benedica, ha quasi 90 anni, quindi sta più che bene.
0: 88, lei si chiama?
2: Federica.
0: L'ha inventato,
1: sì,
0: il nome.
1: Infatti, l'ha inventato.
2: No.
0: Stiamo scherzando. Eleonora, cos'è che ti fa arrabbiare di più? Dov'è che si lamenta tanto la suocera? Sull'orario, a che ora si mangia, cosa si mangia, cosa si guarda in televisione, immagino.
2: Sì. C'è sempre un motivo per potersi lamentare.
0: Vabbè, allora facciamo così. Non avete mai litigato, però per mettere tutti d'accordo.
2: No, per l'amor di Dio, vi voglio un grande bene, ci mancherebbe.
0: Anche noi non la conosciamo. Pensate, Eleonora, per mettervi tutti d'accordo allo stesso tavolo, arriva il gioco di 5 secondi, in modo da poterlo sfruttare insieme anche in quei momenti in cui la suocera magari inizia a farti mal lo stomaco.
1: Ecco, Federica, vieni qua che facciamo il suo gioco da tavolo, dai.
0: Grazie, Eleonora. Buona estate!
1: Grazie, ti arriverà a casa questo fantastico gioco da tavolo. Ciao.

0: L'ultima di Sal Da Vinci si chiama Poesia su Radio Latte Miele.
1: Smack.
0: Smack?
1: Perché baciata.
0: Wow, bella questa.
1: Grazie.
0: Quasi quanto il gioco di 5 secondi, gioco con cui abbiamo giocato oggi.
1: Sì.
0: E con cui giocheremo per le prossime due settimane.
1: Per la prossima, forse anche per tutto agosto. Scherzando, la sto buttando là.
0: Abbiamo giocato con Eleonora al telefono, che ci ha dato i suoi 3 motivi per cui potrebbe farle male lo stomaco.
1: Ma non è l'unica che ha risposto. Infatti, al 335-787-1910 sono arrivati molti messaggi vocali.
0: Vai!
2: Ciao, sono Giulia da Bologna.
1: Ciao.
2: Quando mi viene mal di stomaco, quando torno dal ristorante, che mi sono mangiato 3 kg di mortadella. Oppure quando il mio Bologna perde. Oppure quando il mio stomaco è troppo vuoto.
1: Ma domanda,
0: o troppo vuoto, certo. O troppo pieno o troppo vuoto.
1: Non mi interrompere. 3 kg di mortadella, ma a fette oppure intero? Perché io mi immagino tipo le scene di Tom e Jerry, di prendere questi 3 kg di mortadella spessi e mangiarli a morsi.
0: Magari li ha frullati.
1: Ma frullati? Che schifo, cioè, frullato di mortadella.
0: No. Come si chiama lei, poverina, che gli abbiamo rovinato il pasto? Mi sa che
2: Ciao, sono Giulia da Bologna.
0: Giulia, no, abbiamo aggiunto un altro mal di stomaco, un altro motivo per cui ti abbiamo fatto brontolare la pancia.
3: Ciao, sono Alessia.
1: Ciao Alessia.
3: A me ciò che mi fa veramente venire la gastrite, quella cosa che mi
0: blocca, noia, sì,
3: problemi allo stomaco, sono quei colleghi che fanno tanti santarellini, ma che poi...

0: You only live once, si vive una volta sola.
1: Ma che, ma parla,
0: se io,
1: come
0: se io,
1: ma
0: cinque, se io ho 5 kg di dolci, non ne rimane neanche un grammo sul piatto.
1: Non ho capito stasera degli interessi, i regali per gli interessi. Ma gli regalano una vacanza
0: e poi chiedono gli interessi.
1: No, chiedono di venire con lei.
0: Ah, ok.
2: Fin qui tutto bene. Fin qui tutto bene. Su Radio Latte Miele.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellimonellitropea.it.
8: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
9: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
10: Non siate tristi,
11: no.
10: Perché il gioco 5 secondi torna anche domani.
11: E quindi dobbiamo moltiplicarlo, saranno minuti, altro che secondi.
10: Ma non è vero, per le prossime 2 settimane continuiamo a regalarlo, quindi non perdete le speranze.
11: C'è Antonello Venditti.

0: Anna Oxa, Fausto Leali, Ti lascerò, ci ha riportato indietro nel 1989 su Radio Latte Miele. Sì. Siamo nel bel mezzo del ponte del 2 giugno.
1: È vero, nel mezzo del cammin di questo ponte mi ritrovai
0: in un matrimonio.
1: O su Radio Latte Miele, no va bene, ok, anche su
0: un
1: matrimonio.
0: Su Radio Latte Miele si parla di un matrimonio, arriviamo la settimana scorsa, ne abbiamo Fatti. Già parlato di questa.
1: Cosa mi vuoi raccontare?
0: È iniziata la stagione dei matrimoni, ragazzi.
1: Perfetto, quindi prendete la vostra lei, inginocchiatevi davanti a lei, ditele mi stavo solamente allacciando le scarpe, così le prendo un colpo, così è una situazione che farebbe molto ridere.
0: Amore, amore,
1: no, che sta facendo?
0: Mi no. Si è slacciata la scarpa.
1: Ma sono strip strap.
0: Sono strip, cioè nel senso che hanno gli strap.
1: Sì, che ci metti 2 secondi a
0: tu
1: metterle.
0: Come le facevi? Ce l'avevi da piccolino?
1: Sì, c'è stato un periodo in cui le mettevo ad X finché
0: anch'io.
1: Non mi sono reso conto che fosse una sciocchezza
0: fino all'anno scorso,
1: ecco. Con le scarpe di 1,36, incredibile, fanno male le caviglie,
0: entra un'unghia forse, ecco. Comunque si parla di matrimoni, il ponte del 2 giugno magari è stato un invito a far sì che le persone si potessero spostare per raggiungere il luogo della celebrazione, come per esempio immagino un paesello che sia al nord, al centro, al sud, che vada a richiamare delle persone che magari arrivano da fuori.
1: Dimmi di più perché non capisco.
0: Il paesello è un po' quel contesto in cui non puoi fare selezione. Cioè nel senso che è un paesello piccolo, eh? E quindi quando tu hai un matrimonio da celebrare
1: devi invitare tutti.
0: Chi è che lasciamo fuori dalla lista?
1: Non lo so, perché alla fine il macellaio è anche il poliziotto e anche il sindaco, quindi cioè alla fine sono, stai parlando di questi paeselli con 20 persone,
0: bravo,
1: o quelli con tipo 10.000?
0: Che... No, 10.000 sono tanti. I paeselli un po' più piccoli diventa difficile poi lasciare fuori dalla lista degli invitati le persone che ci abitano. Perché? Sì. Il parrucchiere, ce l'hai ogni mese, lo lasci fuori.
1: Però mi sta antipatico, cioè mi parla dei fatti suoi mentre mi sta facendo i capelli, quindi non voglio che mi parli dei fatti suoi nel giorno più importante della mia vita.
0: Per esempio, mio cugino si è sposato con 250 invitati.
1: Sì.
0: E tra poco c'è un matrimonio che ha invitato tutto il paese.

0: Gianna Nannini, Edoardo Bennato, Un'estate italiana su Radio Latte Miele. Ogni volta che ascoltiamo questa canzone ci ricordiamo.
1: Sì, io avevo meno tre anni e tu zero.
0: Che i mondiali anche quest'anno.
1: Ah, vabbè.
0: Li guardiamo dal divano, ma noi d'estate siamo più bravi a fare altro.
1: È vero, tipo le grigliate o i matrimoni.
0: I matrimoni.
1: O le grigliate, ma... può essere.
0: Perché
1: non fanno delle belle grigliate?
0: Sicuramente
1: matrimoni.
0: Ci sarà qualcuno che l'avrà fatta una grigliata.
1: Usano il vestito della sposa per lavarsi.
0: No, non si fa. Anche perché non so quanto. Cioè, tu lo compri o l'affitti?
1: Prezzo si compri tendenzialmente, però se affittarla sarebbe molto intelligente.
0: Poi lo ridai indietro con le manate di olio, di grasso della grigliata.
1: Intanto da poco si è sposato Doug e mi raccontava ieri sua moglie che il vestito, che ovviamente striscia per tutta la giornata per terra,
0: si autopulisce. No,
1: al contrario, Simone. Cioè, non so se tu prova a strisciare per una giornata in un selciato.
0: Lo facevo da piccolino, mi tirava mio padre, io col sedere.
1: Ecco perché sei così abbronzato. Cioè, in realtà sei sporco.
0: Lo stai dicendo col sedere, non con la faccia.
1: Ah, ok, ecco perché il sedere è sporco. Vabbè, se queste sono sciocchezze.
0: Parliamo di matrimoni perché parlavamo di paesello, sì, dove diventa poi difficile lasciare fuori qualcuno dalla lista degli invitati. E allora una coppia si sposa e invita tutti i 740 abitanti del paese.
1: Questo perché ci sono le buste. Quindi se dovessimo regalarmi 100 euro di media ognuno, sono 70. Quanti sono?
0: Allora, non si sa bene il motivo, però era proprio una questione di celebrare il matrimonio tutti insieme, tutto il paese. Non essendo un paese grande, perché si parla di meno di 1000 abitanti, a Carlantino, in provincia di Foggia, quindi Puglia, Serena e Gianni si sono detti il grande sì davanti a tutto il paese.
1: Ma non hanno fatto uno di quei matrimoni dove hanno preso comunque i coperti per 700 persone.
0: Bravo, non hanno preso una sala da ricevimento.
1: No, hanno preso il municipio perché...
0: Bravo, hanno preso la piazza.
1: Ah, ok.
0: Quindi hanno allestito la piazza di Carlantino, questo paese pugliese, che è diventato un matrimonio a cielo aperto.
1: Che poi, cioè, chi mancava non poteva neanche creare delle scuse, perché non, cioè, doveva rimanere chiuso in casa. A parte, scusate, cioè, io sapevo così da studi, sì, che abbiamo portato anche qua in fin qui tutto bene,
0: che
1: noi non riusciamo a conoscere più di tipo 200 persone
0: in media, dipende da abiti.
1: Scusa, tu 750 persone ti ricordi i nomi di ognuno delle persone, ognuno degli invitati?
0: No, magari no, però ti ricordi, o magari tua madre, i tuoi genitori, i tuoi fratelli e le tue sorelle hanno un collegamento con questa persona, e da lì diventa tutto un network di persone.
1: Ma lui chi è, scusami? No, lui è praticamente, ci diede,
0: è il cugino,
1: anzi no, peggio, ha dato il primo cane di tuo nonno nel 24.
0: È quello che ti ha prestato il sale, ti ricordi? Nel 95. E siediti qui, va.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione e soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208.
8: Con Peugeot Formula 8, tuo da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
9: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
10: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
11: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
10: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
11: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
10: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
11: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
9: Telefono 0963 26 31 98.

cammin di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Su Radio Latte e Miele arriviamo da un weekend che non è non vuol dire solo ponte del 2 giugno, ma anche finale di Champions League. Tu l'hai vista?
1: Ho visto gli ultimi 10 minuti in realtà.
0: Forse quelli più importanti, perché sono andati ai rigori.
1: È vero. No, non l'ho voluta vedere perché in realtà ero in un orario un po' scomodo. Cioè io stavo per i fatti miei. Ora è bello che l'abbiano fatta alle 18. Fosse stata una cosa interessante, tipo una squadra italiana, l'avrei vista.
0: Io ero alla cena dei coscritti, però prima c'era l'aperitivo, quindi ci siamo messi a vederla all'aperitivo, che è una cosa che secondo me non si dovrebbe fare. Però sono arrivati ai rigori, abbiamo detto vabbè,
1: rigori, ma è stessa cosa.
0: Guardiamoceli sul telefonino insieme.
1: Anche perché i rigori sono durati poco. Io nel frattempo stavo giocando alla PlayStation, per dirti, quindi la mia attenzione era veramente ai minimi storici.
0: Multitasking pesante.
1: Multitasking. Esatto.
0: Paris Saint-Germain vince contro l'Arsenal ai rigori, seconda Champions League consecutiva. Stavo guardando la storia di un ragazzo, siccome la finale si è giocata a Budapest, in Ungheria, un ragazzo ha sbagliato, è andato a Bucarest
1: in Romania. Bravo. Allora, è una delle prime cose che sappiamo, no? Bucarest, Budapest, anche un jokes che si fa tra noi giovani.
0: Sì.
1: Ma però, stiamo attenti, ragazzi.
0: Vabbè, forse sai che ci sono quelli che sbagliano apposta, gli influencer, creare hype. Non
1: tipo
0: so
1: quelli,
0: se sia questo ragazzo.
1: Quelli di cui abbiamo parlato tempo fa, che hanno sbagliato e non sono andati a Cracovia, ma a Craiova.
0: Sì.
1: Che era sempre Romania Polonia. E poi possiamo anche organizzarci,
0: però, Budapest non è Polonia, eh?
1: No, certo.
0: Tu cosa hai detto?
1: Era sempre Ungheria, giusto?
0: Esatto.
1: Però, insomma, sono questi paesi dell'est che hanno nomi molto simili.
0: Sì, vero, in questo caso tra l'altro Budapest e Bucarest fanno anche rima . E non è la prima volta che dei tifosi francesi sbaglino . E vadano ancora in Romania.
1: O tipo Bar e Bari. Bar è una città che è in
0: Dov'è?
1: Montenegro.
0: Veramente?
1: E mentre
0: Bar?
1: Ed è davanti poi.
0: Tu pensa che ci vado ogni weekend?
1: Fino a lì?
0: No.
2: Fin qui tutto bene?

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa nostra Gaia su Radio Latte Miele. Siamo nella serata di questo primo giorno del mese di giugno.
1: Yeah, Pucenza!
0: State ascoltando fin qui tutto bene, belli carichi così.
1: Esatto.
0: Un po' rapper.
1: Rapper, che rapper?
0: Ciao MC Vaschi.
1: MC, non ti devi permettere mai più. Tu ti ricordi il mio passato, no?
0: Che passato
1: è? Non lo so, però volevo dire qualcosa da un po' da rapper. Ciao Simone Rossi, scrappappa.
0: Ciao a tutti voi che siete all'ascolto. Vi ricordiamo che non è ancora finito questo primo giugno, quindi potete ancora fare gli auguri ai vostri genitori, perché oggi è la giornata mondiale dei genitori.
1: Ah, e quindi anche ai nonni. Beh, se
0: sì,
1: sono nonni,
0: certo,
1: sono
0: certo,
1: genitori,
0: certo.
1: Ma quindi anche gli zii, se sono genitori, però, ovviamente.
0: A tutti.
1: Ma quindi anche i fratelli, se vi hanno resi zii.
0: A tutte quelle persone che sono genitori.
1: Perfetto, ora le abbiamo messe tutte all'interno di questo calderone. Fate gli auguri, anche un messaggio nel gruppo famiglia. Auguri a tutti.
0: Auguri
1: voi.
0: A tutti, esatto.
1: A tutti.
0: Se siete in spiaggia, andate al Lido, okay, al baretto, col megafono, fate gli auguri a tutti i genitori che sono presenti.
1: E se il megafono non ce l'ho, devo tipo mettere le mani a conca e fare in questo modo.
0: Sì, tipo sulle Alpi, che c'è l'eco.
1: Ah, dove l'uomo del monte ha detto sì.
0: L'uomo del monte ha detto sì.
1: Chi? Era una pubblicità vecchia. L'uomo del monte ha detto sì e chi gli ha chiesto nulla?
0: Non me la ricordo.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano, lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
6: L'economia.
5: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale sia in Libano sia in Iran inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane, nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Spot.
6: www.lamia.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
7: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
9: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.

0: carezza fu giusta per una forte.
1: Sfreccia amore di Elisa su Radio Latte e Miele, dove abbiamo un altro eroe del weekend.
2: Ancora?
1: Sì, prima avevamo l'eroe di Belluno, che sì, ha sfrecciato con questi amici nel carro funebre di famiglia, sì, cioè dell'azienda di famiglia. Ecco, invece ora andiamo a Roma, perché abbiamo un Lupin mancato.
2: Lupin mancato?
1: Sì.
2: Oh, no, forse l'ho letta.
1: Hai letto anche tu,
2: quella, vero? Che ha scavato, esatto, colui che ha scavato la buca per entrare in banca.
1: Ha scavato un tunnel sotto una banca, solamente che la filiale era chiusa da tempo. Quindi praticamente è arrivato, ha trovato un nulla.
2: Nulla, le ragnatele.
1: Le ragnatele.
2: I ragni che avevano lasciato nella cassetta di sicurezza un sacco di ragnatele.
1: Sicurezza. Esatto, hanno lasciato solamente quello, si è trovato in mano un pugno di nulla, perché ha provato a fare questa rapina simile a quella che di qualche settimana fa a Napoli. Se ti ricordi che era stato...
2: Beh, lì erano riusciti a portare via qualcosa.
1: Sì, sono entrati.
2: Poi ostaggi, cioè una roba, sì, un po' più seria.
1: Un po' più da Lupin, davvero. Anche se erano infatti come Lupin dei ladri gentiluomini, perché in quel caso c'è una donna che si è sentita male, le hanno portato dell'acqua, facevano battute.
2: Ma sì, ormai per essere dei buoni ladri bisogna anche avere un po' di, sì, di gentilezza.
1: Rimanere impressi negli ostaggi come se fossero delle brave persone. E quindi poi in quel caso loro sono scappati da un tunnel che precedentemente avevano fatto, solo che avevano portato dietro una bella refurtiva, mentre in questo caso questo Lupin romano non ha trovato nulla, perché la sede dove è andato a cercare di fare questa rapina si sta trasferendo in un altro posto e quindi è rimasto solamente l'allarme attivo, nient'altro.
2: Ah, quindi alla fine è stato beccato o è riuscito a scappare dal tunnel che si era,
1: no,
2: che
1: no,
2: si era,
1: no,
2: impegnato a fare?
1: Era scappato, cioè è scappato, non è,
2: ce
1: stato
2: l'ha fatta,
1: beccato
2: però, almeno,
1: polizia,
2: dai,
1: ce l'ha fatto e niente, però non è trovato nulla in mano.
2: Però possiamo dire che ha trovato delle anfore romane, no, nel tunnel che ha fatto.
1: Ma almeno quelle sarebbero valse qualcosa.

0: stava trasferendo. E la settimana scorsa, parlando di una situazione del genere, ti ho parlato dell'effetto Dunning-Kruger,
1: che non mi ricordo cosa sia.
0: È praticamente uno studio per cui le persone meno esperte sovrastivano le proprie abilità, ovvero sono uno sciocco, però io mi sento Lupin e quindi penso di aver fatto il colpo del secolo. Beh, ma sono scemo perché in realtà
1: lui tra l'altro non l'hanno beccato,
0: no.
1: Magari potrebbe aver già compiuto...
0: E ci mancava pure che lo beccavano, cioè cornuto e mazziato.
1: Vabbè, ma scusami, intanto hai fatto una roba illegale.
0: Sì, già.
1: Hai scavato una buca, sei entrato in una banca e sei andato tipo Bugs Bunny.
0: E che da piccolo avevo la passione per i castelli di sabbia e facevo le buche nella sabbia. Ho detto vabbè, proviamo a farla più grossa.
1: Oh, è riuscita, ragazzi. Sì. Quindi state guardando dei bambini che stanno facendo delle buche in spiaggia, potrebbero essere dei futuri ladri.
0: Ecco, è avere questo problema della Dunning-Kruger, di sentirsi troppo intelligenti quando in realtà non lo sono. Ed è una di quelle situazioni che in realtà dici vabbè, ma la romana, ma che ce vuole, no?
1: Ma che
0: tipo
1: importa?
0: Io se avessi questo parco acquatico farei i sordi. Ecco,
1: conosco
0: questa.
1: Bene voi romani.
0: No. Questa
1: è una frase che sento spesso.
0: Ecco, perfetto.
1: No, ma io questo l'avessi fatto io.
0: No, mi ricordo.
1: Perché noi abbiamo fatto l'impero romano. Quell'acquedotto lì, cioè, grazie a noi.
0: Noi l'abbiamo fatto.
1: Noi,
0: no?
1: Certo. 2000... I romani. Ma era un parente tuo, un Vasquez.
0: Vasquez, grande accento, grande cognome romano, oltretutto. No, invece, parlando di cognome, mio amico Cucca, mi ricordo che un po' soffriva di questa cosa della Dunning-Kruger, ovvero del sovrastimare la tua abilità, perché doveva andare a fare una giornata sugli sci, cioè sullo snowboard in realtà, sulla neve, e lui pensava di poter riuscire a sciare bene con lo snow
1: senza problemi, senza averlo mai fatto,
0: guardando tanti video di snowboard.
1: Beh, ma infatti guardare è un qualcosa che ti fa dire vabbè, ma
0: infatti che ci vorrà,
1: vedendolo,
0: mai
1: potrei farlo anch'io.
0: Possiamo dare uno spoiler su com'è andata?
1: Io immagino che il suo fondo schiena sia diventato abbastanza piatto,
0: ha ancora del ghiaccio sul coccige ed è successo 2 anni fa.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte e Miele.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
0: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
4: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende. Ti sorprende.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Una dottoressa che avrebbe dovuto prestare servizio alla Guardia Medica di Petilia Policastro è stata sospesa per un anno dopo un'indagine dei carabinieri coordinata dalla Procura di Crotone. La professionista avrebbe registrato turni mai svolti e inserito visite inesistenti a pazienti ignari o non censiti. Gli accertamenti hanno documentato circa 50 assenze coperte con documenti falsi, contestati i reati di truffa aggravata, false attestazioni e interruzione di pubblico servizio. Un incendio presumibilmente doloso ha distrutto le colonnine di rifornimento di un distributore di carburanti a Rocca Bernarda, in provincia di Crotone, già colpito da un rogo pochi giorni fa. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. Indagano i carabinieri. Ferma la condanna del comune, che parla di gesto inaccettabile contro l'intera comunità. I carabinieri di Sant'Onofrio hanno fermato un autocarro carico di materiale edile di scarto trasportato senza le autorizzazioni previste. Gli accertamenti hanno rilevato l'assenza dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, obbligatoria per la movimentazione dei rifiuti. Il mezzo e il materiale sono stati sequestrati e l'uomo alla guida è stato denunciato alla procura di Vibo Valentia. Il presidente della regione Roberto Occhiuto ha annunciato il ritorno in Calabria del professore Luigi Bonavina, considerato tra i migliori chirurghi dell'esofago al mondo. Il medico ha accettato la proposta dell'Università della Calabria e opererà nell'ospedale di Cosenza. Bonavina, dai canali social del presidente, ha spiegato di voler creare una struttura multidisciplinare dedicata alla chirurgia esofagea, un percorso che in regione non esisteva.
10: Ho scelto di tornare in Calabria perché è una cosa che sentivo di dover fare da tempo.
11: Ho deciso di accettare questa proposta che mi è arrivata dall'Università della Calabria.
10: Io ne avevo sentito parlare di Unical, non l'avevo mai vista. Sono rimasto veramente impressionato. Un campus universitario è unico nel panorama italiano. Mi sembra di essere tornato negli Stati Uniti, dove ho passato diversi anni. Credo di poter dare un contributo significativo alla terra in cui sono nato. L'impegno che io mi sono preso è quello di venire a Cosenza proprio per ricreare una struttura multidisciplinare molto simile a quella che ho diretto a Milano per tanti anni, un percorso di chirurgia esofagea che qui non esisteva, e in Italia le strutture dedicate alla chirurgia esofagea sono poche. Cosenza ha tutte le potenzialità per diventare un centro di eccellenza in chirurgia esofagea. I pazienti calabresi devono fidarsi di più delle loro strutture. Questo è un po' lo scopo di questa simbiosi università-ospedale. Io sono convinto che si riuscirà a portare la Calabria al livello di uno standard di assistenza pari a quello di altre regioni d'Italia.
9: Ed è tutto, a più tardi.
0: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
7: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
12: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
0: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
13: È una

0: 1984, Ron Joe Temerario, sì, su Radio Latte e Miele. Temerario è colui che va nelle città e fa i riti scaramantici, più o meno.
1: Non è temerario, una persona, no, che non è neanche così pronto a viversi la vita in maniera tranquilla. Eccomi, sì, qui.
0: Sto studiando il dizionario.
1: Per esempio, ieri, anzi no, sabato, ero a pranzo con mio padre. Sì. Ho incontrato una coppia di amici che hanno un figlio bellissimo che si chiama Tommaso.
0: Che salutiamo, ovviamente. Che salutiamo. Tommasino.
1: Che stava giocando con il sale a tavola.
0: Ok, quindi ti ho detto: no, fermo, non lanciarlo. No, pure lanciatelo dietro la
1: spalla. Alla mamma Melania, ha detto: Melania, tu sei metà pugliese, anzi, interamente pugliese. Lo sai che il sale gettato in giro porta sfortuna?
0: Porta sfortuna?
1: Eh sì.
0: No, in realtà
1: se cade il sale, porta sfortuna. Quindi tu devi dare due colpi di sale dietro le tue spalle.
0: Ah, così la sfortuna te la lascia alle spalle.
1: Esatto.
0: Ah, per quel motivo. Vabbè, basta che tu lanci il sale e poi ti giri, no?
1: E nascondi la mano.
0: Esatto. Ma io non ci credo tanto a queste cose. Tanto che non ho mai fatto quelle cose tipo andare a Fontana di Trevi e lanciare la monetina. O per esempio rovinare delle sculture che trovi all'interno della città di Milano, precisamente a Galleria Vittorio Emanuele II, vicino a Piazza del Duomo, magari rovinando un mosaico per terra.
1: Le famose palle del toro.
0: Esatto.
1: Che devi andarci sopra, fare un giro per evitare che la sfortuna.
0: Ah, ma quale un giro?
1: No,
0: la leggenda narra che se giri tre volte su te stesso col tallone appoggiato ai testicoli del toro, avrai fortuna e tornerai a Milano.
1: No, io ho sempre fatto un giro.
0: Ah, ecco perché non sei mai tornato a Milano.
1: Perché non sono una casa in Duomo.
0: No. Cioè, no, quella beh fortuna, ma non per forza. Sono sempre là sui soldi.
1: Io sono materialista.
0: Vabbè, a quanto pare piace moltissimo l'idea di tornare a Milano, tanto che all'altezza del cavallo del toro si era creato un buco perché molti turisti lo fanno ogni giorno.
1: Giravano. Fai tre giri a turista.
0: Praticamente riesci a arrivare al centro della terra. Allora, quasi.

0: chiama così, di Eros Ramazzotti dal 1993 su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando del rito a Milano di girare tre volte su se stesso col tallone appoggiato ai testicoli del toro in Galleria Vittorio Emanuele II vicino al Duomo di Milano.
1: Sì, è un rito scaramantico, un rito porta fortuna, che sì, però adesso hanno deciso di togliere.
0: No, in realtà non è che togli, cioè
1: gira e rigira, sono staccati.
0: Si è creato un buco, no, quindi si sono praticamente staccati, no? Tanto che all'altezza del cavallo si era creato un buco che molti turisti hanno creato, tanto che erano diventati anche virali i video degli atleti olimpici che andavano a fare questo rito scaramantico.
1: Colpa loro, sono andati con gli sci? No, con gli scarponi?
0: No, sono andati con i pattini di ghiaccio e quindi, effettivamente no, sto scherzando, no? E quindi c'è stato un restauro di quella parte di pavimento dove si era creato un vero e proprio buco, e più che altro era anche pericoloso per chi passava da lì, tanto che una volta io passando da lì una mia amica mi disse: stai attento perché puoi inciampare. E io non la sapevo questa cosa, no? E quindi vedendolo,
1: io da una vita che non vado in galleria Vittorio Emanuele,
0: era proprio un buco.
1: E ora adesso tutto ok?
0: È stato restaurato e il toro è tornato col pavimento pelvico giusto, perché alla fine si tratta di quello. Però c'è un problema, tanto che la gente ha criticato sui social questo restauro perché hanno detto che ora questo toro sembra un bue, visto che i testicoli sono stati ridotti pesantemente.
1: Cioè non hanno deciso di aggiungere una parte.
0: E c'è il terzo testicolo.
1: No, non un altro testicolo. Però hanno fatto il restauro e adesso sono troppo piccoli.
0: Eh no, ora sono meno visibili.
1: Sono meno visibili, quindi avrei fatto un ritocchino diverso.
0: Vabbè, non è che è andato da un chirurgo, cioè uno che ha messo un po' meno testicoli, secondo me anche per una questione di overtourism, no? Dico, magari meno testicoli, meno turismo e meno fortuna.
1: Ah, tu dici, ci sono città che stanno combattendo l'overtourism, contando, ho visto Sirmione che c'ha proprio il conteggio delle persone, a Milano hanno deciso di rimpicciolire.
0: Ecco, noi speriamo che non facciamo la stessa cosa a Rio de Janeiro col Cristo Redentore.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: Dal 2000 Gigi D'Alessio, non dirli mai, va su bene. Radio Latte Miele, perché alzi le mani?
1: No, va bene.
0: Perché tu sei come uno studente in classe che vuole dire qualcosa, hai bisogno di sapere?
1: Non voglio essere interrogato, cioè solamente alzo una mano, invece così due faccio, no, non ho fatto nulla, faccio vedere i palmi delle mani in segni di pace.
0: Non ho bigliettini, ma tranquillo, la lezione te la faccio io, lo sapevate che...
2: Immagino una prof che arriva e ragazzi, ma voi lo sapevate che torna bietole da zucchero?
3: Sarebbe la mia prof preferita.
2: Vassalli, Valvassori, Valvassini.
0: Lo sapevate che
2: cosa?
0: La prima webcam è nata per controllare
2: il figlio che è piccolo,
0: una altro. Macchinetta del caffè.
2: Cioè? Ah, quella di camera caffè. La prima web.
0: No. Nel 1991 i ricercatori dell'Università di Cambridge,
2: ok,
0: puntarono una telecamera sulla caffettiera del laboratorio.
2: Ma perché?
0: Per controllare se fosse piena.
2: Di cosa?
0: Senza doversi alzare dalla scrivania. Perché allora gli uffici di questi ricercatori erano, non so, anzi, la macchietta del caffè, che era per tutti, per tutte le persone che ci lavoravano lì, era ai piani superiori.
2: Okay.
0: Quindi questi ricercatori ogni volta dovevano andare su. Però magari qualcuno da sopra prendeva la tazza del caffè e se la beveva.
2: Ah,
0: quindi svuotava il caffè.
2: E quindi loro dovevano arrivare già preparati.
0: Già preparati con quella macchinetta per dire: vado su a bere un caffè, c'è caffè a disposizione? Sto parlando delle macchinette, non quelle che vediamo adesso. Vedete, praticamente gli americani si fanno quei tazzoni di caffè.
2: Ah, il caffè americano.
0: Esatto, quindi è una cosa analoga. Da lì hanno deciso di puntare direttamente una webcam per vedere al piano di sopra come è messo il caffè.
2: Perché tu hai detto erroneamente macchinetta del caffè. Ecco,
0: giusto.
2: Vi faccio un esempio. La macchina del caffè, che è quella proprio col vetrone gigante che sembra un bollitore, che vediamo per esempio nelle sitcom americane,
0: sì, esatto,
2: negli uffici, anche magari nelle pulizie, no, come si dice, nelle pulizie, nelle caserme di polizia.
0: Esatto, è proprio quel tipo di macchina, di macchinetta, di recipiente con dentro del caffè. Quindi da lì
2: filtro.
0: I ricercatori si sono impegnati, hanno detto:
2: sì,
0: ma proviamo non tanto a fare una ricerca inutile, come succede spesso, ma puntiamo sulla webcam.
2: Quindi se possiamo salutare, no, in realtà per le webcam non si usano più tanto.
0: Le webcam.
2: Vabbè, se ai tempi con
0: nel
2: Skype,
0: 91, sì,
2: Rest in Peace di Skype, potevamo salutare nonni dicendoci cose profonde, tipo mi senti, mi senti? Dobbiamo ringraziare la voglia di caffè di questi ricercatori di Cambridge.
0: Cioè, mi è venuta voglia di caffè, anzi no, di webcam.
4: Fin qui tutto bene!

non ce l'ha. Noi siamo due poli opposti e forse siamo attratti per questo. Fingo che sia ok, ma sono capa. È meglio se ti calmi.

0: Ora non mi dai del tu.
1: Questi ricercatori che quando si impegnano non fanno solo ricerche, ma hanno anche inventato la prima webcam per controllare la caffettiera che c'era nel laboratorio.
2: Tu sai anche perché si chiami webcam e non telecamera?
1: No, me lo vuoi spiegare te?
2: No, te lo chiedo io, sei tu che fai il professore.
1: Non è che posso dirti tutto, accontentati già di conoscere perché è nata la prima webcam.
2: Va bene, prof.

0: 20 in punto.
1: Ma Anna Patti dov'è che non l'ho vista?
2: Credo che sia di là a bere il caffè. E per questo troverà, che ne so, inventerà qualcosa.
1: Ah sì, perché abbiamo parlato
2: della telecam.
1: La webcam è nata da l'università di Cambridge che controllavano la caffettiera del laboratorio.
2: E pensate, quindi per pigrizia hanno creato,
1: sì,
2: qualcosa.
1: Per evitare di fare su e giù o andare con certezza a prendere il caffè.
2: Noi, capito, inventeremo un robot che ci porta i caffè. Sto scherzando, non è vero, non abbiamo questo.
1: Non
2: vacume.
1: È vero, abbiamo finito per questo, sì, primo giorno di giugno. Ci sentiamo domani alle 17. Vi lasciamo con Paolo Fox e poi Anna Patti.
2: Ciao.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 2 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, io spero che oggi tu possa prenderti una pausa di relax, giornata festiva. C'è chi anche ha approfittato del ponte di vacanza. Intanto pensiamo all'amore, che ancora vede una Venere nervosa. Ma attenzione, dal 13 tutto torna più facile. Le coppie che hanno litigato forse si guardano di traverso, ma bisogna ricordare che all'Ariete le cose facili non piacciono, quindi spesso si trova anche partner piuttosto bellicosi. Il Toro ha una visione della vita concreta, ed ecco perché se concretamente entro fine giugno non riuscirà a realizzare un progetto, da luglio dirà basta. La giornata favorisce l'attività pratica. I Gemelli non possono che guardare un futuro migliore. Sotto il profilo economico, è vero, siamo tutti tartassati, lo sappiamo, è un periodo di austerity. Tuttavia, quelli che hanno buone idee potrebbero farle fruttare. L'amore ritorna protagonista. Cancro, sei forte in questo momento, non lasciare che il passato, ecco, prevalga. Soprattutto lo dico a chi ha vissuto delle problematiche d'amore, a chi è separato, perché le relazioni, soprattutto quelle nuove, vanno vissute con grande speranza. Il Leone è ad un punto di svolta, da luglio c'è un bellissimo Giove, i più volenterosi, fortunati, quelli che hanno il partner giusto al fianco stanno già pensando di sposarsi, convivere, ma sarebbe proprio il momento giusto per fare una riflessione sul futuro. Come ricordo spesso, Marte contro parla però di un fisico un po' debilitato. La Vergine con la Luna in buon aspetto e Venere insieme a Giove in ottima forma sta meglio. Poi Mercurio non è più contrario, quindi qui davvero chi vuole cambiare, fare una richiesta, avrà delle possibilità in più. Si crea uno spazio che consente di riorganizzare i progetti. La Bilancia vuole uscire da schemi rigidi legati al passato, ma non è così semplice, soprattutto se sono stati già firmati impegni, accordi e contratti. Luna, Giove, Venere, Mercurio in aspetto poco armonico mi fanno capire che molti si accontentino, anche se con il magone. Stelle, ancora un po' di riflessione per l'amore. Lo Scorpione vive delle belle intuizioni, attenzione con Marte o contrario, perché la forma è un po' giù di corda, diciamo così, ma questo si spiega anche perché le attività sono molte e giugno sarà un mese di grandi realizzazioni, soprattutto perché ha un'attività in proprio. Il Sagittario non ha più Mercurio opposto, la lettura dell'amore magari resta un pochino incerta, però sai che c'è questo salto, questo volo da luglio in poi che ti porta lontano, quindi forse giugno è proprio il mese giusto per riorganizzare le idee e capire quali sono le tue priorità. Il Capricorno ha una marcia in più con la Luna nel segno, ma deve rivedere alcune questioni rimaste in sospeso. C'è anche rabbia, perché tu vorresti concludere in fretta una trattativa o un accordo, ma c'è sempre qualcosa che non va. Se il tuo ruolo attuale non ti piace, cerca di fare buon viso a cattivo gioco almeno per un po'. L'Acquario ha bisogno di calma e serenità. Marte dissonante ha creato dei piccoli intoppi, magari anche banali, una cosa fatta due volte, un documento presentato che non andava bene, un ripensamento che ha riguardato un accordo. Insomma, l'Acquario in questo momento cerca l'amore, protezione. Pesci, con Venere e Mercurio in buon aspetto, sei tu che comandi, sei tu al centro dell'attenzione anche della persona che ami. E anticipo che domenica 7 la Luna nel segno renderà il fine settimana molto significativo. Insomma, va organizzato al meglio e anche in maniera divertente. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Brescia con Da Dio qui su Radio Latte Miele. Cominciamo tra poco con una nuova settimana di Al Centro della Musica.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: E ci sei adesso tu.
5: Latte Miele.
4: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
5: Latte Miele.
6: Radio Latte Miele.
5: La tua musica italiana.
7: Stare con te.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Questo è il suo nuovo singolo, singolo sicuramente per l'estate 2026. Si comincia con Al centro della musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica. Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon lunedì sera da parte di Anna Patti. Apriamo il mese di giugno insieme, iniziamo una nuova settimana qui su Radio Latte Miele al centro della musica. Buonasera e ben ritrovato in regia anche a Gianmarco Cecconi, grazie. Insieme per le prossime due ore, come sempre con tantissima musica, ci sono le nostre novità a tenerci compagnia. Ovviamente cominciano ad arrivare tutti i ritmi dell'estate, questo è il momento giusto, adesso escono i possibili tormentoni di quest'estate 2026. Poi come sempre ci sono i nostri viaggi, primo viaggio dedicato ad un artista italiano e secondo viaggio nella nostra seconda ora come sempre tematico, ma tutto qui al centro della musica parte dalla nostra citazione.
2: Il ritmo è qualcosa che si ha o non si ha, ma quando lo avrete tutto. Elvis Presley.

0: questo sì.
1: Ladri di biciclette con Sbatti Ben su del Bebop 1991, pezzo che comunque è rimasto tra le canzoni abbastanza conosciute dei ladri di biciclette, tanto appassionati di jazz e di bebop in questo caso, che era proprio un genere particolarissimo, molto energico, come la canzone, che invita a lasciarsi andare seguendo proprio il ritmo, a liberarsi da tutte le preoccupazioni quotidiane grazie alla musica e grazie al ritmo, appunto, perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti questa sera, dal re del rock and roll Elvis, che diceva proprio che insomma il ritmo è tutto nella vita e quando avrete il ritmo avrete tutto.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
1: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
3: Primo viaggio di questa sera al Centro della Musica, dedicato ad un grande cantautore italiano, Fabio Concato. Proprio ieri ha compiuto gli anni e allora noi stasera lo festeggiamo riascoltando alcuni grandi

Fabio Concato, ti ricordo ancora tra i suoi grandi successi del 1984, tra i più raffinati cantautori della musica italiana, ha iniziato prestissimo a fare musica, ma in realtà lui è nato proprio immerso nella musica perché il papà era un grande jazzista, i nonni paterni erano due cantanti lirici e già il papà aveva preso il cognome della sua mamma, appunto Concato, quindi noto come Gigi Concato, e poi anche Fabio ha scelto proprio di prendere questo pseudonimo per usarlo e per farsi conoscere dal mondo. Inizia veramente molto presto, dicevamo, a suonare, spinto proprio anche dal papà, dalla passione per la musica. La musica era sempre stata in casa, il jazz soprattutto, proprio perché il papà era un noto jazzista, ma all'inizio della sua carriera in realtà si esibisce anche come cabarettista con questo gruppo, i Mormoranti, nel famoso locale Derby di Milano. Poi da lì piano piano inizia con le sue prime canzoni. Il primo grande successo arriva con il suo album omonimo, il primo omonimo, dove c'era Domenica Bestiale, e poi nel 1984 arriva un altro album, anche questo omonimo, e dentro ci sono i suoi più grandi successi. Ti ricordo ancora che abbiamo appena ascoltato, ma anche Sexy Tango, Rosalina, Fiore di Maggio, la canzone che lui aveva dedicato alla figlia Carlotta, e lui stesso ha detto che forse se non ci fosse stato quell'album e quell'ispirazione data anche dall'essere diventato papà, forse sì, avrebbe continuato a far musica, ma non avrebbe raggiunto il grande successo commerciale. Facciamo ancora un passetto avanti, andiamo nel 1990 con Speriamo che piova.

0: Fabio Concato con Speriamo che piova. Nella sua carriera canzoni sempre meravigliose, canzoni d'amore particolarmente poetiche come questa per esempio che abbiamo appena ascoltato, e dall'altra parte anche grande impegno nel sociale. Proprio verso la fine degli anni 80, nel 1988, incide una canzone dedicata al telefono azzurro. Il titolo era l'allora numero di telefono proprio della, diciamo, dell'associazione umanitaria dedicata alla difesa dei minori. Quel disco uscì poco prima di Natale e nelle settimane successive arrivò al primo posto nella classifica dei singoli più venduti. Tutti i proventi di quel singolo andavano proprio a sostenere l'associazione. Quindi da un lato sempre grande attenzione da Fabio Concato per le grandi opere umanitarie, dall'altro lato invece la musica che lui ama di più fare tra le sue canzoni d'amore, e due temi che sono sempre presenti nelle canzoni di Fabio Concato. Da un lato c'è il viaggio, tantissime canzoni dedicate al viaggio, basti pensare ad esempio anche a Guido Piano, e dall'altro lato c'è il mare. E anche nella prossima canzone che stiamo per ascoltare, che ci porta nel 1992, si parla di viaggi, e spesso la meta che torna nelle canzoni di Fabio Concato è proprio il mare. Ascoltiamola insieme, si intitola E festa.
1: Tu dove sarai?

0: Fabio Concato con Festa dal 1992, da quell'album che si chiamava proprio In Viaggio, e nella canzone cita se stesso, dice: mi godo il viaggio, sai che guido piano, a un certo punto della canzone, e dicevo come in effetti spesso nelle sue canzoni ricorre il mare, domanda che a Fabio Concato hanno fatto tantissime volte: perché parli sempre del mare? Gliel'ho fatta anch'io questa domanda quando è venuto a trovarmi ai numeri uno, e lui mi ha spiazzato dicendo che parla del mare proprio perché lui è milanese e quindi il mare è molto lontano dalla città in cui è cresciuto, ma il mare è qualcosa che lui ha sempre amato, anche perché nei ricordi di quando era bambino, nei viaggi che faceva soprattutto appunto da bambino anche con i suoi genitori. E poi ha fatto un paragone: così come io parlo di viaggi e parlo di mare, gli è venuto in mente che Lucio Dalla parlava di stelle, parlava di cuore. Dice: insomma, ognuno ha dei legami speciali che poi ritornano sempre nella vita, che soprattutto ritornano nelle canzoni. Tra poco chiudiamo questo nostro viaggio dedicato a Fabio Concato con O Bella Bionda.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Fabio Concato conobbe la bionda dal suo album Blu del 1999, album che ebbe grande successo. Questa canzone in particolare, che era il singolo pensato proprio per rappresentare e anticipare l'album, ebbe grande successo, anche una tra le più suonate dalle radio proprio in quel 1999. Qui ci fermiamo e chiudiamo per ora un viaggio dedicato a Fabio Concato, ma ci torneremo sicuramente. Ci faceva piacere ovviamente augurargli buon compleanno e poi insomma cogliete l'occasione, perché Fabio Concato è tornato live, cosa che ci fa molto piacere. Ci sono diverse date proprio in quest'estate, poi ripartirà con una tournée ancora più grande dall'autunno, quindi andate a vedere la data più vicina a voi e andate a vederlo soprattutto in concerto, perché ne vale davvero la pena. Torniamo al 2026, torniamo alle nostre novità. Questa canzone compie 25 anni e Tiziano Ferro ha deciso di festeggiarla in un modo speciale, particolare. Ci sta, perché sicuramente ha lanciato la sua carriera, ma è diventata anche un inno generazionale, fa parte un po' della vita di tutti noi. Stiamo parlando di Perdono.

0: Siamo quasi alla fine di questa prima ora di Al Centro della Musica ed io vi ricordo che oltre ad ascoltarci live dal lunedì al giovedì qui su Radio Latte Miele dalle 20 alle 22 trovate tutti i podcast di Al Centro della Musica sul nostro sito lattemiele.com.
1: Musica, musica, sa di piacere, sa che prima o poi ti fregherà.
2: Al Centro della Musica.

0: 20 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Fra Quintale con Aranciata, questo è il suo ultimo singolo qui su Radio Latte Miele. Ancora buonasera a tutti quanti voi, ancora ben ritrovati da parte di Anna Patti. Siamo pronti per aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ben ritrovati, la nostra seconda ora insieme. Tra poco scopriremo l'album che ci accompagna questa settimana e che ci riporta negli anni '80, ovvero Vivo da Re dei Decibel. Avremo un altro viaggio da fare insieme più tardi, viaggio tematico davvero molto, molto particolare. E poi ci sono come sempre le nostre novità, rimanete con noi.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Spot. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Fotografie.
6: Latte Miele.
5: Fotografando Bianco e Nero.
6: Latte Miele.
7: Radio Latte Miele.
6: La tua musica italiana.

0: Mara Sattei con Enrico Nigiotti, sabato sera il loro nuovo singolo, ci raccontano di una corsa in auto durante la notte nel sabato sera tra le strade di Roma, ritrovando anche un amore, diciamo, tra emozioni contrastanti, un viaggio un po' sulle montagne russe, con la speranza di potersi ritrovare ancora in questa corsa notturna senza meta. Noi però adesso andiamo all'album che ci accompagna questa settimana, che è un grande classico degli anni 80, Decibel con Vivo da Re. Si presentano proprio a Sanremo, Enrico Ruggeri e il suo gruppo, nel 1980 con una canzone che poi ha avuto un grande successo, ovvero Contessa, anche a Sanremo, e in qualche modo rappresenta anche ciò che erano in quel periodo. Proprio l'album che esce subito dopo, esatto, Vivo da Re, ci dà l'idea di che tipo di musica stesse facendo Enrico Ruggeri in quel momento, ispirata al punk, ispirata anche alla new wave britannica, quindi confluiscono tante cose, ispirazioni che vengono da Lou Reed, da David Bowie, e poi le sue metriche, i suoi testi, le sue poesie che potremmo definire quasi metropolitane, che sono sempre molto ironiche, sono sempre anche un po' borderline. Oltre alla canzone che avevano presentato a Sanremo, altra canzone che rappresenta bene i Decibel e quel periodo è proprio la canzone che dà il titolo all'album. L'ascoltiamo, Vivo da Re.
1: Vivo

Decibel con Vivo da Re, dall'album omonimo del 1980 che noi abbiamo appena cominciato a raccontarvi questa sera. Però avete già capito, no? Sonorità rock, per qualcuno dei critici musicali addirittura questo è una sorta di piccolo capolavoro della storia del rock italiano, soprattutto per quel periodo, soprattutto per gli anni 80, ma rimane comunque importante per il rock italiano in generale, perché traccia una strada che poi verrà seguita successivamente anche da altri gruppi, e anche loro sono appena all'inizio, quindi poi per qualche anno seguiranno questa strada prima poi che Enrico Ruggeri decida di intraprendere la sua carriera da solista. Ci torneremo domani su questo album e ovviamente ascolteremo ancora un pezzo tratto dall'album, ma adesso torniamo al 2026. È tornata anche Silvia Salemi con un nuovo pezzo, una canzone che però ha un significato speciale ed importante, perché è una canzone che vuole sensibilizzare sul silenzio nei confronti della malattia, soprattutto del tumore, e con tante associazioni italiane e anche noi Radio Latte Miele siamo proprio partner di questa bella iniziativa da parte di Silvia Salemi per sensibilizzare, che è sempre piuttosto importante soprattutto quando si parla di argomenti così delicati e così toccanti come la malattia e come il tumore. Tra l'altro Silvia Salemi, ve lo anticipo già, sarà anche ospite nei nostri studi qui a Radio Latte Miele da Francesco Bianco nei prossimi giorni, giovedì mattina, quindi non perdetevela assolutamente. E intanto la ascoltiamo con questo nuovo singolo che si intitola End of Silence.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
0: Respira meglio alla Grotta del Sale Farmasal di Vibo Valentia. L'aloterapia aiuta ad alleviare e prevenire raffreddore e tosse ricorrente, sinusite,

0: Rinite allergica ed asma lieve, sfruttando le proprietà sfiammanti, mucolitiche e disinfettanti del sale farmaceutico.
1: Scopri l'aloterapia, un trattamento non farmacologico, in ambiente controllato e sicuro, indicato per adulti e bambini, che favorisce il benessere delle vie respiratorie.
0: Grotta del Sale Farmasal, la trovi a Vibo Valentia, in via Domenico Savio 1, zona Cancello Rosso.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale, che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi, al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
3: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
4: Latte Miele Notizie, Calabria.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Una dottoressa che avrebbe dovuto prestare servizio alla Guardia Medica di Petilia Policastro è stata sospesa per un anno dopo un'indagine dei carabinieri coordinata dalla Procura di Crotone. La professionista avrebbe registrato turni mai svolti e inserito visite inesistenti a pazienti ignari o non censiti. Gli accertamenti hanno documentato circa 50 assenze coperte con documenti falsi, contestati i reati di truffa aggravata, false attestazioni e interruzione di pubblico servizio. Un incendio presumibilmente doloso ha distrutto le colonnine di rifornimento di un distributore di carburanti a Rocca Bernarda, in provincia di Crotone, già colpito da un rogo pochi giorni fa. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. Indagano i carabinieri. Ferma la condanna del comune, che parla di gesto inaccettabile contro l'intera comunità. I carabinieri di Sant'Onofrio hanno fermato un autocarro carico di materiale edile di scarto, trasportato senza le autorizzazioni previste. Gli accertamenti hanno rilevato l'assenza dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, obbligatoria per la movimentazione dei rifiuti. Il mezzo e il materiale sono stati sequestrati e l'uomo alla guida è stato denunciato alla Procura di Vibo Valentia. Il presidente della regione Roberto Chiuto ha annunciato il ritorno in Calabria del professore Luigi Bonavina, considerato tra i migliori chirurghi dell'esofago al mondo. Il medico ha accettato la proposta dell'Università della Calabria e opererà nell'ospedale di Cosenza. Bonavina, dai canali social del presidente, ha spiegato di voler creare una struttura multidisciplinare dedicata alla chirurgia esofagea, un percorso che in regione non esisteva.
7: Ho scelto di tornare in Calabria perché è una cosa che sentivo di dover fare da tempo.
8: Ho deciso di accettare questa proposta che mi è arrivata dall'Università della Calabria.
9: Io ne avevo sentito parlare di Unical, non l'avevo mai vista. Sono rimasto veramente impressionato. Un campus universitario è unico nel panorama italiano. Mi sembra di essere tornato negli Stati Uniti, dove ho passato diversi anni.
7: Credo di poter dare un contributo significativo alla terra in cui sono nato.
9: L'impegno che io mi sono preso è quello di venire a Cosenza proprio per ricreare una struttura multidisciplinare molto simile a quella che ho diretto a Milano per tanti anni, un percorso di chirurgia esofagea che qui non esisteva e in Italia le strutture dedicate alla chirurgia esofagea sono poche. Cosenza ha tutte le potenzialità per diventare un centro di eccellenza in chirurgia esofagea. I pazienti calabresi devono fidarsi di più delle loro strutture. Questo è un po' lo scopo di questa simbiosi università-ospedale. Io sono convinto che si riuscirà a portare la Calabria al livello di uno standard di assistenza pari a quello di altre regioni d'Italia.
5: Ed è tutto, a più tardi.
10: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
4: Sempre aggiornati sul latte miele.

0: Marco Ferradini con Aironi, canzone che parla di amicizia, brano che è proprio dedicato alla bellezza dell'amicizia. Quando si ha un amico vero, con lui ci si può aprire completamente, gli si può raccontare tutto con il cuore in mano. Ma nella canzone ci sono due figure, due metafore, quella degli Aironi, appunto, che rappresentano i sogni, le aspirazioni, i desideri anche più grandi, e a un certo punto della canzone c'è questa frase che dice Ferradini: rimanere a terra col naso a seguire gli Aironi. Ecco, qui insomma l'idea è proprio quella di una metafora, proprio per indicare la nostra incapacità di vivere i sentimenti in modo concreto, in modo autentico, e la canzone in questo senso punta anche un po' il dito contro i limiti del mondo maschile: da un lato l'orgoglio e dall'altro il peso degli stereotipi culturali imposti un po' dalla società. Quindi il naso viene usato in questo caso in modo sì fisico, riferendosi alla parte del nostro corpo, ma in modo anche metaforico. Metafora anche nella prossima canzone, perché qui il naso di cui si parla è quello che ci ricorda Pinocchio, quello che si allunga quando si dicono le bugie. In questa canzone, in questo successo di Cristiano De André, Canzoni con il naso.
1: Profeti.

Cristiano De André con Canzoni con il naso lungo dal 1992, canzone che dava il titolo al suo album uscito proprio in quel periodo, album che rappresentava un po' una transizione per un artista ancora giovane, soprattutto alla ricerca della sua identità come era Cristiano De André, e che in quel caso si era avvalso anche dell'aiuto di Massimo Bubola, che tra l'altro ha scritto testo e musica proprio di questa canzone, e anche di Eugenio Finardi, che partecipa alla stesura di altri pezzi contenuti nell'album. Album che per lui tra l'altro ha avuto un discreto successo, poi ne è stata fatta una riedizione perché l'anno dopo poi Cristiano De André si presentò al Festival di Sanremo con Dietro la Porta, che poi appunto venne incisa nella riedizione di questo album. Canzone, come dicevo, che parla di naso, intendendo il naso che si allunga quando si dicono le bugie, ma tutto l'album in generale, oltre questa canzone, parlava un po' di maschere, le maschere che indossiamo tutti i giorni, le menzogne anche che ci raccontiamo per apparire diversi da come siamo, e questo succede a tutti noi, ma spesso succede agli artisti che in qualche modo indossano maschere anche quando stanno sul palco e a volte fanno fatica a far emergere ciò che sono veramente. Questo era un po' un racconto anche personale di Cristiano De André, soprattutto in quel momento della sua vita. Andiamo avanti con il nostro viaggio dedicato al naso, e qui il naso diventa molto molto poetico in questa canzone che è un grande classico della musica italiana e anche di Pino Daniele. L'ascoltiamo insieme. Si intitola Quando.

0: Pino Daniele con Quando, una delle sue canzoni simbolo che Pino Daniele aveva scritto per la colonna sonora di Pensavo fosse amore invece era un calesse di Massimo Troisi, canzone che racconta di una storia d'amore difficile, di una lontananza, anche un po' un dialogo con se stesso. Ci sono delle domande che lui vorrebbe fare evidentemente alla sua amata, che invece rivolge a se stesso, e il naso diventa proprio un elemento di questo racconto che lui fa parlando di lei, delle cose che gli mancano del suo volto, dove sono le tue mani ed il tuo naso, dice ad un certo punto della canzone. Quindi dicevo come in effetti una parte del nostro corpo che non avremmo mai pensato potesse essere romantica o sensuale diventa entrambe le cose in questa bellissima canzone di Pino Daniele. Tra poco il nostro viaggio dedicato al naso si conclude e ancora una volta il naso ci porta in un'immagine molto molto poetica, molto dolce e delicata. Si conclude con Ron, tra poco.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

Ron con Sei volata via dal 2001, canzone che era stata scritta per Ron da Lorenzo Cherubini Giovanotti, ma canzone che è perfettamente nelle corde di Ron. Narra proprio la storia della perdita della persona amata, la difficoltà di accettare che questa persona non ci sia più, e lui sente la sua presenza in ogni azione della vita quotidiana, la vede ovunque, come quando un gatto gli passa accanto e lui pensa che possa essere lei, e desidera un giorno di rivederla magari in una dimensione futura. E lì c'è proprio l'immagine molto molto poetica del naso che sposta i capelli, che richiama proprio una carezza, un abbraccio, un tocco molto molto soffice e appunto molto poetico. E con questa poesia di Ron e Giovanotti concludiamo il nostro viaggio dedicato al naso, e noi siamo pronti per tornare al 2026, per tornare le nostre novità. Lo facciamo con Kate Lumina e Praci, questa è Paraíso. Sí.

0: 21:59.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, la prima di questa settimana. Grazie a tutti per essere stati con noi. Rimanete qui che, come sempre, subito dopo di me partono i viaggi di Rewind, 2 ore in compagnia di ottima musica qui su Radio Latte Miele. Grazie a Gianmarco Cecconi, che è stato in regia. Grazie a tutti voi. Noi torniamo domani dalle 20 alle 22 e, come sempre, chiudiamo andando a cercare le canzoni con cui gli artisti italiani chiudono i loro album. In questo caso l'artista è Gali. L'album è del 2017, si intitolava semplicemente Album ed era proprio il suo primo EP, e Gali aveva scelto di chiuderlo con questa canzone con cui noi questa sera chiudiamo la puntata di Al Centro della Musica. Vi auguro buonanotte, vi aspetto domani. Oggi no, Gali.
2: Cash nel salvadanaio, happy days passa in radio, boulevard paga il notaio, è sold out il mermadio, sto nel vocabolario, sto records al mio bario, cavalco live come con la mountain bike.

0: latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind. La musica che non si dimentica. Io la

Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: fresco. Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte, latte
2: stelle. 2 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, io spero che oggi tu possa prenderti una pausa di relax, giornata festiva. C'è chi anche ha approfittato del ponte di vacanza. Intanto pensiamo all'amore, che ancora vede una Venere nervosa. Attenzione, dal 13 tutto torna più facile. Le coppie che hanno litigato forse si guardano di traverso, ma bisogna ricordare che all'Ariete le cose facili non piacciono, quindi spesso si trova anche partner piuttosto bellicosi. Il Toro ha una visione della vita concreta, ed ecco perché se concretamente entro fine giugno non riuscirà a realizzare un progetto, da luglio dirà basta. La giornata favorisce l'attività pratica. I Gemelli non possono che guardare un futuro migliore. Sotto il profilo economico è vero, siamo tutti tartassati, lo sappiamo, è un periodo di austerity. Tuttavia, quelli che hanno buone idee potrebbero farle fruttare. L'amore ritorna protagonista. Cancro, sei forte in questo momento, non lasciare che il passato, ecco, prevalga. Soprattutto lo dico a chi ha vissuto delle problematiche d'amore, a chi è separato, perché le relazioni, soprattutto quelle nuove, vanno vissute con grande speranza. Il Leone è ad un punto di svolta, da luglio c'è un bellissimo Giove, i più volenterosi, fortunati, quelli che hanno il partner giusto al fianco stanno già pensando di sposarsi, convivere, ma sarebbe proprio il momento giusto per fare una riflessione sul futuro. Come ricordo spesso, Marte contro parla però di un fisico un po' debilitato. La Vergine con la Luna in buon aspetto e Venere insieme a Giove in ottima forma sta meglio. Poi Mercurio non è più contrario, quindi qui davvero chi vuole cambiare, fare una richiesta, avrà delle possibilità in più. Si crea uno spazio che consente di riorganizzare i progetti. La Bilancia vuole uscire da schemi rigidi legati al passato, ma non è così semplice, soprattutto se sono stati già firmati impegni, accordi e contratti. Luna, Giove, Venere, Mercurio, in aspetto poco armonico, mi fanno capire che molti si accontentino, anche se con il magone. Stelle, ancora un po' di riflessione per l'amore. Lo Scorpione vive delle belle intuizioni, attenzione con Marte o contrario, perché la forma è un po' giù di corda, diciamo così, ma questo si spiega anche perché le attività sono molte e giugno sarà un mese di grandi realizzazioni, soprattutto perché ha un'attività in proprio. Il Sagittario non ha più Mercurio opposto, la lettura dell'amore magari resta un pochino incerta, però sai che c'è questo salto, questo volo da luglio in poi che ti porta lontano, quindi forse giugno è proprio il mese giusto per riorganizzare le idee e capire quali sono le tue priorità. Il Capricorno non ha marcia in più con la Luna nel segno, ma deve rivedere alcune questioni rimaste in sospeso. C'è anche rabbia, perché tu vorresti concludere in fretta una trattativa, un accordo, ma c'è sempre qualcosa che non va. Se il tuo ruolo attuale non ti piace, cerca di fare buon viso al cattivo gioco almeno per un po'. L'Acquario ha bisogno di calma e serenità. Marte dissonante ha creato dei piccoli intoppi, magari anche banali, una cosa fatta due volte, un documento presentato che non andava bene, un ripensamento che ha riguardato un accordo. Insomma, l'Acquario in questo momento cerca l'amore, protezione. Pesci, con Venere e Mercurio in buon aspetto, sei tu che comandi, sei tu al centro dell'attenzione anche della persona che ami. E anticipo che domenica 7 la Luna nel segno renderà il fine settimana molto significativo. Insomma, va organizzato al meglio e anche in maniera divertente. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani, non mancate!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte e miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Sarà bello
2: sopra. Latte miele. Ogni ragazza sogna quando sale il vento nelle vie del cuore. Latte miele. Sognami se nevica. Latte miele, la tua musica italiana.
3: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.

0: Comunque, cercami.
1: Rewind. Rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele. 2008.

0: Latte Miele Rewind.
1: Dagli anni 60 ad oggi,
0: la musica che non si dimentica.
2: Pioggia e sole,

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Noi due siamo bravi.

0: Boh, meglio di no.
1: Sarà meglio sopra, sopra, sopra.
2: Latte miele.
3: Sogna ragazza, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
2: Latte miele.
4: Sognami se nevica.
2: Latte miele, la tua musica italiana.

0: di te.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
3: 2010.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele. Latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
0: Latte e miele.
2: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinto.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.